Il recensore, a cura di Ale De Bon. La cefalea, il mal di testa o ancora peggio l'emicrania, che è una mitragliata di cefalee, sono come un tornado. Le avverti, le senti arrivare, si scatenano, se ne vanno. Perché lo facciano? Perché arrivino e passino sulle nostre giornate a mo' di fastidiosa e costante brezza o uragano devastante, il più delle volte non è dato sapersi. Eziologia ignota, si dice. Talmente tante le possibili cause del mal di testa che si fa prima a lasciarlo passare. Per qualcuno ibuprofene e paracetamolo limitano i danni, ma per i master of headache sono acqua di rose. Nell'antichità una soluzione, per così dire, era la trapanazione cranica. Che fosse mal di testa o schizofrenia, quel che ci voleva era un buco. Vuoi per diminuire la pressione, vuoi per far uscire i demoni. Qualche millennio dopo, restando nelle soluzioni drastiche, nel pieno di un'ondata di emicrania, il desiderio piuttosto è vittoriano, la ghigliottina, eliminare quella fonte di sofferenza in falsetto, staccare la corrente, spegnere quella tensione costante che rende il cranio una gabbia di Faraday. A volte il mal di testa somiglia a una sfera d'acciaio che ruota pesante nel cranio. Altre alle fattezze di un piccolo omino che lucida gli occhi dall'interno. Altre ancora quelle di un violinista che si esercita sul nostro nervo ottico. Buio e tanta acqua possono aiutare, ma a conti fatti, a decidere quando togliere il disturbo è lei, che così come è arrivata, con altrettanto mistero, se ne va.

no choice but to hear you. You stated your case, diamond.

spread the word. Can't hold us down. Yeah. We here. Rete 3.

parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: Ma raga, voi e raga girls con le chiappe zavorrate sul divano. Ma vi ricordate di quel giorno funesto in cui sproloquiamo sul filmazzo Dangerous Animals?
1: C'è nessuno qui.
2: E dove siamo?
3: Siamo sulla sua barca.
2: La barca di chi, cazzo?
0: Sì! Quelle gagnoli di proporzioni space ultra più space mega più mega più col tipo che piglia i piacioni di turno e li schiaffa in pasto lo squalame così tanto per sì, quello! Quella ciofeca inguardabile che al primo frame di pellicola già sapevi tutto il film, tutto come andava e dove andava a parare. Bene, cioè bene per modo di dire, ma veramente per modo di dire. Se ti dicessi che nel mondo rotondo che gira, che mai si fermerà, ma che a sto punto, messa avrebbe fatto meglio a fermarsi, ci sta uno a cui è venuta in mente la brillante idea di spendere danari e tempo per fare una copia di Dangerous Animals.
1: Ma
0: la tua mente ci crederebbe o esploderebbe per lo stupore? Vabbè, facciamo che vista l'aria che tira nel mondo cinema squalame, potresti pure crederci. Sappi allora che a scoppiare sarebbero altre tue parti del corpo non propriamente fatte per esplodere, ma che di base non possono esimersi dal farlo dopo la visione di...
4: Sham, esca mortale!
3: Il mio nome è Tina Barclay e sono qui per parlarvi del recente attacco di uno squalo a Malta, di cui avrete sentito parlare, che ha... ucciso 3 miei cari amici.
0: Bro, pare proprio che a Malta abbiano soldi da gettare al vento. Ma invece di spenderli, che ne so, buttandoli via tentando la fortuna al casinò, passando un'ora all'insegna dell'amore mercenario, comprando cose a vanvera o a darli ai barboni, ma dovevano proprio finanziare questa cosa?
5: Ma è questo che dovevano fare?
6: Ma certo che no!
0: E invece, ma certo che sì!
3: Ma è caduto in acqua!
7: State indietro! Credo ci sia qualcosa qui sotto!
3: Di che stai parlando?
7: Ho detto state indietro!
8: Ma dobbiamo aiutarlo!
9: Uno squalo!
3: Ha detto squalo!
7: Non ci sono squali così grandi in queste acque!
3: Mayday! È la sirena Brin! Nessun segnale!
7: Dina!
0: Vai a sapere se potevano immaginare in quale abominio si sarebbero trasformati i loro piccioli nella produzione di Cham Esca Mortale, che poi di mortale ha solo la noia assoluta che ti assale dopo i primi 2 secondi di proiezione.
3: Ma gente, lui è pazzo, ci tiene tutti legati!
10: Attirerò io lo squalo. Sarò la tua esca.
11: La tua amica è morta inutilmente. Quella gabbia è più sicura di queste acque. Fate quello che dico io, quando ve lo dico io, e potreste riuscire a tornare a casa.
7: Perché lo stai facendo?
11: Per vendetta.
0: Smarmellamento di tutti, dicasi tutti i filmazzi esistenti sul pescione zannato, come detto, Cham pompa straciulando bellamente la trama paro paro all'inguardabile Dangerous Animals, finendo per essere più inguardabile ancora. Roba che sfugge al raziocinio umano, ma pure a quello scimmiesco.
3: La ragione principale per cui lo squalo era così a nord è il cambiamento climatico. Cambiamento climatico. Cambiamento climatico.
0: Al festival del cliché Cham Esca Mortale vince tutti i premi, ma proprio tutti. Calcolando che l'escamotage del cambiamento climatico è la cosa più originale di tutto il film, ti raccomando il resto.
7: Mayday, Mayday, mi ricevete? Un pescatore fuori di testa ha aggredito me e i miei amici e ora mia moglie.
11: A chi tocca nella gabbia adesso?
0: Uscito cavalcando il terrore squali tipicamente estivo e alimentato quest'anno a gratis nelle cloacche del mondo social, Cham Esca Mortale, con gli inguardabili attori super piaccioni selezionati per questo campionario di patacame, si candida di diritto come la peggio cosa che ti possa capitare sotto gli occhi, surclassando di chilometri pure roba pesa come...
5: la tua pagella scolastica, la decisione di tassazione o quel video che avevi rimosso dove, alterato dalle bevande al luppolo maggiorato, esibivi il chiappettato per la gioia dell'utenza. Tutto, comunque, sempre meglio di Cham Esca Mortale.
12: Rete 3.

0: Rete 3.
1: Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei.

trovare spazio e farsi notare all'interno di un gruppo come il Wu-Tang non è sicuramente impresa facile. Concorrenza spietata a livello di personalità e capacità, e per riuscire a brillare in mezzo a gente come Method Man e Ghostface Killah, gli altri membri ci devono mettere tutto il talento possibile. Tra i componenti del gruppo un po' meno citati e magari non considerati in prima linea, c'è anche Inspecta Deck. Per spiegarmi meglio, questo è un discorso esclusivamente di visibilità, in quanto Inspecta Deck non ha mai raggiunto i livelli di popolarità degli altri membri più osannati. Se però parliamo di capacità, oltre ad essere uno dei più produttivi del gruppo, Inspecta Deck è un MC enorme, responsabile di alcune delle strofe più incredibili della discografia Wu-Tang e di altre perle sparse su vari classici. Dal periodo magico Wu-Tang, che ha certificato un classico dopo l'altro, Inspecta Deck ne è rimasto fuori. Il suo primo disco venne distrutto nell'allagamento che colpì lo studio di Risa. Senza questo evento, forse staremmo parlando di un'altra storia, con un capolavoro in più e più riconoscimenti. Nonostante ciò, l'artista non si è mai fermato e ha sempre lavorato tanto. E oltre al Wu-Tang e alla carriera solista, si è rivalutato parecchio unendo le forze con altri due artisti per il progetto Zarface, un supergruppo ispirato al mondo dei fumetti. I due gruppi hanno occupato gran parte del suo tempo e hanno messo in stand-by la sua carriera solista, che riprende dopo 7 anni con il nuovo album Dragon's Breath. Il disco è interamente prodotto da P.A. Dre, conta 19 tracce e una lunghissima lista di ospiti, tanto da assumere più le sembianze di un mixtape che di un album solista. Le collaborazioni variano da nomi affermati da anni a nomi più freschi. Alcune sono all'altezza, mentre altre sono decisamente sotto le aspettative. Inspecta Deck concede tanto spazio e propone quella vibe autentica degna dei lavori creati distinto. Le produzioni sono generalmente ben curate e quando la giusta produzione incontra le giuste strofe, il livello si alza notevolmente. Dragon's Breath è un disco che nonostante la lunghezza scorre piacevolmente, ma se da una parte è apprezzabile che l'artista abbia dato spazio a diversi artisti ancora non pienamente affermati, a conti fatti possiamo dire che è stato fin troppo generoso e una sua maggiore presenza poteva aumentare il livello.

0: Maya Onias, se preferite Archives. This could be, potrebbe essere, non potrebbe, è lunedì. Io non potrei essere, ma sono Paltrax. Buongiorno a tutti e a tutte. Sono le 6:01, è una manciata di secondi. Bentrovati, inizio di settimana insieme, subito. Sono a casa una settimana a riposare, a fare tanta dodò, ma adesso sono tornato. Sono qui per stare insieme a voi per tutto il resto della mattinata fino alle 9 e da oggi fino a venerdì. Comunque, andando con ordine, come detto, eccoci alle previsioni del tempo. Per la giornata di oggi, al mattino presto, qualche banco nuvoloso residuo, bellissimo cielo questa mattina con la luna che gioca nascondino dietro le nuvole, molto bello. Qualche nuvolo, appunto nuvola residuo in rapida dissoluzione, poi per il resto giornata abbastanza soleggiata con 18 gradi di minima e massima attorno a 29. Per domani, in prevalenza soleggiato, basse quote, la minima attorno a 18 e la massima sui 27, e più o meno insomma la stessa cosa grosso modo anche per mercoledì. Poi guardiamo un po' che cosa ci dice invece il bollettino del traffico, aggiornato a pochi minuti fa. Vediamo un po' se non ci sono stati cambiamenti. No, sulle strade della Svizzera italiana la circolazione è fluida e non ci sono disagi particolari da segnalare. Si ricorda infine che la strada della Calanca tra Molina e Arvigo è ancora chiusa in entrambe le direzioni a causa di una frana. Adesso uno sguardo alle news.
1: Tre news.
0: Proseguono le ricerche del o dei responsabili della sparatoria avvenuta la notte scorsa ad Arau durante un rave party. La polizia argoviese ha confermato che la giovane è rimasta uccisa, una 22enne italiana residente in Svizzera, italiani anche due dei cinque feriti. Sul posto gli inquirenti hanno intanto trovato tracce di due diversi tipi di munizioni riconducibili a un fucile d'assalto e a un'arma più piccola, simile a una pistola calibro 9. Al momento si seguono tre ipotesi di movente: l'atto terroristico, il gesto di un folle o la attività criminale di natura sconosciuta. Non ci sarebbero cittadini svizzeri tra i passeggeri del traghetto che si è ribaltato al largo delle coste di Cipro sul versante turco dell'isola. Lo ha fatto sapere il Dipartimento federale degli affari esteri. Il bilancio del naufragio è di 8 morti, ma all'appello mancano ancora 18 delle circa 270 persone a bordo. Arrestato il comandante e diversi membri dell'equipaggio. Nuovi attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran nelle scorse ore. Dopo un mese di tregua, l'esercito americano ha colpito alcuni obiettivi militari iraniani su un'isola nello stretto di Hormuz, distrutti, stando a Washington, due lanciamissili dei Pasdaran. Pronta la risposta di Teheran, che ha lanciato alcuni missili contro almeno due basi militari americane in Giordania, dove è entrata in azione la contraerea.
2: Buongiorno.
3: Sveglia, alzato, doccia, lavato, vestito, stirato, caffè preparato, sintonizzato, parzialmente scremato.
0: Ma sì,
4: con
0: sì.
4: Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
0: Stavo urlando sul nostro sponsor. Lavato, stirato, quello che è, insomma. Buongiorno a tutti e a tutte, bentrovati, bentrovate carissimi, spero che stia andando tutto bene oggi per il momento. Ancora il traffico, appunto, ci diceva, nessun problema di sorta, insomma, appunto per quanto riguarda il momento di adesso, anche perché oggi appunto ricominceranno un sacco di attività e si tornerà, diciamo, al solito tran tran della vita quotidiana. Tornato ai microfoni con voi, appunto, come dicevo, fino a venerdì, e anche sulla nostra piazza virtuale, quella di WhatsApp, 079 873 8073, il nostro numero di appunto WhatsApp. Aggiungeteci alla rubrica, alla rubri. Io sono Paltrax. Iniziamo subito con la musica italiana, Pinguini Tattici Nucleari, Ringo Starr.

se vi siete svegliati, se siete svegliate a quest'ora o magari anche un po' prima, come capita ogni tanto di trovare già dei messaggi di gente già sveglia prima delle 6, perché non riesce a dormire, perché ti tocca, perché devi lavorare. Precipitatevi fuori se ancora non l'avete fatto, perché si riesce ancora a vedere una luna pazzesca, luminosissima, in un cielo che è già tinto dei colori dell'alba, uno spettacolo meraviglioso che si può vedere solo a quest'ora. ti tocca di svegliarti prima se vuoi vedere questo tipo di spettacoli. Ancora una volta buongiorno, spero che il weekend sia andato bene, spero che l'inizio della settimana sia il più liscio possibile, vellutato sotto i vostri piedini che ancora un po' così indolenziti e sonnolenti si apprestano a compiere i primi passi all'interno della settimana. Io farò del mio meglio, ecco, per tenervi compagnia, e così come le nostre fatine di dischi sempre si prodigano instancabilmente per offrirci una colonna sonora il più possibile gradevole e adatta alla mattina. Allora iniziamo seminando semi di amore.

Allumé, dice allumé, acceso, ci accendiamo? Ci accendiamo? La accendiamo? Ci siamo svegliati? Ci stiamo svegliandoci? Pian pianino? Non troppo pian pianino, perché poi se no, cioè, va bene. Non so se siete di quelli che mettono la sveglia all'ultimo secondo, di quelli che riescono in tempo zero ad alzarsi come dei robot, no? Quelli che si alzano appena sono la sveglia, tuff, su in piedi sul letto e taf, cominciano la giornata, inizia, parte lì a 100, a 10.000, oppure se come il qui presente avete bisogno di un bel po' di tempo per riuscire a prendere contatto con l'idea, del concetto, della possibilità di iniziare a ragionare ed essere svegli, perché io, cioè, meno male, calcolando il fatto che poi non faccio colazione, bevo giusto il caffè, però ecco, almeno un'oretta e un quarto prima di cominciare a ragionare e di cominciare ad agire e poi uscire di casa, ce l'ho bisogno, ecco. Eventualmente fatemi sapere quali sono le vostre abitudini mattutine, se siete di quelli che appunto un, due, tre pronti via, oppure se siete quelli che no, vai tra, va bene tutto, però ho bisogno del mio spazio, del mio tempo. 079 873 8073. Tra pochissimo poi un compleanno in musica, poi ovviamente a partire dalle grosso modo 6:40 avremo anche l'oroscopo per la giornata di oggi, vedere un po' come inizia la settimana. Chris Cab, Liar Liar.

Sì, dolce nera, chissà chi si rivolge, il mio amore unico era il 2009. Chissà se dura ancora. Voi siete la nostra gioia e le nostri coccolosi, pucciosi amici del mattino. Amici e amiche, allora vi ho chiesto come siete messi la mattina, se siete tra quelli che partono a mille, Tia dice 1, 2, 3, rete 3 e via. Grazie, bello, bello sapere di fare da colonna sonora per qualcuno che è già così bello, pronto, tonico, sul pezzo la mattina. Qualcun altro dice, tipo Dave, subito in piedi attivo, ma mi riadagio subito con un tè verde in mano e le pulsazioni della radio che fanno da base. Beh, il tuo è un po' un ibrido, un po' una via di mezzo, ci sta, ti svegli subito, poi ti prepari il tuo bel tè verde, tra l'altro ottima scelta, e comunque stai lì, te lo sorseggi ascoltando la radio. Io gli faccio bravo, bravo, io vorrei tanto riuscire a preferire il tè piuttosto che il caffè mi dà quella sferzata della quale ho bisogno, il tè non è così, si sa, il tè lavora in modo più lento, no? Più graduale, e poi però ti dà questa sorta di stimolo, è uno stimolante anche quello, la teina, dura un pochino più lungo, però ci vuole un po' di più perché faccia effetto. Gli dice sì, però poi arriva anche il caffè con il dolce. Finto salutista. Io sono molto metodica, ci dice Isa, routine. Anche questo, cioè, poi secondo me è abbastanza fondamentale. Se ti svegli più o meno sempre alla stessa ora, poi alla fine fatalmente, secondo me, te la crei una routine molto metodica, dice, e ti aiuta anche, secondo me, a svegliarti bene. Mi alzo sempre almeno 2 ore prima di andare al lavoro. Caspita, alla faccia, io al massimo 1 ora e 15, 1 ora e mezza. Prima cosa, radio sveglia, rete 3, musica per almeno 30 minuti, bene. Poi vado in bagno, lavaggio del musetto, bere l'acqua per risvegliare l'intestino, colazione solo 1 ora dopo il risveglio, brava. Anche perché devi lasciare, insomma, un po' che il metabolismo riparta. Ho bisogno di 30 minuti per me, poi sono in chiaro per un dialogo. Beh, ti predito i tempi, io sono assolutamente d'accordo. Questa è una cosa bella, se hai la possibilità di farlo. Magari ti svegli anche un po' prima, però è un sacrificio che vale la pena di fare se poi in realtà ti fa partire bene la giornata. Andy dice attivissimo subito dopo caffè e doccia, basta, bam, via, veloce. E niente, allora poi mi è arrivato un altro messaggio invece che non c'entra niente, ma assolutamente certo. Arriva un messaggio da Raffaele, buon lavoro al figlio di Raff, non mi hai detto come si chiama, che tra 5 minuti inizia il suo apprendistato. Caspita, auguroni, figlio di Raff, se ci stai ascoltando, Raff di Sementina, auguri, in bocca al lupo per il tuo inizio di apprendistato, spero che vada tutto per il meglio. Ti facciamo tanti auguri, in bocca al lupo da Rete 3, ovviamente. Ah, Christian, auguri allora dal tuo papà Christian e da parte mia, di Paltrax e di tutta la Rete 3, per il tuo primo giorno e i tuoi primi, insomma, le tue prime esperienze nel mondo del lavoro. Fra 5 minuti, auguroni, in bocca al lupo. E sì, e oggi si inizia, ovviamente l'ho detto prima, inizierà tutto il tran tran, andava da sé, compreso nel gran tran tran il ritorno anche di tutte le categorie professionali, perché poi alla fine della fiera si rinizia tutti, ci sarà ovviamente anche il ritorno a scuola, il ritorno a scuola del quale portiamo ancora tutti tantissimi traumi, ricordi. LB1, I Need a Sign, auguroni anche, e un saluto gigantesco a tutti gli scolari e le scolare che oggi iniziano. Siamo con voi in spirito, questa è Rete 3, io sono Paltrax, buongiorno.

0: Sì, tutti con la stessa vibra e la stessa verve dei Maroon 5, Sugar. Ma c'è qualcuno tra di voi, amici e amiche, in particolare un'amica che ci scrive dal Vallese, Sara, sveglia alle 4.45. Beh, mezz'ora dopo di me, però insomma è un orario... Correte tre per darsi la motivazione, alle 5.10 in palestra, alle 6.30 doccia, prepa, colazione, 7.20 lavoro. Tu, secondo me, sei un membro delle forze speciali, non ce la stai raccontando giusta. Bravissima, bravissima, dove la trovi? Cioè, questa veramente è la forza di volontà d'acciaio. Bravissima, Sara. Tanti auguri invece al cowboy di Belfast, così lo chiamavano, lo chiamano ancora. Lui è Van Morrison, Van the Man, anche chiamato Van the Man, originario appunto di Belfast, Irlanda del Nord, per cui insomma sicuramente una persona con un carattere bello effervescente. Sir George Ivan Morrison è nato il 31 agosto del 1945 in Irlanda del Nord. È in giro da un bel pezzo, è ancora in giro con diciamo con la sua musica, con la sua grinta, ha collaborato con tantissimi artisti nel corso della sua lunghissima carriera, tantissimi brani, anche Moon Dance, veramente molto molto bello, per esempio, però anche Gloria è un altro dei suoi classicissimi, uno dei suoi grandissimi successi, Brown Eyed Girl, meravigliosa, tutti brani molto dritti, molto sinceri. Ce lo vogliamo ascoltare per fargli gli auguri di buon compleanno, appunto, visto che oggi compie gli anni, 81 anni per la precisione. Auguroni a Van Morrison, ce lo ascoltiamo con John Lee Hooker e questa versione meravigliosa registrata nel 93, appunto, di Gloria.
1: She come around here about midnight.

0: Grazie a Cesare Cremonini, ora che non ho più te, speriamo insomma che qualcun altro lo abbia trovato. Siamo arrivati
1: l'oroscopo.
0: Al momento magico dell'oroscopo. So che c'è della gente che rimane lì barricata in casa, paralizzata. Se non ha sentito l'oroscopo, non si muove, non inizia nemmeno a prendere in considerazione la possibilità di iniziare la giornata. E allora iniziamo subito appunto dall'Ariete. Per quanto riguarda questo lunedì 31 agosto, l'ultima giornata del mese, vi invita a fare il punto sul percorso compiuto. Mi sembra giusto. Guardate avanti con fiducia, senza soffermarvi su ciò che non potete più cambiare. Latte versato. Toro, sentite il bisogno di ritrovare stabilità e serenità. Le risposte che cercate sono più vicine di quanto immaginiate. Che bello, basta rallentare per accorgersene. Potendo. Gemelli, le vostre parole trovano facilmente la strada per arrivare agli altri. Usatele per creare connessioni sincere e alimentare nuovi entusiasmi. Cancro, una sensazione di leggerezza vi accompagna lungo la giornata. Lasciate che il vento del cambiamento allarghi i vostri orizzonti. Leone, la determinazione non vi manca e oggi se ne vedranno gli effetti. Un piccolo successo rafforzerà la fiducia nei vostri mezzi. Non che ce ne sia bisogno, i leoni sono sempre super sicuri di sé. Vergine, avvicinandosi il vostro periodo, sentite crescere lucidità e consapevolezza. È il momento ideale per mettere ordine tra pensieri e priorità. Bilancia, cercate armonia nelle relazioni, ma senza dimenticare le vostre esigenze. L'equilibrio nasce quando nessuno dei due piatti della bilancia pesa troppo. Sì, come dire altrimenti. Scorpione, una questione rimasta in sospeso potrebbe tornare a farsi sentire. Affrontatela con coraggio e scoprirete che era meno complessa del previsto. Sagittario, oggi la curiosità è il vostro miglior motore. Seguite ciò che vi incuriosisce e potreste fare una scoperta interessante. Capricorno, i passi compiuti nelle ultime settimane iniziano a mostrare risultati concreti. La settimana scorsa ho dormito e basta, continuate a procedere con la stessa costanza. Ok, agli ordini. Acquario, un'idea originale cattura nuovamente la vostra attenzione, dedicatele tempo e vedrete emergere nuove possibilità. E per i pesci, le emozioni scorrono con naturalezza e profondità. Fidatevi del vostro intuito, soprattutto nelle situazioni meno chiare. Guarda, su quella roba lì siamo tutti d'accordo. Se tu ascolti la pancina, quello che ti dice la pancina, difficilmente sbagli. A meno che tu non abbia l'istinto completamente stordito e sdrenato, però... Qualcuno mi ha chiesto un brano pirata, però io il brano pirata non la conosco così bene, il Frenchcore, quelle robe lì, le robe da Alanico, però ho pensato perché non andare invece su qualcosa di più massiccio, di più chitarroso, di più metallico, per dare lo stesso una bella spinta, una nuova, infondere una nuova speme in una giornata che ha bisogno di ritmo. Per cui andiamo coi Metallica.

bello, Love Sober è molto bello come titolo. Camrad, sono astinente dall'amore, mi sto astenendo, no, non ci dice poi da quanto, però è un bel concetto. Le nostre fattine dei dischi vanno a spulciare appunto nella musica prodotta nel 2026, poi ovviamente si torna anche indietro nel tempo. Abbiamo già ascoltato Van Morrison, poi io mi sono preso la libertà di seguire un po' delle richieste e ci siamo riascoltati i Metallica. Torniamo indietro un pochino di più invece nel tempo, nel 1980, quando questo gruppo pazzesco, composto da tre persone, ha avuto un successo incredibile, hanno pubblicato 4 o 5 album uno dopo l'altro, uno più bello dell'altro. Poi l'incompatibilità dei loro caratteri, gli eghi oltre misura gonfiati e peraltro di persone molto creative, di talenti incredibili, sono entrati in collisione e i Police si sono sciolti, si sono frantumati. Sting è andato avanti per i fatti suoi, gli altri due più o meno anche, e rimangono comunque dei grandissimi musicisti. Ce li riascoltiamo con questa meravigliosa Don't Stand So Close to Me, Police.

0: Volevo proprio sentirla fino a... Sembrava un carillon
1: di quelli che giri la manovellina,
0: sì, un po'
1: minuscola,
0: dell'orrore,
1: sì.
0: Sai, un po'
1: è, un bel modo per svegliarsi.
0: Un applauso per Gio Sbalmelli.
1: No, tutto per Luca Paltrinieri, ma soprattutto tutto
0: ex
1: per voi.
0: Sex symbol.
1: Hai detto ex fashion victim.
0: Sì. Perché tu hai avuto un momento difficile dove
1: sì, facevo, di cercavo di seguire, è vero, cioè, guarda,
0: seguendo
1: proprio
0: i
1: io.
0: Consigli di Rosy. Ancora un altro applauso.
1: C'è un sacco di scarpe col tacco che non so come utilizzare.
0: Bellissime però.
1: Senti, no, buongiorno a tutti voi, caro Luca, buongiorno a te. Sono le 7:02 in punto, proprio adesso. Sì,
0: siamo andati un po' lunghi.
1: Ma va bene così.
0: Ma lo devi fare all'inizio della settimana, così hai tutto il tempo per recuperare. Secondo me. Non lo so. Allora, diamo uno sguardo alla meteo.
1: Diamo uno sguardo al tempo previsto per oggi, lunedì 31 agosto 2026. Al mattino presto qualche banco nuvoloso residuo in rapida dissoluzione. Per il resto soleggiato. Nel pomeriggio poi sviluppo di cumuli sui rilievi, ma solo verso l'Engadina ci sarà una debole tendenza a qualche rovescio isolato serale. A basse quote le temperature massime si attesteranno sui 30 gradi. Adesso uno sguardo al traffico.
0: Al traffico, anche se sono sempre colpito dai banchi nuvolosi dissoluti.
1: Si dissolvono.
0: Allora, diamo uno sguardo al traffico. Come detto, il bollettino aggiornato a 10 minuti fa, vuoto.
1: Attenzione, perché per me era giornata
0: anch'io.
1: Così, beh, vediamo.
0: Fido di quello che dicono
1: loro. È la calma prima della tempesta.
0: Bravi. Vabbè. Secondo me, non vorrei dire, ma oggi si rinizia un po' tutto, le scuole, eccetera, eccetera. Però, ecco, come sempre, se voi avete degli aggiornamenti che contraddicono questa nostra così spensieratezza sciagurata,
1: certo.
0: Lo fate sapere allo 079 873 8073, che è il nostro numero di WhatsApp. E adesso anche uno sguardo alle informazioni.
2: 3 News.
0: Proseguono le ricerche del o dei responsabili della sparatoria avvenuta la notte scorsa ad Arau durante un rave party. La polizia argoviese ha confermato che la giovane è rimasta uccisa, una 22enne italiana residente in Svizzera. Italiani anche 2 dei 5 feriti. Sul posto gli inquirenti hanno intanto trovato tracce di 2 diversi tipi di munizioni riconducibili a un fucile d'assalto e a un'arma più piccola, simile a una pistola calibro 9. Al momento si seguono 3 ipotesi di movente: l'atto terroristico, un gesto di un folle o un'attività criminale di natura sconosciuta. Non ci sarebbero cittadini svizzeri tra i passeggeri del traghetto che si è ribaltato al largo delle coste di Cipro sul versante turco dell'isola. Lo ha fatto sapere il Dipartimento federale degli affari esteri. Il bilancio del naufragio è di 8 morti, ma all'appello mancano ancora 18 delle circa 270 persone a bordo. Nuovi attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Nelle scorse ore, dopo un mese di tregua, l'esercito americano ha colpito alcuni obiettivi militari iraniani su un'isola nello stretto di Hormuz, distrutti, stando a Washington, 2 lanciamissili dei Pasdaran. Pronta la risposta di Teheran, che ha lanciato alcuni missili contro almeno 2 basi militari americane in Giordania, dove è entrata in azione la contraerea.
2: Rete 3 Sport.
3: Con Dex, l'istituto della formazione continua e la sua offerta online dei corsi per adulti. ifc.ti.ch.
4: Partiamo dal Gala Athletic di Bellinzona, che ha portato al comunale il pubblico delle grandi occasioni, quasi 7.000 i presenti per una serata in cui dal punto di vista sportivo vanno segnalati in particolare 5 nuovi record del meeting, stabiliti da Nadia Batocletti nei 1500 con tanto di record italiano, dal francese Verra negli 800, da Jones nei 110 ostacoli, da Harrison nel salto in alto e dal lituano Alegna nel lancio del disco. Applausi anche per Angelica Moser, che ha vinto nel salto con l'asta, per una faticata Ayla del Ponte, per Ricky Petrucciani, sfortunato perché è costretto a fermarsi a metà dei 400 per un guaio muscolare. Nel calcio invece prosegue inarrestabile la marcia del Lugano, sempre a punteggio pieno dopo le prime 4 partite di Superlighi. Bianconeri, con le reti di Moncada e Beckham Castro, hanno espugnato Sion 2-1 il risultato. Sugli altri campi, vittoria esterna del Tuna 4-3 a San Gallo e pesante 5-2 del Vaduz sul Grasso, per ora ultimo di una classifica che vede il Lugano in testa a quota 12 davanti a Young Boys con 11 punti e Basilea con 10, 2 squadre che però hanno disputato una partita in più rispetto ai bianconeri. In Italia, colpaccio del Como, passato 2-1 a Napoli, vittoria esterna dell'intercampione 1-0 a Cagliari, 1-0 anche della Lazio in casa contro il Genoa. Nella mountain bike è calato il sipario sui mondiali della Val di Sole, la grande protagonista è stata Sina Frey, la 29enne zurighese che ha vinto l'oro nel cross country a pochi giorni dal terzo posto nello short track. Bronzo alla Koller, mentre tra gli uomini il più forte è stato Pidcock, con Lillo sesto, migliore degli svizzeri davanti a Filippo Colombo. Nel motomondiale, successo numero 8 nel Gran Premio di Aragona per Marc Márquez, nelle moto GP lo spagnolo nella scia del successo della prova sprint ha preceduto il connazionale a costa l'italiano Bezzecchi, mentre l'altro iberico Jorge Martín mantiene la testa della classifica generale. Chiudiamo con il ciclismo e con la Vuelta, rimasta, lo ricordiamo, orfano di Tadej Pogačar. L'arrivo in salita di ieri ad Alto de Aitana ha visto la vittoria del nuovo leader della corsa, la maglia rossa, lo spagnolo Enrico Mas.
3: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
5: Anch'io.
1: E ride.
5: E io perché io prima ci ho parlato sopra quasi allo sponsor.
1: Ah, certo.
5: Non,
1: non c'è sempre lo sponsor che ringraziamo con tutti gli onori.
5: Sempre sia lodato, noi ci inginocchiamo.
1: Però ci siamo cambiati uno sguardo io e Patrax.
5: Di terrore.
1: Come dire, non provare a parlare c'è lo sponsor.
5: Fermati.
1: Ok, ce l'abbiamo fatta.
5: Com'è?
1: Grazie.
5: Tutto bene?
1: Alla grande, bene. Ma com'è soprattutto? Tutto bene voi, care esatto. Allieve, cari allievi. Che vi siete svegliati oggi almeno in Ticino, perché nel Grigione italiano si è già a scuola da un po', e esatto. Quindi allievi ticinesi, com'è stamattina? Sono le 7 quasi 8 minuti, si comincia
5: adesso, esatto, si esce,
1: c'è chi comincia un po' dopo uscendo. Magari comunque noi auguriamo davvero di tutto cuore un buon riinizio, certo. Di scuola, dell'obbligo quantomeno
5: per tutte le scuole,
1: tutti
5: appunto elementari, qualcuno per esempio come il nipote Seba della sua nonna, la nonna Elda, che fa tanti auguri al suo nipote Seba che oggi comincia la scuola in prima media, per cui passaggio
1: un bello scalino alle elementari, sì. Ci entri ancora praticamente col patush e esci alle scuole medie dove segui già tendenze, esatto. Tipo i Backstreet Boys e le Spice Girls e quelle robe lì,
5: è vero,
1: cioè ti cambia un po' tutto il mondo. Inizia, ma forza Seba,
5: esatto, inizia tanta gente, anche il, come qualcuno che ci ha scritto prima, anche il primo giorno di apprendistato,
1: ecco,
5: che è un altro tipo di formazione. Auguri a tutti a tutte da parte di Joss e di Paltrax, ovviamente da tutta la Rete 3.
1: E tra l'altro questo inizio noi lo vogliamo dare col ritmo col ritmo incredibile dei Ramones, che qualche anno fa, quasi non so, con una 45 d'anni fa,
5: esatto, bravo,
1: scrissero per l'omonimo film Rock and Roll High School, e fa un po' sorridere, fa un po' pensare che una punk rock band delle più pure, delle prime, che inneggiano spesso un po' quello che è l'anarchia, ma loro lo facevano in maniera simpatica, un po' più così, la toccavano il tema un po' più di striscio rispetto magari alle band inglesi. Ramones da New York scrissero Rock and Roll High School, e noi vogliamo dedicarla proprio a tutte e tutti voi che iniziate oggi la scuola.

0: non è che se tu fai ciò con i piedi sei maleducato.
1: Ma neanche non con il... cioè puoi esprimere un saluto con ma varie parti del corpo. L'importante comunque è il cuore, no?
0: L'intenzione.
1: Cioè, saluta sempre con sincerità. Grazie alla rappresentante di lista. Un duo palermitano sensazionale. Scusa, mi piacciono molto. So che abbiamo lanciato alla grande Ramon, se non ci sono paragoni, rappresentante di lista.
0: Anche perché io so che anche tu hai un bel duo. Debole per Palermo.
1: Poi loro vennero a Locarno un paio d'anni fa, suonarono a Locarno nel contesto della rotonda del festival. Li conobbi addirittura perché lavorai là dietro.
0: Bello.
1: E furono, adesso la smetto di usare il trapassato.
0: Due squisite
1: persone, sì, assolutamente. Sì, sì. Poi lei è anche grande attrice. Però tornando a noi,
0: vai.
1: Usciamo dalla recita perché si va al sodo adesso. Siamo qua per dirvi che tra poco si gioca dei BC e questa mattina vi anticipiamo, giocheremo con la lettera V. Allora, lunedì
0: V per vendetta, quella.
1: Bravo. Mai spoilerato una risposta. No, scherzo,
0: non è vero.
1: No, la V di. Vabbè.
0: Sì, la V di vabbè. 0848 ecco. 030503 il nostro numero di telefono, perché con quello si gioca, ci dovete chiamare, avete qualche minuto di tempo.
1: Statisticamente lunedì è un buon giorno per giocare con noi, nel senso che si vince spesso e volentieri, è abbastanza facile, l'ho giocato di stamattina, io lo dico, potrei essere smentito poi, però
0: te lo sai solo tu, perché io non le ho viste, però mi fido di te.
1: Io ribadisco il numero, chiamate 0848 03 0503.

0: e noi ovviamente si fa il tifo per voi e si spera che non dobbiate versare né una lacrima di quelle di cui ci ha cantato in modo così mirabile Sabrina Carpenter fino adesso, ma vediamo, andiamo con ordine.
1: Parzialmente scremato presenta ABC, ABC, ABC, ABC. Con Desa Autoglass, lo specialista svizzero dei vetri per veicoli. Desa-autoglass.ch.
2: E da vincere oggi c'è un kit per pulizia di auto e bici ecologico, offerto proprio da Desa Autoglass. Chi giocherà con noi? Pronto?
0: Pronto, dovrebbe esserci. Pronto? Alessandra, giusto? Sei lì?
3: Sì, ciao, sono ciao. Qui.
0: Sei lì, sei in trasferta?
3: Sì.
0: Ti stai spostando?
3: Sto andando verso Coira.
2: Verso Coira?
0: Caspita.
2: Parti da dove, Alessandra?
3: Allora, dal comune di Lema.
2: Dal comune di Lema, quindi dal Malcantone, tu di attraversa.
3: Malcantone.
2: Sì, sì. E quindi vai a Coira. Beh, buon viaggio a te. Com'è adesso il traffico in zona Malcantone, Luganese? Si vede che è il primo giorno di scuola o non
3: ancora? Sì, un po' di traffico c'è, sì. Ma funziona, dai.
0: Ma per curiosità, tu vai ogni giorno per lavoro a Coira?
2: Fatti gli affari.
3: No, sono una giornata libera con mia figlia, quindi
0: ma che bello.
3: Andiamo un po' a... Sì,
0: bello,
3: fare
0: bello.
3: Un giro per la Svizzera.
2: Ma bello, meraviglia, una bella idea. E poi come iniziare meglio se non con una giocata di ABC? È la prima volta che ti capita, Ale?
3: Sì, la prima volta proprio.
2: Molto bene, molto bene. Conosci però il regolamento del gioco, sai che l'obiettivo è quello di rispondere più velocemente possibile, giusto?
3: Sì, vi ascolto abbastanza spesso, quindi so come funziona.
2: Ti posso chiedere anche il nome di tua figlia?
3: Federica
2: che urlerà le risposte esatte e i consigli. Terremo buona anche la sua voce.
0: Concentrati sulla lettera V.
3: Bene.
0: Perché la lettera V è quella con la quale stiamo giocando. Facciamo il test del ritardo. Lo vediamo. Se noi ti diciamo adesso.
3: Ora.
0: Ok.
2: Vabbè, ci sta, dai.
0: Un paio di secondi.
2: Ascolta, noi andiamo più velocemente possibile. Se sei pronta, cominciamo.
3: Va bene.
2: Lo suonava Paganini.
3: Violino.
2: Seconda persona plurale.
3: Voi.
2: Contrario di falso.
3: Vero.
2: Città di Giulietta.
3: Verona.
2: Successo in una gara.
3: Vittoria.
2: Riga di poesia.
3: Passo.
2: Automobile.
3: Vettura.
2: Si fa con l'uva.
3: Vino.
2: Rapporto tra distanza e tempo.
3: Velocità.
2: Inaugurazione di una nave.
3: Paro.
2: Valle Ticinese.
3: Passo.
2: Pianeta del Sistema Solare.
3: Passo.
2: 10 per 2, quanto fa?
3: 20.
2: Lo sono Libeccio e Tramontana?
3: 20.
2: Ok.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10...
2: No, ma come 11?
0: Ti giuro.
2: No, ma come 11?
0: Mi vergogno comunque.
2: No, ma conta bene,
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
2: Allora non
0: è
2: sappiamo.
0: È una vergogna!
2: No, ci dispiace un
0: è
2: sacco.
0: È una vergogna.
2: Sono stato lentissimo, colpa mia.
0: È uno scandalo.
3: Niente, dai, è stato bello lo stesso, mi sono divertita.
0: No, sei stata bravissima. Però sai che io lo sento, cioè ti sentivo,
2: ma
0: molto,
2: sai che a me sembravano 300 risposte esatte, non so come è possibile.
0: Lo so anche a me.
2: Ma vabbè, io senti purtroppo... No, Alessandra, noi sappiamo che passerai una meravigliosa giornata con tua figlia Federica,
0: sì,
2: e quindi sicuramente il bello deve ancora venire. Speriamo che in futuro tu voglia ancora provare a giocare con noi, ok?
3: Sicuramente ci proverò.
0: Dai.
2: Bene.
0: Allora un salutone a te e a tua figlia, grazie per aver giocato, e a tutti voi amici e amiche che volevate giocare, perché visto che c'erano alcune telefonate in attesa, sappiate che si torna domani. Per la cronaca, le sì. risposte.
2: Ah, non risponde, le vediamo tra poco.
0: Tra poco,
2: le vediamo tra poco.
0: Tra poco, non tanto, perché adesso ti spiego perché.
2: Ok, ho visto, ho capito.
0: Tra poco, non tanto.
2: Scusa.
1: Con Desa Autoglass, lo specialista svizzero dei vetri per veicoli.
4: desa-autoglass.ch.
0: Grazie anche al nostro sponsor.
2: Salutiamo Alessandra, non so se ancora lì. Ok, ciao Alessandra.
0: Ciao Alessandra, perché qualcuno stamattina ha messo la della musica bella ritmata. Non fa messo un po' di musica, l'ho messo Metallica. Mi sembrava di essere tornato alle medie. Non so se ti ricordi quando c'erano i metallari.
2: Da una
0: contro
2: parte,
0: i rapper, sì, rapper contro quelli che ascoltavano gli Oasis
2: e c'era il debate. Saltavano fuori anche i reggae.
0: Bravissimo. Sì. No, c'erano queste tendenze. E stamattina mi sembrava di essere tornato. Dice, ma perché non metti qualcosa di che ne so, diverso? Tipo
2: qualcosa di che fu ritenuto per nulla radiofonico.
0: Ma per niente, proprio. Tant'è che poi loro si impuntarono e vollero. Tantissimo invece che diventasse un singolo radiofonico. Infatti, nel 1975.
2: Chissà perché ce l'hanno fatto.
0: Quegli squinternati.
2: Tra l'altro, il frontman e cantante, una delle voci più belle della storia del rock, avrebbe compiuto gli anni proprio sabato 5 settembre
0: prossimo.
2: Sì,
0: facciamo gli auguri un po' in anticipo e ce lo ricordiamo.
2: Lo pensiamo un po' in anticipo.
0: Tantissimo.

0: scusa.
1: Piace a tutti questo brano qui.
0: È difficile non ascoltarlo. Allora, fino alla fine, sì. È sempre una meraviglia.
1: Tanti messaggi che poi, ovviamente, perché questo fa la musica, no? Si fissa con dei ricordi. Qualcuno ci dice: l'ascoltavo con la mia bimba quando aveva 3 anni in macchina e diceva mami amò. E dunque, tanti auguri anche ad Atena di 11 anni che oggi inizia la prima media.
0: Ah, complimenti,
1: da mamma Isa.
0: Ah, già, l'ho vista sabato, tra l'altro. Ah, bene, cominciò le scuole medie, Atena.
1: Sì, sì.
0: Complimenti e lo ricordiamo, complimenti, auguri, in bocca al lupo, tutto quel che volete a tutti voi. Dopo ci sarà una parte dedicata a voi entro le 8, a voi che vi apprestate ad iniziare la scuola. Prima ci tocca ecco, spiegarvi cosa non è andato nella giocata di ABC di prima. Per quanto riguarda Alessandra, avevamo chiesto riga di poesia con la V, non era fattibile?
1: Secondo me le è andato un po' in cortocircuito il cervello, in modo strano, ma può succedere, perché poi noi certe magari cose che sembrano facili a noi,
0: quelle più difficili le dette giuste.
1: Poi si è incastrata anche su Valle Ticinese con la V.
0: E pensavo Verzasca, però è vero, anche lì ci sono talmente tante valli.
1: Valle Maggia,
0: sì.
1: No, Valle con la V.
0: Valle Maggia.
1: Sono tutte con la V.
0: E
1: poi c'era il pianeta del sistema solare, Venere.
0: È vero, quando dai, ci sono quelle domande che ti danno, non so, 10 risposte possibili. Cominci a pensare, allora Giove, Plutone, Marte, esatto. E poi Venere non arriva.
1: E però ci dispiace, c'è anche poco tempo a disposizione. Comunque, brava, e invece poi domani ci vedremo un po'. Domani la lettera la annunciamo domani.
0: Beh, certo,
1: possiamo dirvelo già adesso.
0: No, va bene, tutto, ma allora consegniamovi il premio.
1: È finita la festa, comunque, come ci dice Ballanfra. È finita la festa adesso.
0: È finita la festa.

0: ricevuto un audio da parte di Andy.
1: Quella buondì, tra l'altro, per gli 80 anni di Freddy, zona Montreux, ci sarà una grande, grande festa. Sarà bello, andateci chi riuscirà ad andarci. Sarà stupendo. Buonissima giornata.
2: Bella idea.
0: A Montreux c'è proprio la scultura, no? Sì, perché lui. Sì. Amava quei luoghi, tra l'altro lì si trovavano i Mountain Studios, dove i Queen hanno registrato diversi brani. Lui aveva anche un rapporto di amicizia con Claude Nobbs, il
2: fondatore
0: del Festival, sì, di Montreux, per cui quella è una zona insomma molto legata ai Queen,
2: molto vicina, sì, ai Queen. E si aggiunge Angela Maurizio. Allora, dice: a proposito di Freddy, sabato vado alla festa ufficiale per i suoi 80 anni a Montreux. Ecco Angela, sono emozionatissima. Cara Angela, beh, buona, divertiti, sì, enjoy, sì. Sarà fantastico.
0: Se mai facci sapere com'è andata.
2: Esatto, per chi avesse invece l'asticella un po' più in basso, sabato, sempre sabato, sì, io compio 42 anni, lo stesso giorno di Freddy Mercury, compio 42 anni.
0: Camorino?
2: No, Camorino per chi avesse l'asticella più in basso, la festa è Lenzone.
0: Va bene, perfetto.
2: Non so, magari c'è qualcuno che dice no, Freddy Mercury è troppo in su.
0: Sì, boh, però abbassiamo, siamo lì,
2: oddio.

Dal 2 al 12 settembre la RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Su Rete 1, Rete 2 e Rete 3, le dirette dallo studio Rai a Venezia, i servizi e i commenti, nell'informazione radio e TV, in prima ora, sui social, su RSI/cultura, su RSI/info. La RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dal 2 al 12 settembre.

0: Remo Vorer, da San Gallo, Falling, bella questa qui.
1: Pronunciato il suo nome in sangallese preciso, complimenti, un accento sangallese quasi impeccabile. Bravo.
0: Ormai è così. Lui aveva vinto nel 2020 Voice of Switzerland.
1: Sì, vero. Intanto sta per iniziare, stiamo per iniziare, stiamo entrando in aula, sì, nelle classi, sì. C'è chi sta salendo sul bus in questo momento, chi ha la fortuna va a piedi a scuola, quindi ben tornati cari allievi e allieve ticinesi. È finita con le sveglie alle 11, è finita con i compiti rimandati a domani, tanto c'è tempo,
0: sì.
1: Le giornate in piscina, quella meravigliosa sensazione di non sapere che giorno fosse, è ormai terminato.
0: Posso
1: tutto,
0: dire
1: .
0: Che è finita anche la gioia dei genitori di avere a casa tutti, sì, i guarda, giorni figli,
1: non conosco ancora genitori, questa
0: tanti
1: sensazione,
0: tanti genitori saranno stappano, stati tristi,
1: stappano il franciacorta. Sì.
0: No,
1: allora, ecco, niente paura, oggi la scuola ricomincia. Se state pensando, no, felici un corno, sono mia contenta, abbiamo preparato per voi 10 ottime ragioni per festeggiare.
0: Vai,
1: il vostro ritorno
0: Joss,
1: a scuola. Allora, partendo dalla sveglia, finalmente una sveglia alle 6:30 o alle 7, perché dormire fino a tardi per quasi 2 mesi era diventato pericolosissimamente,
0: sì,
1: piacevole.
0: Esatto.
1: È meglio interrompere subito questa brutta abitudine. Secondo, rivedrete i vostri compagni, sì, proprio quelli che a giugno non vedevate l'ora di non vedere più.
0: È vero, sai che sta roba è verissima?
1: Sì,
0: perché
1: sei contento di rivedere.
0: Esatto, una settimana prima di iniziare la scuola mi veniva la depre, una delle poche cose che mi faceva dire no, però
1: Li rivedo,
0: mi mancavano.
1: Ricreano. Tornano i compiti, terza ragione. Che cos'è una vacanza senza un pensiero fisso del tipo dovrei proprio iniziare adesso a fare sto compito, ma no, c'è tempo.
0: Quando vai a scuola non te lo puoi porre questo interrogativo, perché li devi
1: ci
0: fare.
1: Sono sempre,
0: è tutte le settimane,
1: sempre,
0: tutti i giorni.
1: Addio alla domanda.
0: Questa
1: è eccezionale.
0: Vai.
1: Addio alla domanda, che giorno è oggi?
0: No,
1: perché
0: infatti,
1: in vacanza, cioè in 2 mesi e mezzo, da stamattina avete di nuovo, esiste di nuovo un calendario, un orario, soprattutto una certezza. È lunedì.
0: Esatto.
1: E domani è martedì,
0: domani
1: la sveglia sono uguale.
0: Esatto. E via.
1: Quinto, potete finalmente usare tutto il materiale comprato a fine agosto. Sai che c'è tutto questo periodo di fine agosto,
0: la cartoleria,
1: a comprare quaderni
0: con quell'odore buonissimo,
1: esatto,
0: di,
1: le penne, le matite colorate,
0: materiale di cancelleria
1: nuovo di Zecca, di Paw Patrol o di che ne so, di Beverly Hills 9200, va ancora, non lo so,
0: non credo,
1: forse
0: sai,
1: no, scusa, no, sono rimasto
0: Paw Patrol
1: indietro.
0: Forse sì, ma
1: ecco, allora godetevi il vostro materiale, perché tra 3 settimane qualcuno avrà già perso, lo so, io sono sicuro. La penna del

0: tutti i migliori pediatri che è importante che i figli si annoiano ogni tanto.
1: Sì, sì, sì.
0: Ecco,
1: sì,
0: imparerete cose che non vi serviranno mai, ragazzi e ragazze. Proprio per questo saranno probabilmente quelle che ricorderete per tutta la vita.
1: Sì.
0: Cioè, chiedete ai vostri genitori, sono ancora capaci di ricordarsi una poesia studiata 20 anni fa, ma non si ricordano quando vanno a fare la spesa dove hanno parcheggiato l'auto.
1: Bravissimo.
0: È vero o no?
1: Questo o per esempio l'utilità fondamentale che ha il sapere che la vasca da bagno di Pierino si riempie in 5 minuti con 3 litri al secondo. La vasca contiene 223 litri.
0: Quindi quanti minuti
1: ci mette?
0: Mamma mia.
1: Come non fare tesoro di questa preziosissima, no?
0: Tra poco un paio di altre ragioni per cui essere felici di tornare a scuola. Io non capisco niente, non capisco niente di quello che dici. Matematica malissimo, io non so, per carità. Anche chimica, fisica e bio non ero proprio un mostro.
1: Io,
0: vabbè, sono tempi finiti.
1: Infatti, Gio, siamo finiti qui.
0: Esatto.

0: Ivan Vuk, Ubrigado, l'abbiamo ascoltato tanto quest'estate, del resto è uscito il 29 maggio, perfetto.
1: Il fondo del barile.
0: Sì, invece nuovo, del fondo del sacco, bello.
2: Nuova opera, è certo, è scherzo, sempre
0: bella
2: molto
0: citazione.
2: Autoironici, sì, esatto, sì. Poi in questa Ubrigado sento e risento le sonorità della mia amica, del parlato della mia amica Anna, mm-hmm, che ha origini
0: colombiane.
2: No, di Daigra.
0: Di Daigra. Ah, ok.
2: E cioè, insomma, la pronuncia più o meno è quella.
0: Ah.
2: Allora, è una pronuncia sembra portoghese.
0: Però è vero, è vero.
2: A me sembra
0: più
2: delle
0: varianti di dialetti, è vero.
2: Sì, sì, esatto. Allora, ringraziamo in tema scuole brevemente, poi ci torniamo dopo il blocco informativo delle 8. Mm. Ringraziamo Ro che dice: io docente, mia figlia ultima SI, credo scuola dell'infanzia, intendo, sto imparando adesso questi termini.
0: Sì.
2: Entrambe compleanno oggi, l'inizio della scuola lo avremmo volentieri.
0: No.
2: Quindi, hanno passato un'estate belle felici.
0: Eh sì.
2: E oggi si comincia. Beh, tanti auguri a voi.
0: Certo, certo. Cioè, auguroni.
2: E allora, sia per l'inizio che per il compleanno.
0: Ci ascoltiamo ancora un brano, Levante con Altar Boy. Questa meravigliosa vertigine per arrivare fino alle 8.
2: Poi ci si aggiorna per quello che concerne traffico, meteo.
0: Tutto. Tutto il pacchetto completo. Questa è Rete 3, parzialmente schermato con Joe Sepaltrax.

0: Che bello questo Vertigine di Levante con Altar Boy. Siamo arrivati.
1: Ecco, non fate come noi, eh. No, non arrivate in ritardo voi stamattina. Alle 8:02.
0: Beh, ormai che ci vuoi fare? È così. Ve l'ho detto, è meglio farlo lunedì, che poi fai
1: ragione, tutta la settimana. Bravo, dai il bel esempio. Buongiorno da Luca e Joas. Yes. Andiamo col meteo.
0: Vai. Allora, la meteo per la giornata di oggi, come la vedete, sono belle giornate, non più, c'è più la caldazza, stavo per dire assordante, ma anche assordante praticamente.
1: In un certo qual modo, sì, in un certo qual modo.
0: Delle settimane passate, comunque ancora temperature più che gradevoli, 30 gradi oggi di massima, minime sui 21, con qualche nube la mattina, però adesso abbiamo visto una bella giornata, domani uguale con minime di 18 e massime sui 29. Con però ancora nel pomeriggio qualche cumulo sui rilievi, poi per mercoledì diamo un'occhiata, minime sui 17, massime sui 28, ancora generalmente soleggiato con passaggio di velature ad alta quota, anche estese, ma niente di che. Per quanto riguarda poi il traffico,
1: ebbene, da Vienne per la redazione di Via Suisse, Ilaria Schwegler segnala forti rallentamenti dalla dogana di Brusatta di Novazzano verso Genestrerio, da Magliaso verso Manno su più tratti, da Gravesano verso Manno e ricordiamo anche che la strada della Calanca tra Molina e Arvigo è ancora chiusa in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, aveste più informazioni, beh, scriveteci allo 079 873 73. Noi siamo qui. Adesso le ultime notizie con Paltrax.
2: 3 News.
0: Sempre in fuga gli autori della sparatoria all'ippodromo di Arau, 3 le piste d'inchiesta degli inquirenti che hanno trovato proiettili di diverso calibro, accertando 2 distinte sparatorie al termine del rave. Si apre stamattina al Tribunale Penale Federale di Bellinzona il processo a un presunto affiliato dell'andrangheta calabrese residente nel canton Argovia e uno sbocco della maxi inchiesta italo-svizzera del 2020. Sale ancora il bilancio delle vittime in Nepal, 800 i morti accertati, ma più di 3.000 persone risultano ancora disperse dopo le inondazioni. Per lo sport è tornato il meeting di atletica di Bellinzona, accolto da un folto pubblico ieri sera a Passarella di Stelle, con 5 nuovi record per Gala Athletics.

0: dell'ospite, di questa
1: l'ospitona,
0: mattina.
1: L'ospitona della mattinata, sì. Ecco, ricordiamo che è il primo giorno di scuola, certo, un nuovo inizio per tanti.
0: Esatto.
1: È un nuovo inizio anche per siamo tutti fuori.
0: Sì, per quello l'ospite non annunciata, a sorpresa, è Charlie.
1: Carlotta Gallino. E allora Charlie, bentornata sulle frequenze di
0: Rete 3. Ballerina, attrice, cantante, produttrice, stilista.
2: Mettiamola subito.
0: Esperta di tantissime. Come stai, Charlie?
2: Benissimo, perché si festeggia tante cose oggi, innanzitutto
0: sì.
2: L'inizio della scuola, come avete detto bene voi, cioè qui le mamme del paese dove vivo io stanno
0: tutte
2: ai calici da ieri.
0: Sì, no, tutte depresse, festa. Tutte abbacchiate, no? Che brutto.
2: No, assolutamente, ma poi noi volevamo proprio lanciare anche al pubblico di Siamo Fuori, come avete detto bene voi, ricominciamo proprio oggi, comunque il loro personale ricordo rispetto al primo giorno di scuola, e ci sarà la possibilità, come già fino a giugno di quest'anno, scrivere messaggini WhatsApp, un po' come la radio in fondo, non è che facciamo cose così diverse, ma da dove partiamo? Partiamo da Villa Luganese oggi, quindi chi avesse voglia di raggiungerci al Grotto Creda, noi saremo lì, saremo tutti insieme, perché tutti fuori, ecco, la formula è diversa rispetto a prima, perché mi tocca andare in giro con Riva e Frapolli.
1: Anche tu sarai in giro, tu sarai in giro, è clamorosa,
0: cioè le guardie del corpo, insomma.
2: Ma insomma, non so chi guarderà chi comunque.
1: Sì, è un cortocircuito. Fatto sta che quindi formula nuovissima, si parte con Charlie, anche tu in trasferta fuori
2: in esterna. Sì, ci facciamo bei chilometri fino al 9 di ottobre, ci sarà questa formula, e poi io rientrerò in studio perché comincia a far freddo, no?
1: Siano
2: loro ad andare in giro.
0: Ma esatto.
2: Partiamo, dicevo, da Villa Luganese, però tutta questa settimana saremo un po' itineranti, vale a dire che poi domani saremo a Meride, sempre nel Mendrisiotto, perché saremo a Mendrise infatti mercoledì, e poi andremo a Predelp.
0: Che bello!
2: Ma provate a chiedere anche al vostro pubblico se sanno dove si trova questo posto, perché la novità dell'essere tutti fuori è che abbiamo un furgoncino più piccolo, ci siamo ridimensionati, e questo ci permette di raggiungere anche dei luoghi che non abbiamo mai potuto visitare, perché appunto avevamo dei problemi proprio di
0: logistici,
2: logistici con questa formula. Chiaramente Riva e Frapolli con il nostro furgone elettrico sono arrivati praticamente in ogni dove, però ecco, in questa nuova formula arriveremo anche a Predelf.
0: Wow. Anche perché di posti così nella Svizzera italiana ce ne sono tanti,
2: piccolini,
0: che si raggiungono con queste strade.
1: Certo, ma tu, Charlie, scusa, di che consiglio esattamente hai bisogno? Da dove si passa per andare a Predelp? La strada più sicura?
2: Perché tanti, io ho detto, dove sarete? A Predelp. Dov'è Predelp?
1: Cioè,
2: la gente, mica tutti lo sanno dov'è, no? Qual è l'uscita autostradale che devi prendere per raggiungere questo posticino?
1: Certo.
2: Voilà, poteva essere così un
1: quizzino,
2: lo diciamo già se volete.
1: No, diciamolo già, almeno
2: nel comune di Saido,
1: esatto.
2: Arriveremo quindi anche in Leventina, saremo da quelle parti, e poi chiudiamo la prima settimana di Siamo Tutti Fuori da Gentilino, quindi torniamo nel Luganese.
0: Perfetto,
1: ottimo. Allora, scusa Charlie, ci hai raccontato le novità, ma quelle sicurezze che ci dà Siamo Tutti Fuori, che tanto ci fanno star bene tranquilli, tipo il le ricette, le ricette del nostro chef Christian Frapp rimangono.
2: Ma quelle rimangono assolutamente, c'è una piccola variante sul gioco della valigia, che è un altro di quei momenti tanto attesi, anche perché mettiamo in palio le magliette griffate. Per chi ci ha già seguito, insomma, sa che abbiamo cominciato a scrivere delle cose sulle nostre magliette, sia il signor Nonno, che è poi il nostro produttore Andy Glora, che l'ha sottoscritta, e quindi queste magliette hanno avuto un certo successo, e chi vincerà il gioco della valigia potrà scegliere una maglietta con la scritta che preferisce tra quelle che avremo mostrato. E sì, cucina del Kiki, insieme a volte ai proprietari dei ristoranti che ci ospitano, a volte fa tutto lui, la cucinina da campeggio è sempre a portata di furgone.
0: Fornellello.
2: Sì, sembriamo un po' degli scappati di casa raccontarla così, no? Il cucinino da campeggio
0: è bello,
2: televisiva.
1: Nomadismo, nomadismo televisivo. Senti, ma vogliamo anche magari ricordare vagamente gli orari, no? Gli orari.
2: Ma sì, certo, quelli non sono cambiati.
1: No.
2: Allora, 16:55,
1: okay,
2: a seconda, minuto più, minuto meno, per un'ora, quindi diciamo dalle 17 alle 18 per farla breve.
1: Ecco.
2: Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, e poi ci sono anche gli amici notturni che vorrei salutare particolarmente. C'è tutto un sottobosco di persone che ci segue alle 2 di notte. Il motivo non ci è dato sapere, ma c'è davvero un sacco di gente che ci segue in replica. Non lo so se è bello, però.
3: Sì, è stata una trasmissione senza tempo alla fine. E poi tanta gente, io ho sentito di tanta gente che si è riguardata le repliche quest'estate, cioè passavano le repliche.
2: Ecco.
3: Eh sì, è vero, Charlie. Vai un casino quest'anno, Charlie.
1: Allora, ripetiamo che quest'oggi alle 16:55 sulla 1 sarete a Villa Luganese. Per cui chi volesse magari anche passare a fare un saluto, voi siete lì,
2: certo.
1: Cioè non è che gli sputate
2: siamo
1: in faccia,
2: lì, siamo
1: cioè,
2: al Grotto Creda. Il Grotto Creda non è proprio Villa Luganese, bisogna salire, ecco, okay, le famose stradine di qui sopra,
1: sì.
2: Però insomma la giornata è bella, la meteo è dalla nostra,
1: infatti,
2: che per chi magari le scuole finiscono anche un pelino prima, mi dicono i miei figli che stanno per andarsene a scuola, per cui si potrebbe prendere e raggiungerci, perché no.
3: Charlie, ti ringraziamo di cuore, ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo a te, a Davide, a Kiki, Andy, a tutti quanti,
1: a tutta la crew. E un applauso sulla scorta, così un auguri in bocca al lupo. E allora ci risentiamo presto. Ciao Charlie.
3: Ciao, un abbraccio.
2: Ciao.

0: Che belli i singoli degli Hidden Hands, progetto di questo trio di produttori dal luganesi Glue Valley Valcolla.
1: Certo, il Glue Valley è proprio Valcolla, grandi Mapo, Rea, Artiglio.
0: Sì, bravissimi, bello questo nuovo. Musica dalla Svizzera italiana con delle vibre da club super raffinate.
1: Assolutamente sì.
0: Saluti alla Charlie anche dal nostro pubblico. Sì. Un salutone alla Charlie da parte del pubblico di Rete 3. Un augurio ancora una volta a tutta la crew di Siamo Fuori. Siamo tutti fuori oggi.
1: È adorata, idolatrata la Charlie, così come Davide e Kiki, ci fanno davvero tanta compagnia, soprattutto ci fanno scoprire il territorio con il loro particolare caleidoscopio fatto di simpatia. Senti, salutiamo anche Marzia che scrive: "Bonjour, ciao, grazie per la compagnia, buon inizio giornata, buon caffè, soprattutto buona giornata a tutti, Marzia, cuoricino blu." Grazie di cuore, un abbraccio a te cara Marzia, e noi torniamo all'inizio della scuola, perché ormai sono partite le lezioni.
0: L'avevi finita la lista?
1: No, ancora un paio di cose da snocciolare, okay. Avevamo detto, ci sono comunque delle buone ragioni per cui vale la pena essere felici di questo nuovo inizio dell'anno scolastico. E allora diciamocelo, settembre, il mese di settembre ha sempre un po' l'aria di un nuovo inizio, ci sono nuovi obiettivi, nuovi amici, nuove materie, nuove possibilità, e anche la possibilità assolutamente concreta di promettere a voi stessi, cari allievi e care allieve: quest'anno mi impegno davvero.
0: Sì.
1: Poi naturalmente arriva ottobre.
0: Ovvio. Sei già stato generoso, poi arriva a metà di settembre.
1: No, come ultimo punto, una cosa che ricordo poi anche io e te, ricordiamo i nostri tempi d'oro di scuola, il pranzo con l'inizio della scuola torna a essere un evento, la mensa, panino, la schiscetta, un trancio di pizza al volo. La pausa pranzo scolastica è quel momento della giornata in cui per circa 25-30 minuti la scuola smette di sembrare una scuola, sei lì tranquillo, te la vivi con i tuoi compagni.
0: Adesso io non torno a casa.
1: Devo dire che negli anni un po' più avanzati dei miei scarsissimi studi a Bellinzona,
0: non so, gloriosi trascorsi andavo tanto
1: a giocare a footballino, no, in pausa.
0: Ah, tu proprio te ne fregavi, cioè andavi
1: avrei potuto ottenere 3 lauree in footballino, no?
0: Beh, non è male.
1: Quindi vabbè, poi si è arenata un po' lì la mia carriera.
0: Sì.
1: Però ecco, il pranzo è un po' quel momento in cui stai lì e zeggi con i tuoi compagni.
0: Si forgiano anche le amicizie.
1: Si forgiano le amicizie. Che poi rimangono tali per tutta la vita. Allora, per oggi, insomma, provate a farcela. Buon inizio, anche perché appunto abbiamo detto, nel grigione italiano si è cominciato già da un po', anche a allieve e allievi cinesi, soprattutto in bocca al lupo. Domani mattina sveglia suona di
0: nuovo. Domani sarà il secondo giorno, non sarà già più la stessa roba.

0: Marrakesh, Crazy Love. Allora, questo è parzialmente scremato, ancora per una mezz'oretta insieme con Paltrax e Joas per la prima giornata della settimana, prima giornata
1: sì, è solo
0: anche
1: una,
0: di scuola.
1: È solo una delle cinque, sì, queste qua, delle cinque mattinate in cui vi faremo compagnia. Stamattina sui giornali ho letto articoli positivi relativi al Gala Athletics che si è svolto ieri, sì, a Bellinzona. Dopo un anno di pausa è tornata la grande atletica a Bellinzona, decisione azzeccatissima dagli organizzatori, perché l'anno scorso quando hanno annunciato che non ci sarebbe stato il meeting, insomma, c'era un po' di tristezza, perché fa parte ormai della tradizione sportiva cittadina il Gala all'ora dei Castelli, e beh, è stato un successone. Sono andato a fare un giretto, mm-hmm, a salutare anche i colleghi, perché l'abbiamo seguito ovviamente su RSI La 2 in diretta l'evento, ed è spettacolare vedere, cioè, uno di quegli sport che non si vede spessissimo, no, magari in televisione. Noi pensiamo
0: perché
1: sempre a calcio,
0: richiede poi anche un'organizzazione,
1: certo,
0: di
1: bisogno della pista,
0: però è bello.
1: No, questo per dire, non ti capita tutti i giorni, no, vedere atleti di livello mondiale sotto casa. Allora già nel pomeriggio con la famiglia sono andato a fare un giretto per Bellinzona e vedi questi atleti, queste atlete vestiti in civile tra virgolette,
0: sì,
1: che passeggiavano per la città, e mia moglie continuava a guardare le atlete a dire: no, ma che fisico c'ha sta no, ma che fisico c'ha, che no, ma che fisico,
0: era, ho capito, è la loro vita, è quella,
1: no,
0: roba,
1: appunto, cioè, esatto, dici, è il loro lavoro, sì, la loro professione. A parte il fisico, anche le prestazioni sono davvero impressionanti. Pensiamo a Angelica Moser, la nostra saltatrice con l'asta svizzera, che si è aggiudicata ieri la vittoria, e ha saltato così, ha fatto un saltino, un balzello di 4,77 metri,
0: che se tu ti metti lì cioè, e li vedi da sotto,
1: vai su a 5 metri e guarda giù,
0: ti vengono i brividi, ti vengono i brividi, cioè,
1: e
0: una roba assurda.
1: Davvero, vedere queste imprese di persona, sì, è una cosa meravigliosa. Poi c'era tantissima gente allo stadio ieri a Bellinzona, è stato un momento. Quindi niente, io ringrazio gli organizzatori,
0: bisogna
1: per creare questo evento nella Svizzera italiana, Bellinzona in particolare,
0: sì,
1: è veramente stato unico. E consiglio a chiunque, ma ovunque nel mondo, quando avete la possibilità, andate a vedere atletica, perché è davvero impressionante.
0: Ti dirò la verità, in televisione anche una perché io non sono un grande fan degli sport in televisione,
1: però lì
0: però
1: proprio
0: il tennis mi piace, per esempio, e anche l'atletica mi piace, perché anche lì c'è l'1-1, uno contro uno, uno, sì, contro 10, e grazie anche, sicuramente dal vivo è altrettanto bello, però la televisione secondo me è particolarmente adatta, perché hai la possibilità di vedere, che ne so, le gare dai diversi punti di vista,
1: diverse discipline, esatto,
0: ed è anche spettacolare, sì, da vedere. Sì, perché sì, vedi, sì, delle, poi ovviamente a me viene sempre da pensare, tu dici sì, vedi il fisico, però se tu pensi ai sacrifici che fanno questi qui,
1: è una roba,
0: le ore di sonno contate,
1: certo,
0: non puoi sbagliare niente sull'alimentazione per anni e anni, ore di allenamenti, è una roba.
1: Chiedere ai nostri, esatto, Ayla Del Ponte, Ricky Petrucciani, per citarne due,
0: sì,
1: abbiamo,
0: sì,
1: tanti atleti,
0: sì,
1: promettenti, ma chiedere a loro per conferme, sì, è una vita di sacrifici. Che a volte ripaga anche,
0: sì. E invece questa mattina volevo così concedermi una giuola, è un piccolo capriccio.
1: Ti stai concedendo tanto,
0: sì,
1: stamattina,
0: sì,
1: posso dirlo, ma
0: sì,
1: ci fa piacere.
0: Mi sto viziando perché l'altro giorno l'ho sentita per caso durante una serie televisiva che stavo guardando, e ho detto: ma perché? Perché questo qui è proprio uno di quei brani da ascoltare la mattina, magari all'inizio della settimana.
1: E allora, per dare ulteriore forza,
0: sì,
1: d'animo a chi inizia oggi, torna al lavoro, magari un professore o un maestro, una maestra.
0: È una giornata deliziosa.
1: Lovely day.
0: Speriamo che sia così davvero. Bill Withers, era il 1977.

0: Sai che in inglese c'è quel termine che ho scoperto qualche tempo fa, si chiama Nepo Baby?
1: Non lo sapevo.
0: I figli esiste. Del nepotismo, no?
1: Ah,
0: i figli
1: ecco.
0: del privilegio, i figli sì. di ricchi, i figli degli attori che finché non ti dicono che sono quelli,
1: beh,
0: non lo sai.
1: Non è colpa tua essere figlio
0: no,
1: di no.
0: No, e 13 Pietro non lo sapevo, l'ho scoperto adesso.
1: Sì, figlio
0: di Gianni Morandi.
1: Ah, non lo sapevi.
0: Però bravo, devo
1: beh,
0: dire
1: certo,
0: bravo. Poi
1: bravo,
0: alla fine
1: sì,
0: uno può anche essere
1: sì.
0: figlio di chissà chi, ma se non hai niente.
1: No, se sei bravo, sei bravo. Va sempre valutato il merito, la bravura. E 13 Pietro ci piace.
0: Sì. Sì.
1: Ok, allora parliamo di tennis, perché tu hai citato il tennis, prima hai parlato d'atleti, parliamo di tennis perché tra poche ore inizia forse l'ultima partita della storia in un grande slam, in un torneo del grande slam di Stan Wawrinka, il più grande tennista svizzero della storia, a parte ovviamente quello su là,
0: King Roger,
1: quello su là che è una cosa a parte.
0: No? Poi ero tornato a fare un incontro
1: Roger,
0: molto bello,
1: ha fatto un incontro di esibizione a New York nel contesto appunto degli US Open e gli è stato aggiunto alla Hall of Fame dei migliori tennisti della storia. Se. Emozionato come faceva ai tempi d'oro quando ritirava insomma i premi, le coppe, le numerose coppe che ha vinto il nostro King Roger. Però voglio parlare di Stan Wawrinka perché appunto stasera affronta Berrettini e potrebbe essere la sua ultima partita a un grande slam. Speriamo di no, ovviamente speriamo che Wawrinka riesca a creare quella che sarebbe oggettivamente una sorpresa, battere Berrettini, ma non sarà evidente. Intanto fa sorridere quello che è successo prima, cioè Stan Wawrinka è giù in basso nelle classifiche mondiali. Cosa vuol dire? Che tu non puoi automaticamente partecipare a un torneo del Grande Slam se non passando
0: se non
1: dalle
0: qualifiche, se non hai un
1: o se
0: ranking.
1: Non hai un ranking abbastanza alto. Bravo Paltrax. Allora Wawrinka è andato a New York aspettando la famosa wild card, che è una sorta di permesso che ti concede l'organizzatore del torneo per partecipare sebbene tu non sia così in alto.
0: Quello che abbiamo dovuto dare a Guglielmoni per farlo entrare ancora più negli studi,
1: a 7:20 a fare 7:20 su uno con Daniel Auseo, e cosa è successo? Lo US Open ha detto no, Wawrinka ci dispiace, usiamo le wild card per altri tennisti e quindi per te non ce n'è. Wawrinka cosa ha fatto? Ha fatto un post di omaggio allo US Open dicendo ormai è andata così, non mi hanno dato
0: la
1: torno a casa, torno in Svizzera. Ha preso l'aereo, è tornato in Svizzera, appena il tempo di atterrare e mettere il piede nel suo chalet lo chiamano, guarda che si è ritirato quello davanti a te a cui abbiamo dato la wild card, torna in torna a New York.
0: No, ma sì, ma
1: dimmi
0: sì, ma
1: che
0: no.
1: sei ancora a New York. Bon, bah, voilà, je suis rentré chez moi, mais bon, je prends l'avion, je reviens. È risaltato sull'aereo, è rivolato in 24 ore, si è fatto New York, Ginevra,
0: spettacolo.
1: E Ginevra.
0: Arriverà riposatissimo
1: all'incontro con Berrettini di stasera, lo ricordo, e noi ci saremo, l'RSI ovviamente seguirà anche questo grande torneo. Stan in bocca al lupo e sarà un momento storico.
0: Credo un incontro, posso provare a mettermi perché anch'io, vabbè,
1: cioè a venerando i 41-40
0: esatto,
1: quando
0: ero nel giro del Grande Slam. No, però quello che dici tu, al di là dello sforzo fisico, che indubbiamente non hai più l'età che hanno quelli che ti stanno davanti, 20-25, ma l'emozione, cioè tu, il fatto che pensi che appunto potrebbe essere la tua ultima partita, cioè penso che carico emotivo deve essere una roba,
1: perché Stan è un ragazzo veramente, cioè la sua umiltà, la
0: è
1: sua
0: molto sanguigno,
1: è sanguigno,
0: no?
1: Ma è proprio umile, è uno che gliela legge in faccia,
0: anche.
1: No, gliela legge in faccia l'emozione che prova. Stan tra l'altro forse il più bel rovescio a una mano della storia,
0: assolutamente,
1: qualcosa. Anche Max Gazzè ha citato una volta tra le cose più belle viste nella sua vita il rovescio a una mano di Stan,
0: meraviglioso,
1: penso. Quindi un bush o lu, come si dice in francese, un bocca al lu,
0: è proprio quel modo di dire lì,
1: un bush o lu, e vabbè, forza Stan per stasera.
0: Yes.

0: Anche noi speriamo che giamminerete con
1: noi. You like jamming? Io voglio giammare con te, Joas, anche domani, se ti va di giammare.
0: Giammiamo. Domani, mercoledì, giovedì, venerdì. Sì. Sì, ebbene sì. Intanto però è arrivato il quasi il momento di salutarci. Ricordiamo che dopo di noi andranno in onda Julie Erlin con Ottavio, poi che la raggiungerà in seguito in diretta. È stato bello accompagnarvi in questo primo giorno di scuola.
1: È volata via.
0: È un cambiamento anche per chi a scuola, con la scuola non ha nulla a che fare, perché il traffico
1: non ha mai avuto
0: intensificandosi.
1: Esatto.
0: Intensificandosi. Quindi
1: ricomincia tutto, oggi ci siamo anche noi, ovviamente. Torniamo appunto, come ha detto da Joas, domani, io a partire dalle 6, poi tu dalle 7, per tutta la settimana. Vi lasciamo in compagnia di Julie e niente, appuntamento domani.
0: Certo, chiudiamo con un paio di brani parzialmente scremato. Da domani anche io tengo a ricordare che si gioca ancora ABC e dobbiamo rimediare al, big fail di stamattina.
1: Sì, ma ce la faremo.
0: Giusto.
1: Sono fiducioso.
0: E quindi, vabbè, da Paltrax
1: e da Joas
0: un saluto, un abbraccio, una meravigliosa giornata.
1: Ciao!
2: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Ma che puntualità! Sono le 9, buongiorno!
0: Rete 3.
1: Guardiamo un po' che tempo farà. In realtà, se avete ascoltato Paltrax e Joas, lo sapete già, però per chi avesse acceso la radio da poco, eccovi serviti. Al sud tempo prevalentemente soleggiato con temperature massime sui 30 gradi, al nord al mattino nuvoloso con qualche rovescio residuo e poi passaggio a tempo soleggiato e qui temperature massime sui 25 gradi. Il traffico a quest'ora come sempre si riduce, quindi sulle strade della Svizzera italiana vi confermo che la circolazione è fluida e non ci sono disagi da segnalare. Io però sono qui, quindi se avete voi qualcosa da comunicare agli altri utenti della strada, 079 873 8073. E adesso Paltrax con le notizie.
0: 3 News.
2: Sempre in fuga gli autori della sparatoria all'ippodromo di Arau, 3 le piste d'inchiesta degli inquirenti sui colpi sparati in diversi posti del rave. Si apre stamattina al Tribunale Penale Federale di Bellinzona il processo a un presunto affiliato dell'Andrangheta calabrese, attivo in Svizzera per quasi 20 anni. Sale ancora il bilancio delle vittime in Nepal, 900 i morti accertati, ma più di 4.000 persone risultano ancora disperse dopo le inondazioni.

buongiorno a voi, che bello svegliarci tutti insieme. Oddio, molti di voi sono già in pista da un po', però sapete che solitamente ci sentiamo nel pomeriggio, quindi mi fa piacere anche darvi il buongiorno. Io sono Julie Arlin, staremo insieme fino alle 12, quindi se siete a casa, se provvedete a preparare il pranzo per le persone a cui volete bene o le persone di cui vi occupate, arriveremo fino a lì e potremo condividere pensieri, chiacchiere e anche considerazioni così su questa settimana che inizia, che è ancora targata agosto, ma sappiamo tutti che è una settimana di ripresa. E anche chi non riprende qualcosa, perché per esempio noi siamo rimasti qui a lavorare anche quest'estate, ma c'è comunque qualcosa nell'aria di diverso, perché noi siamo anche frutto dell'esperienza, del contesto in cui viviamo. E quindi come va? Coloro che hanno ripreso qualcosa, anche solo un po' di tempo privato, perché se i bambini, i ragazzini sono tornati a scuola, so che per i genitori è comunque un alleggerimento, con tutto l'amore, perché poi i genitori hanno sempre questa cosa di dire: no, ma cioè io amo i miei figli, però un po' di spazio privato in più. E noi che i figli non li abbiamo diciamo: sì, ma guarda che è tutto normale, cioè stai tranquillo, non ti stiamo giudicando, anzi, cioè è normale, è giusto, sei un individuo.

nel nostro immaginario, soprattutto a noi millennial che siamo cresciuti guardando MTV e cercando anche a volte magari di scopiazzare le coreografie di quello che vedevamo in televisione, quindi grandi musicisti, artisti, cantanti. Mi ricordo i pugni che si aprivano e si chiudevano un po' così a ritmo di musica. Allora, ragazzi, bambini che se ne tornano a scuola, ci sono diversi punti di vista, naturalmente ci sono genitori addirittura commossi in lacrime perché sì, mancheranno in casa e soprattutto manca anche lo spazio condiviso con i ragazzi che naturalmente quando sono impegnati nell'attività scolastica hanno orari rigidi, poi tornano a casa però devono fare compiti, hanno il loro stress anche delle relazioni scolastiche con i compagni, con i professori, quindi c'è meno tempo, meno occasione anche di condivisione. Quindi raccolgo le lacrime di amore di una mamma in ascolto che appunto ha visto la sua figlia, non possiamo neanche più dire bambina, diciamo ragazzina, iniziare le medie oggi, immagino quindi la grande emozione per entrambe, andare e prendere il volo, è così, ci sta, ahimè, fa parte della crescita, è uno dei compiti secondo me, vedendo da fuori, anche difficili e di grande generosità e di amore dei genitori, no? Vedere i ragazzi crescere, vedere anche che crescono in una maniera un po' diversa, no? Da come ve lo siete magari immaginati o avete sperato, una magari una modalità anche bellissima, però appunto diversa, e però in ogni caso la generosità del lasciare spazio all'individualità, questa è proprio insito nel compito genitoriale. E poi dall'altra parte ci sono anzi degli altri genitori ben contenti e anche che rincarano la dose dicendo: sei fortunato di andare a scuola perché tra poco inizierai anche a lavorare e pian piano vedrai che le comodità saranno ancora meno. E dice questo nostro ascoltatore: mio figlio, quando gli faccio questi discorsi, mi guarda con occhietti da cagnolino. Eh sì, ma anche questo fa parte del percorso. Quindi bravi voi, cari genitori, che cercate di gestire un po' il tutto, crescendo anche insieme ai vostri figli, no? Risolvendo magari anche dei vostri conflitti interiori.

adoro anche la schiettezza di certi genitori che dicono: oh, finalmente la scuola è ricominciata. Fuori dalle scatole, ragazzi, andate, fatevi la vostra vita. E poi c'è anche l'emozione, no, di raccogliere i frutti del proprio lavoro e dice: guarda, figlio 1 studi lontano, figlio 2 a scuola reclute, il primo giorno di scuola da 17 anni che non si torna alla routine della scuola, degli allenamenti, 2 figli indipendenti che manco per il bucato tornano a casa, li abbiamo cresciuti talmente bene che di noi non hanno più bisogno, però lo sanno che siamo qui e quindi bello, però fa strano. Oh, un applauso alla vostra spontaneità e alla vostra onestà intellettuale, mi piace molto. E un applauso anche a Laura che ci segue da niente di meno che la Corea del Sud, perché mi ha mandato un messaggino e mi dice: guarda che noi vi ascoltiamo anche da qui, da Daegu, perché ci sono i campionati mondiali, il master di atletica leggera proprio in Corea del Sud, riservata agli atleti dai 35 anni in su, e ci sono atleti da più di 100 paesi, 34 discipline tra pista, campo e gare su strada, oltre 11.000 partecipanti, quindi fantastico, un happening, come dicono quelli veri, sicuramente di grande emozione. Poi la Corea del Sud è il paese del momento, ormai da tanti anni c'è questo soft power della Corea del Sud che ci ha inondato con musica, skincare, cibi, routine, anche moda, moda di tagliare i capelli, moda di ballare. Se guardiamo su TikTok, tutte queste ragazzini, ragazzine vivono con gli idol come miti, con tutte le derive che ne conseguono. E quindi buon campionato a voi. Fateci sapere, Laura, ormai tu sei la portavoce, ti sei presa questa incombenza. Io sono qui a leggervi con piacere.

0: Dicevamo che è l'inizio di una settimana in cui bisogna tornare un po' nei ranghi, fare la pianificazione, sincronizzare le agende, regolare gli orologi e appunto organizzarsi. E allora io vi propongo, magari con un filino di stress, però uno stress bello, di guardare già al prossimo fine settimana.
1: Biglietti, oggi si regalano biglietti.
0: Eh sì, lo facciamo per una cosa bellissima, un po' perché c'è un regalo previsto per voi e un po' anche perché abbiamo la voce dell'organizzatrice di questo festival che si chiama Company in the Garden, per il quale potreste vincere un pass per tutto il fine settimana a partire da questa mattina. Buongiorno e benvenuta Céline Lalomia. Ciao Céline.
2: Buongiorno, ciao Julie, buongiorno a tutti.
0: Allora, dicevamo che abbiamo i weekend pass per il festival musicale che si chiama Company in the Garden. In the Garden è un po' la declinazione, perché la dice già lunga di dove si svolgerà questo festival, nel senso che, ok, io vi posso dire che saremo a Quartino, però Céline, ci spieghi dove saremo, in un secret garden.
2: Esatto, a Quartino nel Gambarogno. Questo Secret Garden è un giardino veramente meraviglioso, immersivo, con tantissimi spazi, quindi ci sarà un grande palco e poi c'è spazio per tutto il resto, bancherelle, una zona food, una zona VIP e tavoli per chi vuole stare più comodo, essere un po' più privilegiato. E niente, veramente incantato, questo giardino è da vedere, non esiste una location così bella.
0: E allora non è un caso che l'abbiate scelta per venerdì e sabato, quindi 4-5 settembre, quelli che arrivano dalle 17 circa il sabato fino a notte inoltrata. È un programma di due serate molto diverse e questo diciamo che amplia la possibilità per chi vuole ballare di avere una bella alternativa, nel senso che leggo che il venerdì è più club hits, il sabato più musica elettronica.
2: Esatto, il progetto del sabato di musica elettronica, il Jam Fest, esiste già da 4 anni ed è stato creato da un'associazione locale del Gambarogno e è un party techno, quindi musica elettronica. Abbiamo mantenuto questa serata, questa giornata, perché saranno 12 ore dalle 3 di pomeriggio alle 3 di notte il sabato, e quest'anno la novità è che abbiamo anticipato questa giornata con il venerdì, come dicevi tu, club beats, quindi una serata un po' più hip hop, urban, R&B e finisce con il reggaeton. Avremo come guest Bassi Maestro, mm-hmm, dalle 19 alle 21, che farà DJ set, non canta.
0: Fantastico.
2: Poi ci sarà JK, ormai iconico, dove c'è JK c'è festa e c'è tanta gente.
0: E c'è qualità.
2: E poi due ragazzi. Esatto, e poi due ragazzi, uno del Locarnese e uno del Luganese, e il Numa e Double We, che faranno reggaeton.
0: Fantastico, quindi se avete preso appunti bene, segnatevelo già in agenda. La bella notizia è che appunto abbiamo tutte queste mattine di questa settimana un weekend pass per voi. Allora Céline, visto che tu sei l'organizzatrice, non hai fatto abbastanza, ti chiedo di fare un'altra cosa, di scegliere la parola che i nostri ascoltatori devono scrivere allo 079 873 8073 per partecipare all'estrazione di questo weekend pass. Scegli una parola, magari che possa essere quella che rappresenta un po' questo festival.
2: La parola. Potremmo dire Company.
0: Bello, mi piace. Avevo pensato a Secret Garden, ma Company è meglio. Company con la Y finale. Questa è la parola da mandare subito allo 079 873 8073 e i pass per la manifestazione distribuiti in questa trasmissione sono stati offerti da MK Company, per l'appunto. Quindi grazie Céline e buon lavoro, hai ancora una settimana davanti a te.
2: Sì, bella soleggiata, bella energica. Grazie mille a te Julie, grazie a tutti, buon inizio settimana.
0: Buon festival. E allora, visto che l'hai citato, ascoltiamoci Bassi Maestro. Ciao Céline. Oh,

0: Allora Arci mi dice: ma anche a te questa canzone fa venire in mente quella serie TV ambientata in ospedale, Scrubs? Ma a me sembra che era Grey's Anatomy. Voi cosa ne dite? Io ho questo ricordo. Posso che non sono la super fan di Grey's Anatomy, che si è guardata le, non so quante stagioni ci sono state, 17 stagioni, però mi sono ascoltata tutta la storia che sta dietro la serie TV, una delle più longeve degli ultimi 20 anni, appunto. È molto interessante, sempre Shonda Rhimes dietro le quinte. E tra l'altro volevo anche salutare coloro che mi mandano questi messaggi bellissimi.
1: Ciao Giuliettina, io ho appena mollato mia figlia che sta andando al primo giorno di scuola. Ciao!
0: Ciao Mario! Naturalmente primo giorno di scuola specifica lui dell'anno scolastico, perché ha già figli, insomma, grandi, ci sta, anzi tra un po' si va alle medie. C'è una sorta di liberazione nella tua voce, mi sembra di sentire, mi sembra, così colgo vagamente, ma ne abbiamo già parlato. Allora, adesso vorrei farvi concentrare un attimo sulla musica, perché il bello di ascoltare la radio è sicuramente di chiacchierare, di condividere, ma anche di ribeccare dei pezzoni che magari non ascoltiamo da tanto. E qui bisogna ringraziare le fatine dei dischi, con la loro magia, la loro bacchettina magica, tirano fuori delle chicche. Vuoi che questa canzone si chiama Radio Song, quindi parla anche di noi, che la radio la facciamo e la amiamo, l'ascoltiamo, ma la fate anche voi insieme a me. Vuoi anche perché i REM nel mio cuore sono padroni di una parte speciale, sicuramente di una formazione musicale, e in questo senso, visto che la canzone è d'inizio degli anni 90, dei traghettatori dagli anni 80 agli anni 90 hanno saputo sicuramente reinventarsi, però senza snaturarsi. Loro erano veramente la band alternativa, hanno sviluppato una lingua universale e poi hanno influenzato un sacco di artisti che sono arrivati dopo di loro. Non hanno mai seguito le mode, le hanno fatte, e forse a un certo punto è per questo che hanno lasciato, perché ci vuole comunque uno sforzo creativo, ci vuole un impegno per mettersi lì, leggere il proprio tempo, metterlo in musica e non diventare pesanti, ma restare leggeri ma profondi. Questa è una grandissima componente, secondo me, che dà valore alla produzione musicale dei REM. Vuoi che però negli anni 90, io ero una ragazzina, già il suono mi prendeva, e quindi quando la melodia, il ritmo e poi quando sei più grande anche le parole ti catturano, penso che sia proprio l'apice, l'apoteosi dell'arte. E quindi ci andiamo a riascoltare questi 4 minuti di Radio Song, grazie alle fatine.

0: che bella vita.
1: Eh sì, tornare a scuola e tornare magari al lavoro vuol dire anche vedere degli amici. Perché chi l'ha detto che a scuola, vabbè, a scuola sì, si fanno gli amici. Però chi ha detto che al lavoro non ci si fa degli amici? Assolutamente. Colleghi che diventano buddies ce ne sono tanti. Dicono soprattutto quando c'è un capo malefico o una capa malefica, allora iniziano le coalizzazioni. Però io credo anche che si possa essere amici semplicemente perché ci si sta simpatici, si trovano affinità, discorsi comuni, non per forza legati al lavoro, ma diciamo attitudini che si possono poi anche sviluppare fuori dal tempo lavorativo, ma anche solo all'interno, perché una chiacchiera positiva fa così bene per mandare avanti la giornata in leggerezza e con un trasporto in più. Va bene, adesso arriva una canzone bellissima che purtroppo Ed Sheeran ha dedicato a un suo amico che non c'è più, e devo dire che anche io l'ho ascoltata in un momento che per me è stato un momento di lutto, ma mi ha dato sollievo, perché comunque il lutto, ahimè, fa parte della vita, e trovare anche un modo per entrare in questo spazio difficile, doloroso, con un po' di accompagnamento, trovo che sia una medicina fantastica. Quindi mi ascolto con grande trasporto, anche con un pizzico di, sì, un velo di tristezza, ma la tristezza è quella che sappiamo faccia parte della vita. Ecco, questa canzone che è sempre una carezza per l'anima.

0: Il tocco del sax fa molto dei giornalisti, fa molto quel mondo lì, vero? Sei d'accordo?
1: È tornato di gran moda il sax, quest'anno, cioè non si capisce perché, è stato assente dagli anni 80 dove lo usavano, facevano il sax sopra il sax. È sparito.
0: È Tommaso Paradiso, è lui. Radio
1: Televisione è il trendsetter.
0: 10:02, buona mattinata a voi, cara ascoltatrice, cari ascoltatori. Rete 3. Allora, oggi tempo prevalentemente soleggiato al sud, con temperatura massima sui 30 gradi, al nord al mattino nuvoloso con qualche rovescio residuo e poi passaggio a tempo soleggiato, temperatura massima sui 25 gradi. E adesso l'avete sentito, è tornato Paltrax in studio che ci porta le notizie.
2: 3 News.
1: Proseguono ancora le ricerche del o dei responsabili della sparatoria avvenuta la notte scorsa ad Arau alla fine di un evento di musica elettronica. La polizia argoviese ha confermato che la giovane è rimasta uccisa è una 22enne italiana residente in Svizzera. Sul posto gli inquirenti hanno intanto trovato tracce di due diversi tipi di munizioni riconducibili a un fucile d'assalto e un'arma più piccola, simile a una pistola calibro 9. Al momento si seguono tre ipotesi di movente: l'atto terroristico, un raptus omicida o un'attività criminale di natura sconosciuta. È salito quasi 900 morti accertati il bilancio delle inondazioni che mercoledì scorso hanno colpito la regione montuosa ai confine tra Nepal e Tibet, mentre sono oltre 4.000 quelle disperse. A tal proposito ricordiamo che la catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi a favore della popolazione locale. Eventuali donazioni possono essere effettuate sul sito online della catena o attraverso i bollettini postali con la menzione alluvione in Nepal.

E di nuovo buona mattinata, che bello iniziare la settimana insieme. È lunedì e questo è un lunedì che sa molto di lunedì, ne è vero, ne è vero. Io sono Julia Erlin, fino a mezzogiorno ce la cantiamo, ce la balliamo, ce la discutiamo, ce la condividiamo questa mattinata. E alle 11 arriva anche Ottavio e lì ci sarà anche da chiacchierare, ma proprio da partecipare attivamente, perché l'ho intravisto prima, mi ha già buttato lì due o tre cose di cui vuole parlare. Vi assicuro che avrete voglia di prendere in mano il vostro telefonino. Chi è che lo chiama ancora telefonino? Io lo chiamo ancora telefonino. 079 873 8073, partecipare, digitare, mandare messaggini vocali. Allora, poco fa abbiamo ripescato una perla degli anni 90 dei REM e adesso andiamo a fare lo stesso lavoro ma andiamo negli anni 80 e tiriamo fuori dal cilindro niente di meno che i Cure. E quando pensiamo ai Cure pensiamo al trucco sbavato, alla malinconia, alle giornate quelle piovigginose, quelle proprio londinesi o comunque inglesi, un po' quell'autunno inoltrato, freddino, che poi magari vai comunque in giro con la giacca di pelle che non è tanto pesante, però sì, insomma, quell'atmosfera lì, no? Poi però se vai a guardare la discografia e soprattutto se vai a guardare la playlist che hanno preparato le fatine dei dischi, ti ricordi che in fondo Robert Smith sapeva anche scrivere della felicità, lo faceva a modo suo, però i Cure provavano anche questo tipo di emozione, ovviamente, e l'hanno messo in musica con questa Just Like Heaven. Magnifica. E allora, questa è tutta per voi.

sì, quando fai passare un pezzo come quello dei Cure, poi ci sono gli animi che si scaldano, i ricordi che emergono e anche le veni ribelli che si rimpolpano, iniziano a battere. Avete presente quando vi batte la vena vicino all'occhio, quando siete stanchi? Ecco, la vena ribelle dentro di voi, immagino che solo a sentir nominare Cure, per alcuni si riprende, si irrora. E infatti sono contenta che Bart mi abbia raccontato un altro pezzettino della sua lunga storia delle epoche, dei periodi musicali, delle tendenze, delle correnti che la sua storia personale ha fatto in compagnia di diversi generi musicali. Ha avuto anche il periodo, quello lì, ribelle, dress nero, conoscendolo però la vena ribelle è rimasta. Ma in quanti di noi poi effettivamente quella vena ribelle c'è? E cos'è che ve la scalda? Cos'è che ve la irrora? Io devo dire che sono più ribelle oggi di quando ero ragazzina. Da bambina ero molto ribelle. Poi mi sono un attimo placata verso, penso, la quarta, quinta elementare. Poi ho avuto un momento sopito e a un certo punto, ciao, proprio ci siamo persi per strada. Ma dico io meglio, per fortuna, restando sempre nella legalità, nella civiltà, nel rispetto reciproco. Però la mia vena ribelle, quella c'è, me la coltivo, anzi le voglio bene, le do anche un po' di sfogo ogni tanto, perché fa bene. E quindi sì, questo potrebbe essere l'augurio per questa settimana che inizia, dicevamo, una settimana di nuovi inizi un po' per tutti, anche solo per il fatto che da domani comincia settembre, quindi anche mentalmente fai una sorta di click, anche se poi l'estate va avanti, però sicuramente settembre porta con sé anche solo un immaginario di cose che vogliamo fare o che diventiamo, perché poi le temperature le abbiamo viste, continuerà il caldo tutta la settimana, almeno qui nella Svizzera italiana, perciò c'è poco da fare il cambio degli armadi per ora.

l'estate, abbiamo detto, continua, e a parte che non è una prerogativa dell'estate la creazione, la partecipazione dei festival, è un po' più frequente. Però proprio perché l'estate continua, abbiamo parlato all'inizio della nostra chiacchierata di questa mattina del festival Company in the Garden, che ci sarà il prossimo fine settimana. Ed è proprio durante i festival che ci si conosce, sia fra chi va come pubblico, ma anche tra artisti. E guarda caso, l'MX3 Tutti per Uno di questo mese di settembre, che noi oggi abbiamo in anteprima, perché è un po' una settimana così, un po' a cavallo, parla di due artisti che si sono conosciuti proprio durante un festival di Ginevra, l'Antigel Festival. E praticamente da Nizza conosce Jero Van Dal, che è un produttore molto molto conosciuto, olandese. Lei invece è una cantante franco-svizzera, nata a Parigi, cresciuta a Ginevra, che ci presenta questo nuovo singolo che li vede proprio collaborare. Si chiama Wrong Things, che è la nostra proposta delle tre reti della SSR che insieme scelgono ogni mese un pezzo da presentarvi. E questo nuovo singolo vede proprio questa firma del produttore e DJ olandese, che si muove con grande disinvoltura tra elettronica, soul e hip hop. Lei è una figura molto interessante, anche molto apprezzata del panorama musicale svizzero e non solo. Ha una voce bellissima e tra l'altro ci ricorda anche che le scelte sbagliate ci rendono umani e ci rendono anche, secondo me, più interessanti. Via, va là, che la perfezione non è che piace tanto, anche perché ti fa sentire così asettico. Eccola qua, Wrong Things, Danica Jarro Van Dal.

Murphy and the Giants. Il loro marchio di fabbrica è proprio quello che ti lasciano dentro dopo che ascolti uno dei loro brani. Ti senti che tutto è fattibile, senza stress, senza troppi drammi, anzi con la velocizzazione del ritmo aumenta anche l'allegria e anche l'ottimismo rispetto al risultato possibile. Almeno questo è l'effetto che fa su di me. E tra l'altro vi chiedo adesso di pensare all'effetto che faceva su di voi, soprattutto se siete stati dei teenager quando sono arrivate le Spice Girls. In un certo senso tutti siamo stati travolti da questa ondata Spice, Girl Power, dicevano loro. Io avevo 12-13 anni quando sono esplose. E naturalmente, come tantissimi di voi all'ascolto, sono sicura, ho scelto la mia Spice Girls. Poi in realtà ne avevo due, oscillavo. Ce n'erano due che erano quelle in cui io mi identificavo di più. Ed potremmo fare un po' il giochino, no? Dimmi che Spice Girls eri e ti dirò chi sei, o chi eri, o cosa è rimasto di te, di quella scelta oggi. Quello magari lo dovete dire voi a voi stessi se vi guardate dentro. Comunque è vero, c'era la Sporty Spice, Mel C, che era quella un po' zero drammi, quella chiaramente bella attiva con una voce potente, però era una molto concreta, cioè non era una che si faceva granché castellinari, almeno da vedere, perché poi chiaramente sono figure plastiche, però servivano un po' anche a farci sentire tutti un po' coinvolti. Poi c'era Scary Spice, Mel B, che era quella appunto che ogni tanto alzava la voce, quella che insomma faceva un po' la ribelle. Ecco, io oscillavo tra loro due, tra Mel C e Mel B, erano le mie preferite. Poi c'era Baby Spice, quindi Emma, che era quella tutta carina, coi codini, biondina, che ti faceva gli occhioni, poi alla fine era forse anche la più furba di tutte, perché ti faceva il sorrisone, insomma ti fregava dietro le spalle, nel senso positivo, no? Sai, quelle che sbattono le ciglia flap flap e ce la fanno e dicono: ma sei così carina, ma sì dai. Poi c'era Posh Spice, naturalmente la mitica Victoria Beckham, lei vabbè, facile dirlo, no? Se eri un po' quelle da copertina, un po' Vogue, un po' cover girl, minimalista, sofisticata, ti vedevi in lei, no? O ti vedevi in vestito di nero, insomma, lei era quella che il nero andava sempre bene e non sbagliavi mai. E poi c'era la mitica Ginger Spice, forse la più iconica delle cinque. Lei comunque possiamo dire che è stata una delle prime influencer della storia. Poi era così teatrale, carismatica. Sì, dai, lei era veramente incredibile, con i suoi capelli ramati. Mi ricordo che avevo letto capelli ramati, non rossi o a mesh, no, ramati. Lei era così. E sicuramente lei era la trascinatrice, anche quella che aveva dato il bacio a Carlo d'Inghilterra, Jerry Halliwell, secondo me era lei, a Carlo, non a William. C'era anche la foto con William e Henry, tutti un po' infervorati, perché dico appunto, cioè le Spice Girls hanno veramente segnato anche solo di sfioro un po' la vita di tutti coloro che a quell'età, appunto, negli anni 90, 2000, avevano diciamo dai 7-8 fino ai 20 anni. E vabbè, tutto questo per dire, dopo questo test personale psicologico, che ce l'ascoltiamo. Say You Will Be There, ve la ricordate? Io sì, certo, la sua memoria, naturalmente. Woo!

0: voce. Bello, sono contenta, dai, vi sento belli carichi con le Spice Girls, anche gente che ha ammesso l'effetto ormonale che queste cinque ragazze facevano su di lui. Beh, ci sta, è uno degli effetti, ci mancherebbe, ma più che altro l'impersonificazione di tutti noi, chi si è vista come Mel C, come Mel B. Devo dire che nessuna mi ha scritto Victoria, ma come mai? Ma perché? Forse ha ragione Bart, forse Bart parla per tutti, dice che Victoria era quella che c'era ma non serviva molto, e c'era ma non c'era, cioè c'era ma non si sentiva, perché io l'unica canzone in cui mi ricordo che lei aveva un pezzettino da sola era When Two Become One, ve la ricordate? C'è quel pezzettino dove ognuna ha la sua, neanche strofa, mezza strofa, e lì secondo me non poteva esularsi dal farlo. Poi però devo dire, non so se voi avete visto il docufilm che Netflix ha prodotto, ma naturalmente è lei che si autoracconta, quindi bisogna prendere tutto con le pinze. Comunque io l'ho rivalutata molto Victoria dopo quel docufilm, appunto conscia che è lei che parla di sé, quindi sì, cioè è comunque una visione di parte, però scopri diverse cose. L'unica osservazione che mi sento di fare è che Victoria non ce l'ha fatta a passare per la piccola fiammiferaia. Diciamo che l'effetto è stato un po' come quella scena di Notting Hill in cui Julia Roberts cerca disperatamente di guadagnarsi l'ultimo pezzo di Brownie, raccontando tutte le sue sventure da attrice così famosa. Per un attimo ci abbiamo creduto e poi... ma dai, nah.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa, e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

riascoltare certi brani in diretta è anche una scusa per fare formazione. Perché? Perché Bart mi ha tirato fuori una roba dal cilindro, ragazzi, me l'ero persa, ma penso che ce lo siamo persi in tanti. L'album da solista di Victoria, la Posh Spice, cioè Victoria Beckham ha pubblicato un album da solista ufficiale. Io non lo sapevo, però vabbè, ve lo dico perché magari è una novità anche per voi. Indovinate come si chiamava? Semplicemente Victoria Beckham. Così, VB. È uscito nel 2001, il primo di ottobre, per Virgin Records. È arrivato al numero 10 della classifica britannica, beh, per ovvi motivi, diciamo. Era già nella fase che alcuni di voi hanno chiamato la fase esageratamente magra. Senza fare body shaming, però effettivamente c'è stato quel momento un po' estremo. E allora, visto che tanti di noi quella canzone se la son persi, io direi che è il momento per fare un po' di formazione musicale. Andiamo a sentire un estratto di questa canzone, uno degli estratti principali dell'album, che si chiama Not Such an Innocent Girl, quindi non è proprio così innocente questa ragazza. Ecco. Alla faccia di chi dice che non sapeva cantare. Comunque la voce ce l'ha, non era muta, vedete? Anzi, sentite. E il video è tutto ambientato in una sorta di yin e yang, in cui lei appare in due momenti, nello stesso momento, scusate, in due outfit diversi, bianco e nero. E per dire un po' quello che abbiamo detto poco fa, no? Che in fondo la vena ribelle ce l'abbiamo tutti, ce l'aveva anche lei. Allora, l'album è andato, nel senso che ha venduto, però c'è da dire che tra tutte le Spice Girls lei è quella che ha avuto la carriera musicale solista più breve. Poi lei, dopo questo album qua, VB, ha registrato due album completi, che però non sono mai stati pubblicati ufficialmente perché la sua etichetta fallì e lei iniziò gradualmente a spostare il proprio focus verso la moda. E tutto il resto è storia. Questa cosa qui però mi sembra che nel documentario, nel docufilm di cui abbiamo parlato poco fa, non veniva menzionata. E vabbè. Abbiamo recuperato anche questo pezzo di storia musicale internazionale. E quindi grazie VB, grazie per questo salto negli anni 2000. Adesso ci spostiamo ai giorni nostri. Andiamo con Lose Myself, trio dance norvegese. Questo brano super villano.

0: Pronto? 3. Perché il buon tutto a me non è mai piaciuto, dico la verità. Allora, al sud tempo prevalentemente soleggiato, temperatura massima sui 30 gradi. Al nord al mattino nuvoloso con qualche rovescio residuo e poi passaggio a tempo soleggiato. Penso che a questo punto saremmo già al passaggio a tempo soleggiato. Temperatura massima sui 25 gradi.
1: 3 News.
2: Proseguono le ricerche del o dei responsabili della sparatoria avvenuta la notte scorsa ad Arau alla fine di un evento di musica elettronica. La polizia argoviese ha confermato che la giovane rimasta uccisa è una 22enne italiana residente in Svizzera. Sempre legato al cantone Argovia, un cittadino italiano residente nella regione sarà oggi a processo al Tribunale Penale di Bellinzona, accusato di essere un affiliato di 'Ndrangheta attivo in Svizzera per quasi 20 anni. Uno dei processi a cui ha portato quella maxi inchiesta del 2020, che forse ricorderete, condotta da magistrati italiani e svizzeri sulle infiltrazioni della malavita calabrese nel nostro paese. Negli Stati Uniti un'ondata di maltempo ha interessato l'Arizona, in particolare il Parco Nazionale del Grand Canyon, colpito da piene improvvise di notevole entità. La CNN riferisce che una persona è morta, si tratta di un uomo di 46 anni. Decine di persone sono state tratte in salvo dai soccorritori, ma le squadre di ricerca sono tuttora al lavoro per cercare eventuali sopravvissuti alle ondate di piena che hanno portato a valle massi e fango, travolgendo ogni cosa nel fiume Colorado.

0: proprio io non lo so. Buongiorno Ottavio.
1: Buongiorno. Io non riesco a star fermo. Se sto fermo muovo un braccio. Te lo ricordi Epifanio? Io non riesco a star fermo. Se sto fermo muovo un braccio.
2: Ma finalmente buon fine d'agosto. Non ne posso più di sto caldo. Non vedo l'ora che arriva l'inverno.
0: Hai capito? Proprio bypassando l'autunno, che è una stagione meravigliosa.
1: Va detto che ce la siamo sudata quest'estate.
0: Mamma mia, ma anche l'autunno ce lo siamo sudati e continueremo a farlo, perché dicevamo questa settimana siamo sui 28 gradi. Comunque abbiamo un'oretta da trascorrere ancora insieme. Io sono Julie Erlin, è arrivato Ottavio.
1: Buongiorno, ciao.
0: E ci porta sempre un sacco di spunti di riflessione, di condivisione.
1: Spero. Allora aspetta che cerco una cosa su Google Maps. Apps, le mappe di Google, digito Lake Ontario. Lake Ontario, Google Maps, provate anche voi, me l'ha trovato. E attenzione!
0: Sì.
1: Lake Ontario, fra parentesi, Lake America.
0: Ma come?
1: Google si è piegata a Trump. Sai che Trump, dopo i conflitti sui dazi col Canada, ha detto: ah sì, me l'avete fatte girare?
0: Sì.
1: Da oggi il Lago Ontario si chiamerà Lago America. Lui, capito, risolve i problemi cambiando i nomi. Come
0: però,
1: se io e te litigassimo e io dicessi: da domani ti chiami Genoveffa, così impari.
0: Però ti sfoga.
1: È un espansionismo anche toponomastico, ma sentiamo le parole con cui ha cambiato nome questo lago, Donald Trump.
3: So this is Lake Ontario in Canada and in the United States.
1: Ecco, dice, questo è il lago Ontario in Canada e negli Stati Uniti, o meglio era il lago Ontario.
3: But we're going to make a little change, we're going to call it something different than Lake Ontario, we're going to call it Lake America.
1: Oh,
3: and
0: così.
3: All it takes is a good pen and some intelligence.
1: Allora lui dice, per cambiare il nome da Lago Ontario a Lago America basta una penna e un po' di intelligenza. Infatti poi lui nel video con la penna riscrive il nome sopra il lago.
0: Beh, però
3: Lake Ontario, that's gone. Lake America.
1: Contentissimo.
0: Di sicuro, perlomeno è stato onesto, non ha fatto cenno alla fantasia.
1: No, beh.
0: Non serve fantasia per Lake America.
1: Neanche Off America, proprio Lake America Great Again, praticamente.
3: So now we have a lake and now we have a gulf. Because we have the Gulf of America and now we have Lake America.
1: Allora lui già aveva cambiato il nome al Golfo del Messico, no?
0: Sì.
1: Ti ricordi? Gulf of America, adesso anche Lake of America. E poi attenzione, cos'è che dice ancora? Aspetta, che ci fa un augurio forse.
3: Thank you very much everybody. Enjoy Lake America.
1: Oh, godetevi il Lago America.
0: Oh,
1: bellissimo.
0: Ma sai che mi fa venire in mente un mio compagno dell'asilo.
1: Cambiava i nomi alle persone?
0: Sì, e provava la stessa soddisfazione.
1: Ma lui si è contento così. Allora, però aspetta, bisogna dire che questa nuova nomenclatura trumpiana vale negli Stati Uniti, perché in Canada... In Canada no, in Canada si chiamerà sempre Lago Ontario, anzi il governatore dell'Ontario ha piazzato sulle rive del lago un enorme cartello che dice Lake Ontario now and always, cioè sarà per sempre, o Lake Ontario aujourd'hui et pour toujours, oggi e per sempre. La domanda è, dove arriverà la smania di Trump di trumpizzare la geografia, perché non si ferma più, hai capito?
0: Sì, e poi
1: il golfo, il lago.
0: Anche le Trump Tower e Trump Residence Everywhere.
1: Adesso ha detto, sono un po' preoccupato perché ha detto, adesso ci manca un oceano da rinominare.
0: Secondo te va verso est o verso ovest?
1: Secondo me entrambi. Avremo presto l'oceano Trumpantico e l'oceano Trumpifico.

0: voi siete un branco di ottimisti. A proposito di Donald Trump, che dal lago Ontario fa diventare Lake America, c'è qualcuno che dice, beh, poteva anche andare peggio, chiamarlo lago Donald.
1: Ah no, non è stato così egocentrico, ha pensato all'America, Lake America.
2: Thank
1: Great
2: you
1: Again.
2: Very much, everybody. Enjoy. Lake America.
1: Lake America, allora mi scrivono, ho cercato anch'io Lake Ontario su Google Maps, è vero, dice Lake Ontario, fra parentesi, Lake America. Tu pensa che potere ha Trump, firma un ordine esecutivo, cambia le cartine geografiche.
0: Pensa, lui può.
1: Il potere nelle mani di un uomo. Comunque non è vero che si chiamerà così solo negli Stati Uniti, perché Google ha spiegato, il nome sulle mappe sarà negli Stati Uniti Lake America solo, in Canada resta Lake Ontario, nel resto del mondo e quindi anche da noi Lake Ontario, parentesi, Lake America. Adesso vuol far togliere anche le parentesi nel tutti gli stati e metterlo per primo. Attenzione, non facciamolo arrabbiare anche noi con le storie dei dazi, perché Lugangeles è dietro l'angolo, eh? Lugangeles.
0: Sì, che poi quello
1: c'è già.
0: Ce lo siamo anche tirati,
1: ce lo siamo
0: già
1: dati
0: un po'
1: da sole. Allora, ha scritto Nicola Pini, sindaco di Locarno, adesso il Lago Maggiore si chiamerà Lago di Locarno anche sulle cartine. Andiamo a correggere le cartine.
0: Anche lui è andato con la penna
1: a ribattezzato. Poi c'è chi ha proposto di chiamare campione d'Italia campione di Svizzera,
0: ok,
1: sei d'accordo? Campione di, perché dice in Svizzera,
2: this is Switzerland, you can call Italy.
1: Però se ci pensi,
0: sì,
1: mi facevi riflettere tu, anzi, anche se non per megalomania, siamo tutti un po' Trump, o siamo stati Trump.
0: Certo.
1: Mi spiego peggio. Ci sono luoghi che sulla cartina hanno un nome, ma noi gliene abbiamo dato un altro.
0: Ma infatti...
1: Allora la vogliamo riscrivere questa cartina della Svizzera italiana e della Svizzera tutta in base ai soprannomi dei luoghi?
0: Ci sta, secondo me si può fare, non so. Il San Salvatore qualcuno lo chiama il pane di zucchero.
1: Il pane di zucchero, lo metto già?
0: Prova.
1: Allora aspetta, sono qua con modifica Google Maps. Piazza Dante a Lugano, cancello, metto Piazza dell'Innovazione.
0: Ci sta.
1: Piazza dell'Innovazione. Va bene. Allora andate con le vostre nomenclature toponomastiche personali. Ad esempio, anche quando si diceva ci vediamo al boschetto.
0: Sì. Uno pensa al boschetto del Parco Ciani.
1: Non lo so, per ognuno ha un significato diverso il boschetto, no?
0: Ce ne sono tanti.
1: In base agli ascoltatori, a chi ti circonda, alle persone a cui è diretta la parola.
0: Quindi
1: la
0: domanda. Ma anche i parchi giochi, per esempio, c'era il Parco Giochi che c'è ancora vicino alla Lanchetta a Lugano, io lo chiamavo il Parco Giochi della Chiocciola, perché c'era una chiocciolina disegnata tipo di ferro battuto sulla fontana.
1: Lo indicavi con quel
0: sì,
1: termine. Non lo chiamavi Parco Julie, perché non eri.
0: No, non assolutamente.
1: Quindi la domanda è: avete ribattezzato un luogo con un nome che conoscete solo voi o la vostra cerchia di amici, di familiari, come l'avete chiamato e perché, e con voi riscriviamo la cartina geografica parallela
0: della Svizzera
1: con
0: italiana.
1: La vostra top. Ci segnalano zona Mantegazza, ah sì, a Paradiso, zona Mantegazza.
0: Sì, è vero.
1: Zona Mantegazza dal nome dell'omonimo palazzo.
0: Esattamente, quello verde che spicca anche da lontano.
3: È solo per pulire quei vetri lì, stai su dei mesi.
0: Mamma mia, 079 873 8073.
1: Rifacciamo la toponomastica.

0: E grazie per i vostri messaggini, anche per le comunicazioni ufficiali. Partiamo da queste, visto che Nadir dice: ragazzi, attenzione, forti rallentamenti sullo svincolo di Rivera direzione nord. E a questo punto, dai, vi leggo velocemente il bollettino di Via Swiss, così facciamo una panoramica della Svizzera italiana. Sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono code di 1 chilometro a partire da Quinto. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa e c'è la Cupra aperta. Al portale sud le code sono di 1 chilometro da Basse, nelle attese sono di 10 minuti. E poi code o forti rallentamenti sulla A2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia, e sempre sulla A2 tra Rivera e il Monte Ceneri in direzione nord, e dalla rotonda dell'aeroporto di Locarno verso Cadenazzo.
1: È proprio finita l'estate. È proprio finita l'estate. E ce lo dice nel modo più duro possibile. Attenzione, perché lo svincolo di Rivera, data la quantità di traffico, verrà presto ribattezzato svincolo of America da Trump. Attenzione. No, dicevamo, non solo lui può cambiare i nomi alle località, tutti lo facciamo prima o poi, no?
0: E l'abbiamo già fatto.
1: Ad esempio, Piazza Governo a Bellinzona è Piazza della Foca.
0: Ovvio.
1: È per tutti. Proporrei di cambiare il nome anche sulle cartine, Piazza della Foca. Dicono l'Ozone è già soprannominato Los Angeles. Ah, quindi c'è sia Los Angeles che Los Angeles?
0: Certo.
1: E Arcegno è la Beverly Hills.
0: Certo, perché è su, bella, un po' privilegiata.
1: Chantal, noi bregagliotti da sempre lo chiamiamo Lago di Maloia, ma sarebbe il Lago di Sils, però vabbè, è colloquiale il Lago di Maloia. Anche questa cartina verrà riscritta. Propongono anche di nominare Piazza Grande a Locarno Piazza Annovazzi, in onore degli storici personaggi e buttati a Novazzi. Pensa che bello avere una piazza a nostro nome. E te c'è il naso che è grande come una piazza. Qui non siamo proprio sulla geografia, ma dicono vicino a dove abitano i miei c'è la Casa del Morto.
0: Ok.
1: L'hanno chiamata da sempre così.
0: Ma perché, cioè, è morto qualcuno,
1: ma non so quando.
0: Proprietario è morto?
1: Ma probabilmente nei secoli adesso ci abitano delle persone, però è sempre designata come la Casa del Morto. E il San Giorgio noi lo chiamiamo il Sangi. Ci vediamo al Sangi stasera.
0: È amico fraterno.
1: Amico fraterno. Tu avevi un parco?
0: Sì, allora io avevo un parco nel paesino dove abitavo, che per noi era ci vediamo alla casetta.
1: Bello.
0: Perché per noi la casetta era il parco giochi, che poi ce n'erano due, però per noi la casetta era quello. E poi invece c'erano quelli più precisi che dicevano ci vediamo al parco giochi della farmacia.
1: Che era lo stesso però.
0: Era lo stesso, però dipende secondo me, dimmi come chiami il parco giochi, ti dirò che genitori hai.
1: Ho capito, nel senso, anche il livello, la casta sociale, diciamo.
0: O anche semplicemente la condivisione del senso geografico, perché i miei genitori forse un pochino più così, io li chiamo genitori hippie, andiamo alla casetta e via, invece quelli più precisi erano quelli appunto del parco vicino alla farmacia.
1: Però tu hai sviluppato una certa fantasia, visto che lo chiamavate la casetta.
0: Sì, no? È un nome in codice, diciamo.
1: La farmacia è molto burocratico. A Milano, dice Semi, se chiedi dove si trova l'Avertezzo non lo sa nessuno, se invece chiedi dove sono le Maldive di Milano
0: lo sanno tutti.
1: Altro nome da correggere sulla cartina.
0: Subito.
1: Maldive di Milano. Fra poco regalo biglietti per il cinema.

0: ci segnalano a proposito di nomi di località inventati, la zona Puzzonia.
1: Aiuto.
0: Ci vediamo in zona Puzzonia.
1: Ma anche no.
0: No, praticamente lì c'è una pianta molto maleodorante. Credo sia
1: deve essere il ginkgo biloba femmina.
0: Terribile, quella
1: sì,
0: è terribile.
1: Quello femmina, c'è anche amelide.
2: Ecco, dovrebbero vietarli.
1: Le femmine, no, lì bisognerebbe fare un atto di...
0: Ma sono veramente pestilenziali.
1: No, è una roba incredibile.
0: Però loro per trovarsi di ginkgo ci vediamo in zona Puzzonia.
1: Capito? Ma perché?
0: Adesso
1: ma non
0: scrivo...
1: possono cambiare zona.
0: Forse perché movie la trovano quiz, subito. Quiz. Si orientano quello il fatto.
1: Si sente da lontano,
0: esatto.
1: Cioè dici anche chi viene da fuori va a naso.
0: Non c'è bisogno del GPS.
1: Va bene, allora abbiamo sentito la sigla della regalia, anche oggi abbiamo dei biglietti per voi. 6 biglietti per 3 vincitori, 079-873-8073. Il numero è sempre quello.
0: Due a testa, due biglietti a testa per 3 vincitori, sì.
1: Esatto, questa sera voi praticamente andate al Lido di Lugano, c'è l'Open Air Cinema come da diversi giorni ormai, e se sarete estratti dal nostro super computerone basterà che darete il vostro nome in cassa e voilà che sarete fatti entrare gratuitamente. Ma cosa c'è questa sera in programmazione?
0: Ma c'è mica mai Michael.
1: C'è un gran bel film che si chiama proprio Michael. Io l'ho visto, lo dico sempre, è di parte naturalmente perché è stato pubblicato con l'avallo della famiglia, super sorvegliato, però secondo me vale comunque il prezzo del biglietto. In questo caso te lo regalano pure. Il programma prevede che la proiezione inizierà alle 21 circa. Sappiate che se vincerete i biglietti è meglio andare tipo 20:30, via.
0: Allora,
1: ma cosa dobbiamo fare?
0: Se vi interessa vedere il film sulla vita di Michael Jackson, dimostrateci di essere appassionati di Michael Jackson.
1: Esatto, dei fan veri che
0: dei
1: non hanno
0: veri
1: vergogna di essere un po' così creativi.
0: In che senso che non hanno vergogna? Cosa devono fare?
1: Devono mandare il classico urlo alla Michael Jackson.
0: No, com'è? Ecco quello lì.
1: Senti,
0: la sua firma praticamente.
1: Esatto, fa così, messaggio vocale, deve fare più o meno così.
0: Se siete in ufficio fatelo sottovoce, va bene ugualmente.
1: O potete farlo in coro con i vostri colleghi, se riuscite.

0: il regalo è sempre comunque ascoltare la musica di Michael Jackson.
1: Ma scusa, nel film le canzoni le canta l'attore o sono
0: sì,
1: le...
0: l'attore che tra l'altro è il nipote di Michael Jackson. No, è veramente un film da vedere. Dopo appunto lo ribadisco, c'è chi l'ha criticato perché è troppo edulcorato. Poi la Toya e Janet Jackson, siccome non hanno dato il permesso, sono tipo delle sorelle assenti nella famiglia, non compaiono.
1: Ah, okay, non hanno firmato la liberatoria.
0: No, però bisogna fare comunque un patto, diciamo, di entrare insomma nella narrazione, no? Un patto tra chi guarda e chi ha prodotto il film. Allora, complimenti a Raquel, Fiorenza e Damian.
1: Aspetta, ridai i nomi dei vincitori, io li faccio sentire.
0: Allora, Raquel, sentiamo. Dai, ci stava.
1: Brava, brava, brava.
0: Poi Fiorenza, Fio.
1: Fio è lei, ha fatto così. Bello, bello, bravo.
0: E Damian, sentiamo. Questo ha fatto un po' male.
1: Una menzione speciale, non ha vinto i biglietti, però volevo far sentire questo. È più un licantropo.
0: Diciamo che nessun animale è stato sfruttato per questo messaggio vocale. Speriamo.
1: Esatto, nessun animale è stato maltrattato.
0: Va bene, complimenti a voi e buona visione stasera.
2: Mammo saltato dal vicino

0: Arturo, Alma Acoustic, una novità di quest'estate. Quanta fatica dovremo fare per mettere a giorno le nostre cartine geografiche.
1: Ma sì, non si, è un lavoro infinito, però va detto che abbiamo più fantasia di Trump.
0: Beh, non ci voleva tanto.
1: Of America, of America, of America. Ad esempio chiedono, sapete dov'è Fontana Marcia?
0: No.
1: Neanch'io.
0: No, non conosco.
1: Non so, magari.
0: Ma è sempre una questione legata alla puzza.
1: Non lo so, Fontana Marcia. Valmaggesi e Locarnesi, sapete dov'è Fontana Marcia? Ci chiede Carl Heinz. Vi giro la domanda perché io non lo so. C'era quella bellissima, c'erano due vie dal nome uguale.
0: Sì.
1: Però una era un po' più, diciamo, animata dell'altra, quella in cui abitava lui, la chiamavano Fort Apache.
0: Ci sta.
1: Una via.
0: Bello. Ma rende l'idea.
1: Fontana Marcia è tra Solduno e Ponte Brolla sopra il Meriche. Ma è il vero nome o un soprannome?
0: Diciamo inventato dai locals.
1: Dai locals.
0: Che
1: questo
0: poi
1: vogliamo sapere.
0: È un po' come la prova della Cadrega. Cioè,
1: esatto.
0: Se tu vuoi capire se uno
1: ci
0: è veramente
1: local.
0: Ci vediamo
1: a Fontana Marcia. Aspetta che domande.
0: Ah, ma tu non sei Patrizio.
1: Fontana Marcia.
0: Se mia Patrizia allora.
1: Michele di Bellinzona, di fianco a casa mia passa un piccolo ruscello che durante l'anno è prevalentemente in secca e che si anima solo con abbondanti piogge. Legalmente non ha nemmeno un suo nome, quindi siamo nel caso di un anonimo, un ruscello anonimo.
0: Uno
1: bisogna
0: può fare quello che vuole.
1: Da 20 anni nella mia cerchia di amici e conoscenti è diventato il Gange.
0: Allora
1: quindi
0: direi,
1: proporrei,
0: sì, dopo 20 anni,
1: esatto,
0: si può andare ufficialmente al proprio comune
1: e dire: questo ruscelletto vicino a Bellinzona possiamo battezzarlo il Gange?
0: Sì, dopo bisogna capire, ma è vicino a Bellinzona e diciamo deriva in un altro comune, o perché sennò dopo bisogna mettere d'accordo chi da una parte e chi dall'altra.
1: Poi lì, il bello della democrazia diretta, raccoglie firme e si va a votare
0: e via.

0: Follow Me. Bello, bello, non è insistente come quando qualcuno ti continua a ricordare, dobbiamo sentirci, chiamami.
1: Sentiamoci per una pizza.
0: Sì, nel 2000 mai.
1: Ci sentiamo,
0: Già che devi dire sentiamoci di solito.
1: Fra l'altro mi viene in mente, perché quando si dice chiamami si fa ancora il segno della cornetta vecchia?
0: Perché siamo vecchi.
1: Adesso come fai con la mano piatta? Oh, chiamami.
0: Sì, ma non si chiamano più le persone.
1: Non si dice più.
0: Mandami un vocal.
1: Ah, ma come, che segno fai la mano piatta?
0: È un po' come il saluto di Mork.
1: Esatto, Adesso ho spedito a Google Maps tutte le vostre proposte per toponimi alternativi. Passiamo al secondo argomentone di oggi.
0: Sì. Sentiamo.
1: È un argomento molto leggero, perché sai, lunedì si torna al lavoro, le vacanze, il traffico è quello a cui eravamo abituati. È un lunedì dall'estate sta finendo, sai, quella vaga malinconia. Allora ho pensato a questo tema leggero: la ricerca dell'immortalità.
0: Oh, che
1: leggero,
0: ci
1: abbiamo, no?
0: Ci abbiamo pensato quest'estate.
1: La ricerca pensa che è bello poter avere davanti altri 50.000 lunedì, 100.000 lunedì.
0: O 100.000 estati calde come questa.
1: L'immortalità.
0: Chi non le vorrebbe?
1: Forse le vorrebbe Brian Johnson.
0: Sicuro.
1: Non il cantante degli SDC, è un altro. È un milionario americano che insegue l'immortalità e dice, attenzione, sostiene di aver inventato un metodo scientifico per invertire l'invecchiamento, capisci? Torna in dre. Infatti lui ha 48 anni, ho visto la foto, ne dimostra massimo 47.
0: Beh, dai.
1: Dai, ho fatto un buon lavoro.
0: Positivo.
1: Il suo motto è don't die, non morire.
0: Ok.
1: Perché lui si è detto, anche io che sono ricchissimo devo morire come i poveri, allora?
0: La dura legge della vita, forse non per sempre.
1: Forse. Allora, fra poco vi dirò qual è il suo protocollo per l'immortalità. Vi dico già che è un lavoro a tempo pieno, quindi non provate a casa.
0: Non per tutti.
1: Però chiedo, ma voi siete favorevoli all'immortalità? Cioè, vi interesserebbe, potendo essere immortali?
0: E a quali condizioni?
1: E a quali condizioni? Perché uno dice, ok, sono immortale se vado comunque in pensione a 65 anni. Devo lavorare 250.000.
0: Se sono ricchissimo e immortale, magari ci si pensa.
1: Oppure uno può dire, ok, va bene l'immortalità, ma anche per tutti i miei parenti.
0: E anche i miei amici. I parenti magari non tutti. Parenti selezionati e amici.
1: La famiglia stretta. L'immortalità a patto di ricordarmi una password che ho scelto magari 2500 anni prima, hai presente?
0: Sì, sì.
1: Già ti dimentichi quella del mese scorso? Aspetta, come l'avevo chiamato quel sito nel 2026, che sono passati 120 anni, non mi ricordo. Allora, immortalità sì o no e a che condizioni?
2: Yo, listen. And I know

0: Allora, nessuno vuole l'immortalità tra gli ascoltatori. Incredibile, un articolo che non va all'immortalità, ve la stavamo offrendo così su un piatto d'argento. Vedo un problema nel caso di immortalità, le candeline sulla torta, perché
1: Ma ne metti una simbolica.
0: Sì, no, è vero, può essere.
1: Metti quelle candelotti, sai, quelli che fanno il fuoco d'artificio.
0: Ah, sì. Ma forse quelli meglio di no. Allora Claudio dice: l'immortalità, eri incoglionito come sono adesso? No grazie. Qua c'è il famoso discorso: immortale sì, ma quanti anni avrei?
1: Capisci? Capito, cioè, perché se hai mal di schiena a 40 anni, no. Anche se sei sportivo e cerchi di fare un po' di mobilizzazione, un po' di moto, non so, io a 2743 anni.
0: Allora Silvano dice: immortalità no, reincarnazione sì, ma con l'esperienza della vita precedente, in modo da non ripetere gli stessi errori. Invece hanno messo proprio quella regola lì, quelli che hanno inventato la reincarnazione, che non ti ricordi niente.
1: Anzi, subisci le colpe della vita, delle vite precedenti.
0: Perché a che senso ha reincarnarsi per correggere gli errori se non sai che errori hai fatto? Allora, datemi la documentazione. A proposito, che età avresti da immortale? Questo Brian Johnson dice che appunto sta invertendo l'invecchiamento. Adesso a 48 anni arriverà a 18 e poi da lì si ferma.
1: Ah, lui vuole restare a 18.
0: Non è che fa come Benjamin Button.
1: Che poi praticamente in un certo qual modo.
0: Lui inverte fino a 18 e poi si fissa lì. Però sentite cosa fa ogni giorno. Allora, ti passa la voglia, eh? Ore 5 sveglia, 5:10, visto che si alza prima della luce del sole. Per ingannare il corpo si spara una lampada da 10.000 lux per 10 minuti. Così il corpo pensa che è giorno e si mette in moto tutto. 5:25 colazione proteica con mirtilli e frutta secca. Un'ora di esercizi. Alle 9 il pranzo, perché si è alzato alle 5. Pranzo ultra vegano.
1: Mi sono già persa.
0: Ma io neanche per aggiungere un mese di vita.
1: Ma poi perché devo pranzare alle 9?
0: E perché, te lo spiego, perché alle 12 c'è la cena.
1: Ho capito, ma che vita è, scusa?
0: La vita che alle 20:30 va a letto.
1: Sì, ma stai tipo, scusa, dalle 12 alle 20:30 senza mangiare.
0: Esatto,
1: quindi.
0: Quella è la regola.
1: No, vabbè.
0: Beh, non mangia, ma prende sulle 100-200 pillole in quella.
1: Vabbè.
0: Però attenzione, adesso erano tanti dati confusi. Questa è la regola fondamentale. Il suo segreto per l'immortalità l'ha rivelato recentemente. Mai e poi mai dormire con il partner. Lui ha la fidanzata da 4 anni, non hanno mai dormito insieme.
1: E non hanno neanche mai litigato e non si sono neanche mai visti.
0: No, dice che le cose le fanno, no? Le cose da coppia le fanno, però mai dormire col partner, perché il partner causa micro risvegli che rovinano la qualità del sonno. Quindi magari tra le coppie che ci ascoltano c'è già chi dorme separato, no? Letti separati, camere separate.
1: Sì, vabbè, ma
0: tu, case separate.
1: Sì.
0: State aspirando all'immortalità senza saperlo.
1: Capito? È un protocollo ufficiale. Ma scusami, la fidanzata sta facendo anche lei il protocollo, perché poi lui diventa diciottenne, lei
0: non lo. Quella è una bella domanda.
1: Hai capito?
0: Quella è una bella domanda.
1: Cioè, perché se è vero che devi trovare un partner che condivida più o meno alcune scelte, macro scelte di vita.
0: Pensa all'immortalità.
1: Hai capito?
0: Devi
1: se no fai l'effetto vampiro che stai con la vecchia.
0: Quando hai detto vegano ho perso l'interesse, in effetti è un regime. E poi bisogna vedere.

0: E questo protocollo divide.
1: Ma sì, ma poi bisogna vedere se funziona.
0: Eh sì, ma poi a che prezzo, insomma.
1: Divide, c'è chi lo odia e chi lo detesta, sono divisi,
0: esatto,
1: in queste due. Però c'era una bella cosa che hai detto tu: scelgo l'immortalità a patto di potermi portare dei compagni nell'immortalità.
0: Certo. I miei amici, quelli che verranno scelti, lo capiranno perché non invecchieranno. E gli altri che diventano vecchi non sono stati selezionati.
1: Se ne accorgono con gli anni che non li hai portati.
0: Certo.
1: Con te. Bellissimo, bellissimo.
0: Ti piace?
1: Cati dice: l'immortalità la vivrei solo se ho l'opportunità di cambiare mestiere e passioni ogni 60 anni. Immaginate che bello.
0: Meglio dei gemelli, che il segno gemelli li cambia ogni 2 minuti.
1: Ma pensa al curriculum di un immortale che magari c'ha 3.000 anni, curriculum 1.600 lavori.
0: Non può competere con la gente, diciamo, mortale. Ma poi soprattutto perché dover lavorare nell'immortalità? Cioè, non tutti possono fare il lavoro dei sogni. Cioè, io lavorerei tutta la mia vita qui alla radio perché è bello, ascolti musica, parli con gente interessante, però mica tutti.
1: Ma poi non devi neanche mangiare se sei mortale, no?
0: Ecco, quello non mi, mi invoglia. No.
1: Allora meditiamo su questo perché dobbiamo già chiudere.
0: Sì, purtroppo è già il momento di chiudere, però care ascoltatrici, cari ascoltatori, abbiamo 23 ore per meditare su questo quesito: vorreste o no l'immortalità e a quali condizioni? Domani, tanto alle 11, Ottavio, tu sei qui, no?
1: Penso, sì, ci sono. Fra l'altro, nel film Highlander, sai qual era il premio per l'immortale che aveva sconfitto tutti gli altri immortali? Il premio finale?
0: La spada.
1: La mortalità.
0: È vero, sì. Vedi, non ho mai visto fino alla fine.
1: È una maledizione poi l'immortalità.
0: Ma infatti, quindi godiamo del fatto che siamo dei mortali, godiamoci ogni momento di questo lunedì. Da Ottavio e da Julie Erlin è tutto, noi ci ritroviamo a partire dalle 9, poi appunto Ottavio.

0: vanno a fare shopping gli Strokes, così come nelle serie TV, nei film americani, che si va nei grandi magazzini e si passa lì il pomeriggio completamente assorbiti dallo shopping. Sembra quasi un'immagine vintage
1: ormai. Radio Televisione Svizzera.
0: Magari ci sarà shopping online, il seguito di questo degli Strokes. No, vabbè. Che poi è tutta un'altra sensazione anche andarci per davvero, no? Ogni tanto. Ma cosa stiamo dicendo? Buongiorno! Sentirvi alle 12 e 2 minuti. Giulia Meletta con voi fino alle 15 in questo lunedì, ultimo giorno del mese di agosto, primo giorno di scuola. Se ne è già parlato tanto, quindi abbiamo altri argomenti di cui discutere. È sempre un piacere passare il pomeriggio con voi. Dua Lipa adesso.

0: alle regole di Dua Lipa, New Rules. Anche se lei più che di regole ha parlato di consigli. Questo per quanto riguarda il suo matrimonio. Si è appena sposata Dua Lipa, 31 anni, cantante britannica di origini albanesi. Si è sposata con Callum Turner, un altro Brit, attore Brit, e ha raccontato di aver ricevuto tantissimi consigli prima del matrimonio. E certo, perché ognuno poi racconta la sua esperienza, no? Se ti posso dire la mia, al matrimonio mi raccomando fai questa cosa, fai quest'altra cosa. Lei ha detto: guarda, ti arrivano così tanti consigli che sei sommerso dalla valanga, poi ognuno ha la sua, ma quelli che veramente io e Callum abbiamo ascoltato sono soltanto due, e sono questi qui. Il primo, molto romantico: cercarsi continuamente con lo sguardo durante la festa, cioè tra lei e Callum, no? Cercarsi durante tutta la giornata per non perdersi mai in mezzo alla folla, e anche chiedersi: stai bene? Tutto bene? Sì, anche tu? Ok, bene. Così, checking in, dicono loro. Il secondo, che secondo me è forse più interessante, vivere la giornata come se fossero degli ospiti. Quindi non sei, hai meno pressione, ecco. Sei anche tu ospite di questa cerimonia, e dice, senza concentrarsi troppo sulla perfezione di tutto quanto, no? Una scelta questa che li ha aiutati a sentirsi meno stressati e a godersi davvero ogni momento. Ecco, io penso che due grandi categorie del genere umano adesso parto con la mia, e due macro categorie del genere umano sono le persone che amano organizzare una festa, una cena, un evento e accogliere le persone, e poi ci sono quelli che fanno gli ospiti. Io per esempio adoro essere ospite, io sono brava soltanto a fare l'ospite, non riesco a organizzare, non mi piace, poi sento che devo accertarmi che ognuno stia bene, e poi vabbè, l'organizzazione non è che sia proprio il mio forte, ma come ospite giuro che do il meglio di me. Se avete bisogno di un ospite, sapete dove trovarmi, lo farò alla perfezione.
1: Prego, prego signora. Vediamo dopo, salutami tutti! Oh.

0: Che bello tornare al 97 insieme a Natalie Imbruglia Torn.
1: Bene Giulia, allora se ho bisogno di una persona in più come ospite che fa un po' di ambiente, dato che lei parla alla radio, quindi alla parlantina. Va bene, so chi invitare.
0: Ma sai, allora, grazie Isa, grazie per il pre-invito. Però sai che io in realtà ho la parlantina, ma non tanto nella vita reale, penso soltanto un po' in radio, anzi non mi piace tanto poi negli eventi, ecco, insieme a altre persone non sono così estroversa come posso sembrare, quindi ecco, no, te lo metto le mani avanti perché poi non voglio deluderti, capito?
2: Ma allora ti metto alla prova,
0: Vai.
2: Sabato sera,
0: non ci sono.
2: 12 settembre farò la polenta con l'arrosto, e ci sarà la Simo, ci sarà la Rosy e ci saranno quelli che mi hanno seguito nel mio viaggio fino in Olanda.
0: Oh, che bello.
2: Ecco, allora, vuoi fare la ospite? Mettiti alla prova.
0: Ma davvero? Ma è un invito serio questo? Grazie Luca, è vero che noi abbiamo seguito il tuo viaggio con il tuo cane, tra l'altro bellissimo, ci mandavi le foto di lui, te, il percorso fatto, si poteva anche seguire online questo percorso e lo abbiamo accompagnato noi di Rete 3, è stato un piacere, grazie per questo invito. Allora ci penso, anche se il brasato poi non, cos'era, l'arrosto, il brasato poi io non mangio carne, però comunque possiamo, vedi che già comincio a farla difficile, eh? Ho detto fino adesso che sono una brava ospite, già sto facendola difficile, per più di un motivo, perché nel frattempo ho trovato anche il decalogo del bravo ospite, cioè che cosa significa fare l'ospite in modo adeguato e come essere invitati di nuovo senza doverlo chiedere, e uno dei punti è rispondere all'invito in modo chiaro, cioè non vediamo, ti faccio sapere, forse passo, cioè un buon ospite già dice sì o no, non ci sono. E poi arriva puntuale. Quindi già forse devo ricredermi su un paio di cose. Un altro punto è non si presenta con amici a sorpresa. Vabbè, ma dai, ovvio, ma chi è che è invitato da qualche parte e porta gente in più? È vero che esistono anche questi, ma vergogna!

Red che scrive: mamma mia, questo brano non lo sentivo da 20 anni. E Go Charlotte, I Just Wanna Live. Sì, detto proprio così, non live, live. un po' slabbrato. In effetti era il 2004, quindi di tempo ne è passato. Allora, stanno arrivando i vostri messaggi. Qualcuno dice: sembra quasi un'imboscata, non sei pronta adesso agli inviti. Io mi stavo vantando di essere un'ottima ospite, penso solo di non essere brava a organizzare, quindi preferisco stare dalla parte degli ospiti, ma come tante altre persone, ecco. Così come ho detto alle mie amiche, per esempio quelle che si sono sposate, non chiedetemi di fare la testimone, cioè la damigella d'onore, che poi ha dei compiti anche organizzativi. Capito che bella amica che sono? Mamma mia, a volte mi stupisco di avere ancora delle amiche. No, ma per loro, per il loro bene, perché se io devo mettermi ad organizzare, tutto ciò richiede comunque delle competenze che devono essere valide per il momento, per quel momento lì, e forse è meglio di no. Allora, continuiamo con il nostro decalogo del bravo ospite, quindi chiaramente non arrivi in ritardo, rispondi, non ghosti la persona che ti ha invitato, non ti presenti a mani vuote, ecco, questo è fastidioso, no? Sei invitato da qualche parte e arrivi a mani vuote, no. Se hai esigenze alimentari, avvisi prima, chiaramente, per esempio se sei vegetariano lo dici prima. Non critichi il menù, vabbè, ma devi già essere una bruttissima persona a criticare il menù. E poi partecipi alla conversazione, ma senza monopolizzarla. Ecco, questo trovo che sia un punto molto importante, perché non è la tua performance, nemmeno se sei tu che inviti, no? Non è il tuo momento e basta. È bello quando c'è la condivisione, e purtroppo capita di avere quell'ospite che parla a lui tutta la sera e tu ti senti il pubblico di questa persona e ti dici: ma era davvero necessario? Possiamo parlare di qualcosa d'altro, qualcun altro? E tu, per esempio, come stai? Mica sei stato in Giappone adesso, per esempio. E Blink, accoglimi, take me in, accoglimi a casa tua, vedi?

E poi ci sono i maestri che riescono a uscire da queste situazioni. Per esempio, teniamolo anonimo questo messaggio, ma qualcuno dice: un nostro soci ha ghostato un matrimonio senza alcun pudore. Ha letteralmente fatto finta di niente, ma tipo, sì sì, ci vediamo domani davanti alla chiesa. Sparito. Senza traccia. Senza risposta alle chiamate. Ma come si fa? Ho bisogno di più dettagli. Più dettagli su, cioè, era ghosting premeditato?

0: Le 12:32 minuti sulle note di Tony F e Gaia, è il momento del nostro pacchetto informativo. Le previsioni del tempo fino a questa sera: al sud in prevalenza soleggiato, temperatura massima sui 30 gradi. Al nord al mattino nuvoloso con qualche rovescio residuo, poi passaggio a tempo soleggiato, temperatura massima 25 gradi. E per domani al sud di nuovo una bella giornata di sole, la massima sui 29 gradi. Al nord abbastanza soleggiato, nel pomeriggio aumento della nuvolosità e in serata anche qualche rovescio o temporale isolato. Temperatura massima sui 25 gradi. Diamo un'occhiata anche alla situazione sulle nostre strade. L'ultimo bollettino di Via Suisse ci comunica che sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono code di 2 km a partire da Quinto, con attese di 20 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria e la corsia preferenziale Cupra è aperta. Anche al portale sud le code sono di 2 km da Vassen e le attese di 20 minuti in direzione di Lucerna. Code anche sempre sulla A2 tra Amsteg e Vassene in direzione del Gottardo a causa di lavori stradali. Code o forti rallentamenti inoltre dalla rotonda dell'aeroporto di Locarno verso Cadenazzo. Ricordiamo infine che la strada della Calanca tra Molina e Arvigo è ancora chiusa in entrambe le direzioni a causa di una frana e la galleria Vedeggio Cassarate a Lugano verrà chiusa per lavori questa notte dalle 21 alle 5.
1: 3 News.
0: La sparatoria al rave di Arau, continua la caccia all'uomo. Lanciato un appello di ricerca anche a livello internazionale, ma sono ancora molte le domande senza risposta. Si ricomincia al via in Ticino l'anno scolastico, gli allievi sono quasi 55.000. Tra le novità di quest'anno c'è l'insegnamento del tedesco già a partire dalla prima media. Ancora troppi cantieri non applicano le misure previste in caso di caldo estremo. La denuncia di Unia che ora chiede misure vincolanti. Ticino e Ginevra, esempi virtuosi. Gli Stati Uniti tornano ad attaccare l'Iran dopo un mese di stop. Presa di mira un'isola nello stretto di Hormuz e Teheran risponde colpendo basi americane in Giordania.
1: Rete 3 Sport.
2: Widmer lascia la nazionale, ben ritrovati da Paolo Laurenti. Il terzino destro rossocrociato Sylvain Widmer ha 33 anni e con 4 tornei alle spalle ha deciso di chiudere la propria carriera con la nazionale svizzera. 65 presenze e 5 reti hanno contraddistinto il suo percorso in rossocrociato, la cui ultima presenza risale dunque al quarto di finale a Kansas City contro l'Argentina della scorsa estate ai mondiali americani. Sempre per il calcio, lo Young Boys perde l'attaccante Joel Monteiro, che tenterà l'avventura in Serie A al Lecce. Il club pugliese ha annunciato che il 27enne sosterrà in giornata le visite mediche. Finora per Monteiro in 5 partite di Super League aveva già totalizzato 3 reti e un assist. Dal calcio al tennis, perché gli US Open hanno già perso, Novak Djokovic sgretolatosi sul cemento di Flushing Meadows contro Mariano Navone, provato da crampi, dolori al corpo e vomito, cause appunto della prima eliminazione nella storia del serbo della sua carriera all'esordio dello slam americano. In serata 3 debutti rossocrociati, Wawrinka contro l'italiano Berrettini, mentre in ambito femminile debutti di Golubic contro la francese Parry e Walter contro l'Argentina Podoroska.

0: africana. È vero che ci sono anche le feste di divorzio? Arci mi ha mandato questo messaggio. Io non ho mai partecipato a una festa di divorzio, però penso che mi piacerebbe, penso che mi divertirei, sarei una brava ospite anche lì, se mai contattatemi. No, vabbè. Ok, non di divorzi ma di matrimoni si stava parlando, perché un ascoltatore ha raccontato, ecco, di questo soci che ha ghostato un matrimonio senza alcun pudore, cioè ha fatto finta di niente, ha detto a tutti quanti sì, ci vediamo domani alle 2 davanti alla chiesa e poi niente, non si è presentato. E allora io avevo delle domande, no, per lui, e lui dice, allora si sono accorti tutti, perché no, uno potrebbe anche non accorgersene se il matrimonio ha tantissimi ospiti, si sono accorti tutti perché i tavoli erano contati, ovviamente i posti erano contati e numerati, e quindi era palese che mancasse una persona. E poi dice, lui oltretutto è uno che pacca spesso in questo modo, ma nessuno si aspettava che paccasse addirittura il matrimonio dell'amico, cioè la gente più che arrabbiata era basita, perché dice ok paccare 4.000 aperitivi, però il matrimonio dai, cioè potresti fare di più, no? Sì, per il tuo amico. E oltretutto a quanto pare c'era un altro amico che sperava di essere invitato, ma alla fine non c'era spazio e è rimasto fuori. Non si fa. Esperienze anche come testimone, hai molte responsabilità, no? Si diceva.
1: Oddio, sì, io ho dovuto fare da damigella d'onore, ho avuto l'onore comunque di farlo, ma non ero la donna alfa, ce n'era una che voleva portare sta mia amica a fare cose un po' più osè l'ultima serata, quindi un rosa fatto da taxi fino alle 5 del mattino. Non lo so, io e lei ci saremmo divertite con cose molto più semplici, però capisco che per certa gente anche organizzare il coso, l'addio nubilato, l'addio celibato,
0: è stressante.
1: Deve essere molto, molto tutto instagrammabile.
0: Ah, a quel punto addirittura, ok. Sì, guarda, allora, se apriamo quella porta, penso che cadiamo così nel rabbit hole, nella tana del bianconiglio di Alice nel Paese delle Meraviglie. Quante ne avremmo da dire sugli addii al nubilato e al celibato? Ecco, forse una cosa che bisogna per uscirne vivi, ecco, una cosa che bisogna assolutamente avere come competenza è il fatto di non essere delle persone che vogliono compiacere gli altri a tutti i costi. Adesso in inglese non usiamo troppi anglicismi, ma c'è proprio l'espressione people pleaser, no? Uno che deve compiacere gli altri, perché sennò non si sente bene con se stesso e tutti devono essere contenti. Ecco, no, perché devi anche tu, no, goderti comunque l'esperienza. E è vero che lo fai per la sposa o per lo sposo, e dai, sacrifichiamoci. Però comunque anche da sposa o da sposo non vuoi che i tuoi amici siano a disagio o si debbano sacrificare per te, cioè allora lì sì che vuoi creare un'atmosfera, un ambiente, un habitat per cui tutti si possano divertire. Non è sempre facile, poi magari vediamo qualche altra esperienza. Comrade, sober.

E si torna al 1989 con The Look, grazie alle nostre fattine dei dischi. E si torna invece alle vostre peggiori esperienze, agli addii al nubilato e al celibato, grazie ai messaggi che arrivano così al nostro numero WhatsApp 079 873 8073. E in tanti hanno una storia, mi ci metto anche io, perché sono quelle situazioni in cui, come dice qualcuno, la cosa più difficile è essere raggruppato o raggruppata insieme a tante altre persone che non per forza conosci, non per forza sono tue amiche, non per forza avete gli stessi gusti, e dover organizzare qualche cosa si rivela tremendamente oneroso, ma a livello di proprio dispendio energetico. Sì, per esempio, messaggio anonimo, dai, facciamo così, switchiamo subito sull'anonimo, slittiamo lì perché per tutelare la vostra privacy. Senza dare troppi dettagli, dice questa ascoltatrice, all'addio al nubilato di una delle mie migliori amiche siamo andate in discoteca, il classico locale rumoroso, kitsch, con brutta musica. Ok, ci sono con te, mi sento già lì. E dice, a quel punto la testimone della sposa, che quindi non era lei, ok, la testimone si è ubriacata così tanto da farsela addosso. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Ed è stata costretta a buttare le mutande nel cestino. E poi, non contenta, è sparita per andare a rimorchiare con un tipo lì in discoteca. La sposa era talmente arrabbiata che l'ha licenziata, tra virgolette, cioè le ha tolto il ruolo di testimone e ha chiesto a me di prendere il suo posto. Il matrimonio era la settimana successiva. Non vi dico come è stato organizzare tutto quanto, cioè i giochi, le cose, prendere in mano, no, il ruolo di testimone con soltanto una settimana di preavviso. Che bello! Vabbè, ho detto non diamo troppi dettagli, alla fine i dettagli erano troppi in questa storia.

Bebe Rexha and David Guetta, Sad Girls. Sì, le ragazze tristi, proprio come quelle dell'aneddoto che abbiamo raccontato, che in effetti aveva troppi dettagli. Anche Dora ha scritto: ma come se l'è fatta adesso? Troppi dettagli, oltretutto intorno all'ora di pranzo, perciò mi scuso pure alle 12:54 minuti. Forse il problema è in queste situazioni che c'è la pressione del divertirsi, no? Cioè tu sai che se c'è l'addio nubilato, l'addio al celibato, allora dobbiamo divertirci, e allora si fa tutto a mille e poi si esagera, quando a volte sarebbe meglio rallentare un po', come dice Amy McDonald in questo brano, Slow It Down.

0: Barrio Colette, terzetto indie da Ginevra.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: E sono le 13 e un minuto. Buon pomeriggio, buon primo giorno di scuola a tutti quelli che sono tornati sui banchi oggi. Siete in compagnia di Julie Meletta, ma sono io come sempre a sentirmi in compagnia vostra. Che bello, anche quando usate la radio come mezzo per farvi delle dediche o per salutarvi in questo caso. Marn, prima ho parlato di un'ascoltatrice, Dora, e dice: me la saluti? Cioè, se è la Dora del Canton Argovia, salutamela. Allora ciao, ciao Dora da parte di Marn, che bello. Un'altra storia veramente inquietante. Ah no, aspetta, quella inquietante la teniamo per dopo. Questa sì che è inquietante, che riguarda un matrimonio questa volta, non un addio al celibato o al nubilato. Un ascoltatore dice: non so se questa storia sia completamente fuori di testa. Al mio primo matrimonio il mio migliore amico è andato a letto con mia sorella. Stanno ancora insieme 31 anni dopo, io nel frattempo sono single dopo un secondo divorzio. Bisogna riderci su. Questo è lo spirito. Ross, sei tu? Ross Geller?

Avete presente la versione di questa canzone Weekend, Save Your Tears? La versione con Ariana Grande, che lei alla fine fa il whistle, cioè quel fischio, così come lo fa Mariah Carey, ma molto più alto. Non riesco proprio a farlo, riescono soltanto gli ultrasuoni. Che voce! Quella di Ariana, in questo caso abbiamo ascoltato la versione originale 2020, Save Your Tears, un pezzone. Pezzone, forse uno dei miei preferiti di quell'annata, ma noi non stavamo parlando di me, eh no, parlavamo delle vostre esperienze. Questa è drammatica. Allora, di nuovo, senza dare troppi dettagli, e questa volta per davvero, la sposa a un certo punto prende il microfono e, come sorpresa allo sposo, si mette a cantare My Heart Will Go On di Céline Dion, la canzone di Titanic, no, per capirci. Soltanto che la cantava così male, poverina, che tutti poco alla volta hanno cominciato a ridere, ma risatine soffocate, tipo però dai, non si fa, cioè siete al matrimonio di questa persona, si sta impegnando e tutto quanto, è lì che praticamente

0: sentite in quel momento lì? No.
1: Però la canta proprio male, no?
0: E voi che cosa fa? Tutti.
2: Oddio.
0: Si vergogna un po'. Cioè, che figure, dai.
1: Non me la sentivo di tagliare il la nota lunga di Céline Dion. Voce pazzesca anche lei, mamma mia. Vabbè, cos'è successo? La sposa si è incavolata. Ma davvero tanto, cioè a quanto pare se n'è andata, a un certo punto si è presa un momento per sé, dice magari è andata a piangere, si è offesa tantissimo e poi quando è tornata si è arrabbiata con lo sposo perché non l'ha difesa. Però io sto dalla parte della sposa, scusa, ma non si fa, ma che persona sei, ma contieniti, non ridere.

cullati in modo rock dagli Aerosmith con Crazy. E a volte in effetti è follia anche quello che si arriva a spendere per un matrimonio, sia come invitato che come protagonista, no? Cioè il tuo matrimonio, e le cifre sono esorbitanti. Era già uscita questa cosa, secondo la scienza più spendi per fare la tua festa di nozze e meno dura il matrimonio. È una sorta di paradosso statistico di cui si è parlato anche con il caso Dua Lipa. Dua Lipa in Sicilia ha fatto questo matrimonio extra lusso da 1,5 milioni, ma lo sappiamo che anche molto più in piccolo, cioè nelle nostre vite, per organizzare un matrimonio, tra una cosa e l'altra tu magari parti dicendo io voglio una cosa molto intima, piccola, e poi però già calcoli i tuoi 6-7 amici, che però poi ognuno porta il proprio compagno e poi i familiari, e tutto questo per due, perché anche il tuo compagno o la tua compagna ha gli stessi diritti tuoi, e si arriva veramente facilmente a un centinaio di persone. I costi si alzano e poi dici vabbè, già che lo sto facendo facciamolo bene, e arrivi a spendere una discreta cifra. Lo studio è quello degli economisti Andrew Francis e Hugo Mayalon, davvero? Mayalon, si chiama così, ok? E loro hanno analizzato le abitudini di spesa di 3.000 coppie, e il risultato è che chi spende più di 20.000 euro, in questo caso per abiti, banchetto, addobbi, insomma per la cerimonia, mostra una probabilità leggermente superiore di divorziare rispetto a chi mantiene un budget più basso e moderato. E poi appunto l'altra domanda è: e fare gli ospiti? Quanto costa fare gli ospiti al matrimonio di qualcun altro?

0: il sound di Gali, Paprika, su Rete 3 alle 13:22.
1: Beh, meno male, abbiamo speso 18.000 euro per il nostro matrimonio. Sono 11 anni quest'anno e non mi sembra che c'è in progetto un divorzio.
0: Uff, è andata bene, è andata bene. Sono quelle le cifre, comunque lo sappiamo, e non sono nemmeno così eccessive se si guarda in media cosa uno può spendere a un matrimonio. Vi riporto invece un articolo del Corriere, il giornale italiano, che ha dedicato una riflessione a quanto ci costano i matrimoni non nostri ma degli altri, e qui ci sono anche delle differenze culturali, perché loro prendono in considerazione anche i matrimoni, quelli proprio in pompa magna, che si fanno più facilmente al sud, dove si è molto legati a questo tipo di tradizione. E c'è una lettrice, tale Alice, che ha mandato questa mail. Lei dice: sto cercando di convincere il mio compagno a sposarci di nascosto, magari in viaggio, perché trovo insopportabile l'idea di far dire agli altri, agli invitati: oh no, aiuto, un altro matrimonio, chissà quanto ci costerà. E dice: quest'anno per fortuna ne ho solo uno, dove sono ospite io, ma tra il regalo, i vestiti, gli accessori, le scarpe, perché non è bello rimettere le stesse cose, la parrucchiera, ecco che ho sempre speso una cifra enorme. E poi va avanti parlando del regalo, perché oltre alla tua preparazione personale, che è più onerosa solitamente per una donna, ecco che c'è anche il regalo. Sul regalo dice: secondo me c'è la deriva peggiore, soprattutto al sud. Non capisco come si è diffusa l'idea di che il regalo, ecco, debba per forza essere così generoso da consentire agli sposi di ripagarsi l'evento e magari anche tenere una somma in più come regalo effettivo. Ho sentito dire: meno di 600 euro per coppia è un insulto agli sposi, perché poi non gli rimane niente e a malapena si ripagano il pranzo. Ma se tu vuoi un matrimonio da figlio dello sceicco, perché vuoi che tutti pensino, cioè perché vuoi una festa incredibile, perché tocca a me con il mio regalo doverti ripagare? Ecco, questo è la sua, il suo sfogo. E vediamo che le cifre, specialmente in certe culture e tradizioni, si alzano ancora di più. 600 euro. È vero che anche da noi, più in piccolo, ho già sentito delle amiche che si lamentavano di questa cosa, dicevano: mamma mia, quest'estate ho 4 matrimoni, quanto spenderò, quanto mi toccherà spendere. Ed è in effetti anche lì una cosa, una sorta di paradosso, cioè sei invitato ma devi

0: help you take what you deserve and the day is done.
1: Nick Mello, cantautore svizzero con Forget Me Nots. Sono le 13:32 minuti e sempre parlando di matrimoni, di costi, anche perché la stagione non è ancora finita, anzi, tanti ancora si sposano a settembre e sono sempre più comuni anche i matrimoni autunnali, che sono bellissimi tra l'altro. Ecco che ci stavamo appoggiando su questo articolo del Corriere.it che ha indagato proprio sulle origini del regalo di nozze. Sono origini antiche in realtà, cioè una coppia che mette su casa ha bisogno di prestiti dalla comunità, si parla di una comunità contadina soprattutto, prestiti perché poi in forma di regalo di nozze saranno restituiti agli altri membri della comunità quando si sposeranno loro, no? Questa è un po' l'idea, e in pratica il ricevimento di matrimonio nasce come una sorta di festosa colletta, è come dire aiutateci a mettere in piedi una nuova famiglia e una nuova vita, e poi per ringraziarvi di questi doni noi vi offriamo un pranzo o una cena. Questo era il modello di base vigente fino a diversi decenni fa, ma la società, come sappiamo, è cambiata, ci si sposa tardi o non ci si sposa del tutto, la casa magari c'è già, magari non ci sarà mai, si rimarrà per sempre in affitto. Però c'è questa idea di sposarsi con uno sfarzo impensabile ai tempi dei nostri nonni contadini, cioè ci si sposa con la possibilità anche magari di lasciarsi poco tempo dopo e poi di sposarsi ancora, oppure, come dicevo, non tutti ci si sposa e per molti membri della comunità questa sorta di prestito è destinato ad andare a fondo perso, ecco. Hanno anche interpellato un antropologo che dice che il regalo di nozze non è più dovuto. Questo lo si scriveva anche sul New York Times, questo antropologo che si occupa di regali e di come ce ne facciamo, e l'articolo riguardava l'usanza sempre più diffusa e che molti sposi trovano ostile, cioè di andare a un matrimonio senza fare alcun regalo. Devo dire che anche io mi sentirei a disagio, non ce la faccio, è un po' come la storia dell'ospite invitato a cena, non arrivi a mani vuote. Ma qui, proprio per come è cambiata la società, questo antropologo diceva: gli sposi che intendono usare il matrimonio come un mezzo di acquisizione, cioè alla vecchia maniera, devono dire agli invitati in modo chiaro che si aspettano dei regali e in che forma. Può sembrare maleducato essere così specifici, ma non esserlo rischia di costare un'amicizia. L'IBAN sull'invito, per esempio, ecco, è un modo di essere specifici. Poi seguono consigli agli sposi, agli invitati. Specificate a che cosa potrebbe servire il vostro regalo, che ne so, mettere in piedi il mutuo, una casa. Vabbè, dopo vediamo.

Achille Lauro, la città degli angeli, su Rete 3. Intanto io scopro che esiste addirittura un calcolatore online per decidere l'entità di un dono di nozze. Quindi a tutti coloro che non sanno mai bene quanto dare o quanto lasciare nella famosa busta o quanto versare sul conto IBAN, ecco che esiste questo calcolatore, è il portale matrimonio.com, ecco, offre questa possibilità. E secondo sempre questo portale, il costo medio di una festa di matrimonio in Italia è di 23.800 euro. E come si finanzia questo evento? Perché alla fine è un evento. Il 49% degli sposi dice di usare i propri risparmi per coprire la spesa, mentre il 48% dice di usare i regali degli invitati, gli altri non si esprimono. Quindi sì, circa la metà delle persone che si sposa si fa finanziare la festa dai regali, e uno può dire: ma io devo pagarti la festa? È così. Si può non essere d'accordo, si può non partecipare. È vero che le tradizioni sono in piedi da secoli, ma dobbiamo sempre ricordarci che nei secoli scorsi le condizioni erano anche diverse. Di nuovo, la vita era contadina, c'era un altro senso, ecco, al matrimonio, al regalo, no? Lo abbiamo visto anche con l'articolo del New York Times e l'antropologo che spiegava come è proprio cambiata la società. La gente fa più fatica ad abbandonare le tradizioni, anche se non aderiscono più al tipo di vita che facciamo oggi. Allora, un altro messaggio lo teniamo anonimo. Qualcuno, una mamma, che dice: ma quell'antropologo non potrebbe anche abolire i regalini che si devono fare agli invitati dei compleanni dei bambini? Questa cosa per me è nuova, nel senso che, spiegami, tu organizzi la festa di compleanno di tua figlia o di tuo figlio e devi pure pensare a dei pensierini da dare a ogni bambino? Cioè, è una bella idea, è bellissimo, ma quel verbo devono, cioè i regalini che si devono fare, ma bisogna farli davvero? Non lo so. Datemi un po' di chiarezza su questa cosa. Iniziatemi a queste tradizioni che riguardano anche i compleanni dei bambini. No, matrimoni, ok, ma i compleanni?

questo fischiettio, David Bowie, Never Let Me Down, scelta per voi dalle nostre fatine dei dischi 1987. Ero credibile? Sto leggendo i vostri messaggi, sto imparando anche cose. Prima questa canzone, Sophia Alice Braxton.

È diventato un programma di sfogo nei confronti delle tradizioni che riguardano tradizioni, ma anche nuove, che riguardano anche i compleanni. Per esempio, qualcuno, di nuovo teniamo tutto anonimo, dice: ma perché? Perché organizzano il compleanno in pompa magna del bambino di un anno, con tanto di palloncini, mago e tutto quanto? Tutto super costoso, super instagrammabile, e tutti gli amici dei genitori devono venire, portare il regalo, eccetera. E il bambino ha un anno, ma non si fa più la cosa del compleanno in piccolo, in famiglia? Noi chiaramente non vogliamo giudicare nessuno, anzi, ognuno che faccia ciò che lo rende felice. Però questo lo sfogo di un'ascoltatrice. Qualcun altro, a proposito di questi regalini che si fanno agli invitati del compleanno, cioè se tuo figlio o tua figlia fa gli anni, tu devi fare un regalo, oltre a organizzare la festa, devi, a quanto pare, io scopro questa cosa grazie a voi, fare un regalo anche ai bambini invitati. Qualcuno dice, allora, Alessandro, vabbè, dai, questo non era anonimo, ma perché non è nulla di borderline, non è nulla di offensivo. Allora, questa dei regali ai bambini invitati è una usanza lombardo-ticinese, dice. Nel resto d'Italia non ho mai sentito una cosa del genere. Da quando mi sono trasferito in Lombardia, però, ne sono venuto a conoscenza. La trovo una cosa sciocca. Già viene organizzato il compleanno, dice, e al giorno d'oggi se lo fa in qualche locale.

0: felice anche lui, ecco. Ma perché deve, non può essere felice di partecipare al compleanno di qualcun altro e poi quando è il suo turno di fare il compleanno riceve anche lui regali? No, non è così la storia.
1: Brava, brava.
0: Chi?
1: La signora ha ragione, perfettamente ragione. Un po' come mia mamma, che un bambino c'era rimasto male, che alla mia festa di compleanno c'era la tombola, non aveva vinto, l'anno dopo ha fatto la tombola, ha fatto sempre che un bambino potesse vincere qualcosa. Ma oh, che senso ha?
0: Ma no.
1: Ma io l'ho sempre detto a mia mamma, ma che a me dispiace vedere i bambini che non vincono, ma nella vita vinci.
0: Vinci.
1: Nella vita devi imparare a perdere, devi accettare i no.
0: È vero. Cioè, al bambino che è triste perché non ha vinto, gli dico, ma tu nella vita pensi di vincere sempre? Ti regala una lezione. È questo il tuo regalo che ti porti a casa.

però leggendo i vostri messaggi mi sembra di capire che la pensiamo tutti più o meno così, nel senso ribelliamoci a queste tradizioni, usanze. Dai, Taylor Swift e poi il pacchetto informativo.

0: qualcuno in effetti dice, a proposito di questa cosa, poi cambiamo tema, dei regalini ai bambini. Cioè che se tu organizzi la festa di compleanno per tuo figlio, devi fare regali anche agli altri bambini. Qualcuno dice, bisogna cominciare sì a ribellarsi, perché se poi tu fai l'apripista, no? Cioè fai quella che si ribella, non fa il regalo, o quello che non fa il regalo, dopo anche gli altri genitori sono ispirati da ciò e dicono, ma perché dobbiamo farlo? Ma anche Sandra e Fabrizio non hanno fatto nulla.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Cioè puoi essere fonte di ispirazione per debellare queste tradizioni che si insinuano, ma non sempre sono positive, ecco, perlomeno leggendo i vostri messaggi questa è l'impressione generale. Alle 14:02, le previsioni del tempo fino a questa sera per tutta la Svizzera: in prevalenza soleggiato, nelle Alpi sviluppo di cumuli e localmente qualche rovescio. La massima oggi è 30 gradi al sud, 25 al nord. Domani, martedì, al sud di nuovo una bella giornata di sole, temperatura minima 18 gradi, la massima sui 29. Al nord abbastanza soleggiato, nel pomeriggio aumento della nuvolosità e in serata alcuni rovesci o temporali isolati, temperatura minima 12 gradi, la massima sui 25. E adesso le ultime notizie.
1: 3 News.
2: In Svizzera le donne continuano a guadagnare meno degli uomini. Nel 2024 la differenza si attesta al 15,7%. Per ogni 100 franchi guadagnati da un uomo, una donna ne riceve circa 84. Lo comunica l'Ufficio Federale di Statistica, precisando che il divario si sta progressivamente riducendo. Nel 2018 era del 19%, nel 2020 del 18% e nel 2022 del 16,2%. Sul sito della Confederazione si legge che la discriminazione salariale sussiste quando donne e uomini sono pagati in modo diverso per un lavoro di uguale valore. È stato arrestato un 43enne nell'ambito delle indagini sulla sparatoria compiuta nella notte tra sabato e domenica all'ippodromo di Arau, dove una 22enne italiana residente in Svizzera è rimasta uccisa e altre 5 persone sono state ferite. La notizia giunge poco dopo che la polizia argovese ha emanato un avviso di ricerca a livello nazionale e internazionale. Secondo quanto riferito dalla polizia stessa, si ritiene che si tratti di un unico autore del reato, nonostante sul posto gli inquirenti hanno trovato tracce di due diversi tipi di munizioni, riconducibili a un fucile d'assalto e un'arma più piccola, simile a una pistola calibro 9. Infine, al Tribunale Penale Federale di Bellinzona ha iniziato questa mattina il processo contro un 59enne accusato di essere il punto di riferimento logistico e finanziario di Nan Grande, la Svizzera. L'uomo avrebbe, tra le altre cose, trasportato denaro in Italia, fatto da intermediario nei traffici di droga e sostenuto commerci illegali di armi e munizioni. I difensori, anche stamani in apertura di dibattimento, hanno negato l'appartenenza del loro assistito a un'organizzazione criminale. Non ci sono prove, hanno affermato. Il procuratore federale ha dal canto suo sottolineato il perfetto stile mafioso dell'imputato, mostrandosi del tutto indifferente durante le indagini preliminari. Il processo di Bellinzona durerà almeno 8 giorni.

Vi piace questa canzone? Me lo scrivete anche al nostro numero WhatsApp, geniale, scrive Arci, tutti i fenomeni. Sì, si chiama così lui, il suo nome è Giorgio Quarzo Guarascio, rapper, cantautore e attore da Roma, classe 96, e il suo nome d'arte è Tutti i fenomeni, e dice Arci, eppure all'inizio non mi piaceva neanche, ma è così anche per la musica, lo sappiamo, le canzoni che poi ci piacciono di più sono quelle che hanno bisogno di tempo per entrare nelle nostre menti, nel nostro corpo. La senti la prima volta e dici magari ma non mi convince tanto, e poi al secondo, terzo ascolto sei lì, ogni sensazione non la so ancora a memoria, ma arriveremo anche a quello. Gli Ace of Base, dai torniamo ai classici, era il 1992, All That She Wants.

Olivia Dean insieme a Sam Fender, Rain Me In, alle 14:19 minuti. Abbiamo fatto dei discorsi anche abbastanza seri e profondi con statistiche e antropologi nel corso del pomeriggio. Vi propongo un momento di leggerezza, dai, stiamo anche un po' leggeri, perché una delle tante cose, una delle tante stupidaggini che offre il web a volte sono tipo degli esercizi creativi mediocri che poi, ecco, mi ritrovo a sottoporvi. Allora, il vostro nome da rapper, ok? Creiamo insieme il vostro nome da rapper. È il colore della maglietta che state indossando in questo momento, in inglese però, possibilmente, per esempio black, più l'ultima cosa che avete mangiato, quindi il colore della vostra maglietta più l'ultima cosa che avete mangiato. Questo è il vostro nome da rapper.

0: Time.
1: Così per divertimento sto leggendo i vostri nomi da rapper. Allora, abbiamo detto l'ultima cosa che avete mangiato è il colore della vostra maglietta. Anzi no, è il contrario, il colore della maglietta che state indossando in inglese più l'ultima cosa che avete mangiato. Scusate ma li sto leggendo in tempo reale, alcuni sono bellissimi. Allora abbiamo Black Chili. Beh, Black Chili è super credibile. Red Packery, un po' meno. C'è anche Grey Mac. Ok, abbiamo capito dove hai mangiato oggi con la maglietta grigia. Blue Peach, il nostro Pachito. Chicken White Wings. Hai capito Flavio quanto swag? Chicken White Wings, on the floor. White coffee, anche pink coffee. Enigmatico.

Fiera del Fumetto, decima edizione, sabato 5 e domenica 6 settembre al 1908 del Suglio Business Center di Manno. Tornano tavole originali, incontri, firme, workshop, giochi e collezionismo. Tornei di Pokémon, One Piece e Beyblade X, giochi di ruolo e persino una sala cinema. Ci sarà anche Rete 3, con Ellis e Fabio in diretta per farci vivere come in un fumetto. Fiera del Fumetto, decima edizione, su Rete 3 sabato 5 settembre dalle 10.30. Informazioni su rsi.ch/eventi.

0: sembra datata questa canzone e invece nuova, Shine Down, in questo quartetto americano da Jacksonville, Florida, Young Again, alle 14:31 minuti. Buon pomeriggio e vi ringrazio perché mi state facendo passare veramente un bel momento con tante risate, perché cos'è che stavo facendo? Stavo leggendo i vostri nomi da rapper.
1: Yo. Cioè, il vostro nome da rapper è il colore della maglietta che state indossando in inglese e l'ultima cosa che avete mangiato, e adesso non riesco a leggerli tutti perché ne sono arrivati tanti, però ecco: green mayo, red Archie sandwich. Ma scusa Archie, tu mi scrivi red Archie sandwich, vuol dire che hai mangiato con la maglietta rossa, hai mangiato un sandwich e te stesso? Non ho capito questa cosa. C'è anche blu spezzatino on the floor, c'è green chocolate. Ecco, spiegami questa, adesso non mi ricordo più quale ascoltatore ha scritto greige chicken. Cos'è greige? A metà tra il grey e il beige? Questo greige chicken, e poi però ha vinto, per me ha vinto lui, cioè ha vinto Christian, che dice: ok, io quindi sarei naked potato. Nudo naked potato, e lui vince.

che c'è da dire. In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile, come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire.

0: la bella fregatura di Ernia, rapper milanese. La mia bella fregatura. Alle 14:38 minuti mi è venuta fame perché ho letto tutte le cose che avete mangiato praticamente, e c'è un certo languorino, ma mi proietto in avanti e vediamo che cosa c'è da fare, per esempio, questa sera nella Svizzera italiana.
1: L'agenda.
0: E allora la mia proposta, eh sì, è jazzy. Perché questa sera torna un appuntamento, le Jam Session Jazz del Jazz Club Verbano. In realtà prima c'è un concerto, Francesco Marocco, Elia Gamba, Luca Lafranchi e Tiziano Caprara, rispettivamente chitarra, pianoforte, contrabbasso e batteria, ecco, che si esibiranno a Bar Incontro a Muralto, di nuovo all'interno di questo evento organizzato dal Jazz Club Verbano, e poi segue la tradizionale Jam Session. Quindi se siete dei musicisti appassionati o in erba, o insomma se avete voglia di far sentire la vostra musica e di divertirvi, questa sera, ricordiamo, la Jam Session è aperta a tutti, entrate e offerte libere, ci si può prenotare, c'è il numero, ci sono tutte le informazioni su jazzclubverbano.ch. È questa sera a partire dalle 20:15, lo ricordo, al Bar Incontro a Muralto.

questa dei Pet Shop Boys, cinematografica, Left My, to My Own Devices, era il 1988. Anche musica svizzera su Rete 3, naturalmente anche musica della Svizzera italiana. Ascoltiamo i Recount con Primary.

Let You Go. I don't wanna let you go, dicono i Do Tan, o dice lui, cantautore da Amsterdam. Non voglio lasciarti andare. Io vi lascio andare a questo punto perché siamo al momento dei saluti, ma ci risentiremo presto su queste onde. Lascio adesso il palcoscenico a Simona Rodesino, che vi accompagnerà per le prossime ore, e poi vi ricordo, a partire dalle 17 c'è il grande ritorno dei Cialtroni. Grazie per essere stati con noi anche questo pomeriggio, siatelo ancora. Rete 3 vi fa compagnia tutto il giorno, tutta la sera, tutta la notte, con la nostra super musica. Infatti finiamo con Aaliyah, direttamente dagli anni 2000, Try Again, da Julie Meletta.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Buon pomeriggio, sono le 15. Subito uno sguardo alle previsioni del tempo. Dunque, fino a stasera per tutta la Svizzera avremo un tempo in prevalenza soleggiato, temperatura massima sui 30 gradi al sud, 25 gradi al nord. Arriviamo alle previsioni per la giornata di domani martedì: al sud soleggiato, temperatura minima 18 gradi, massima sui 29, al nord abbastanza soleggiato, nel pomeriggio aumento della nuvolosità e in serata alcuni rovesci o temporali isolati, temperatura minima 12 gradi, massima sui 25. Adesso l'aggiornamento delle ultime notizie con Marco Di Gioia.
2: 3 News.
3: È stato arrestato un 43enne nell'ambito delle indagini sulla sparatoria compiuta nella notte tra sabato e domenica all'ippodromo di Aarau, dove una 22enne italiana residente in Svizzera è rimasta uccisa e altre 5 persone sono state ferite. La notizia giunge poco dopo che la polizia argoviese ha emanato un avviso di ricerca a livello nazionale e internazionale. Secondo quanto riferito dalla polizia stessa, si ritiene che si tratti di un unico autore del reato, nonostante sul posto gli inquirenti abbiano trovato tracce di 2 diversi tipi di munizioni. La strada della Calanca, colpita il 20 agosto da diverse frane in seguito al maltempo, rimarrà chiusa almeno fino a mercoledì sera, poiché è ancora inagibile al traffico in entrambe le direzioni. Lo comunica l'ufficio tecnico del Grigioni, segnalando che seguirà un'apertura diurna dalle 6.30 alle 20.30 dopo la fine dei lavori di messa in sicurezza. Infine, Madrid ha deciso di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri dei passeggeri provenienti dall'Italia instaurati lo scorso 8 agosto, e quanto segnalano fonti del Ministero spagnolo dell'Interno ed ANSA. La decisione giunge dopo la comunicazione dell'Italia della proroga per altri 15 giorni della sospensione di Schengen nei confronti della Spagna, messa in atto dopo i fatti di Ceuta.

Emerald su Rete 3 dall'Olanda, vero nome Caroline van der Ju. Questa canzone si chiama Stuck. Olè, buon pomeriggio, 15:05, Simona Rodesino al microfono. Arrivo da Po, Giulie Meletta, ci siamo salutate così mentre una usciva e l'altra entrava in studio, poi è bello incrociarsi. Poi ho visto anche Marco Di Gioia dei Cialtroni, che non ci si vedeva da un po'. Tra l'altro questa sera grande ritorno, dopo di me a partire dalle 17 arriveranno. Spero che siate tutti bene, io appunto sarò con voi per un paio d'ore nel corso di questa parte di pomeriggio. Ricordo subito in apertura il numero per comunicare, perché ci fa sempre un gran piacere: 079 873 8073. Poi devo dire che oggi mi sento un po' in modo strano in cuffia. Voi mi sentite tutto ok, tutto bene? Perché non ho le mie solite cuffie, di solito porto le mie personali, appunto, che amo particolarmente, o almeno sono abituata. Oggi sto usando quelle dello studio e non lo so, la mia voce suona un po' diversa, ma sarà solo un'impressione, no? Sì, sarà solo un'impressione. Canzone decisamente estiva, si chiama Sunshine, luce del sole. Jungle, per voi.

0: Jungle Sunshine, dall'album omonimo che si chiama proprio Sunshine, una parola che devo dire mi piace particolarmente, così rotonda, poi anche il significato, luce del sole. E ancora benvenuti e benvenute, state ascoltando Rete 3 e vi ho chiesto: ma sentite bene la mia voce oggi? E ricevo subito un messaggio, così che vi faccio ascoltare live in diretta da Isa. Che cosa dici?
1: No, tutto normale.
0: Ah,
1: la
0: sì,
1: sento benissimo, come sempre, la sua voce è sempre identica. Però io sono stata lì da voi, mi sono chiesta più di una volta, cioè io come si può sentire la propria voce? Cioè, no, io le cuffie le ho tolte subito, è bruttissimo sentire la propria voce.
0: Da fastidio.
1: E mi destabilizza, cioè, no, tolto le cuffie, poi ho parlato lì al vostro microfono. Non si può. Vabbè, comunque tutto normale, non si preoccupi.
0: Molto bene, tutto normale. Ringrazio per questo messaggio, Isa, che sei stata qua, immagino, non so se è la giornata delle porte aperte o in un'altra occasione, e mi dici che riascoltare la propria voce in seguito oppure proprio in diretta è strano, vero? Io devo dire, ormai sono abituata, sono anni che sento la mia voce, però in effetti all'inizio, quando poi ci si riascolta o ci si rivede, la cosa può essere un po' strana. Non so se Isa è l'unica a sentirsi così. Dai, vi ricordo il numero 0798738073 se vi va di condividere i vostri feelings, i vostri sentimenti, insomma, e anche le vostre esperienze al riguardo. Non lo so, magari avete girato dei video anche con il cellulare all'inizio, poi non riuscivate a riguardarvi bene, o anche sentendo solamente la vostra voce. È strano, perché in effetti la voce che sentiamo noi, leggevo, non è la stessa che sentono gli altri quando noi parliamo, se non sbaglio. C'è proprio una spiegazione, perché siamo più vicine chiaramente all'orecchio, insomma, alle nostre orecchie, quindi la voce che percepiscono gli altri non è mai quella che sentiamo noi mentre pronunciamo le parole. Poi a riascolto in effetti ci si rende conto che è un po' diversa, e lì parte o la crisi, tipo: ma la mia voce è così, io non lo sapevo, oppure ci si ama tantissimo. Adesso Mario Venuti con un pezzo del 2003, si chiama Veramente.

Moveggio, classe 97, rapper francese, questo è il suo singolo virale, uscito l'anno scorso, si chiama Piel, abbiamo appena ascoltato in questo pomeriggio. Come lo definiamo questo pomeriggio? Così spumeggiante, sicuramente ensoleillé, molto soleggiato, almeno da questa parte della Svizzera, della Svizzera italiana. E allora spero che siate tutti bene. Qualcuno mi scrive: in effetti io odio. Chi è che mi ha scritto questa cosa? Nicola o Nick? Probabilmente Nicolò, insomma. Nick, buon pomeriggio a te, mi scrivi: io odio riascoltarmi quando mi registro nei video eccetera, è una cosa che detesto fare e evito. Poi quando, immagino, ti trovi davanti alla tua voce, perché per una ragione o per l'altra qualcuno te la fa sentire, non so come poi ti muovi. Anche un altro messaggio mi dice più o meno la stessa cosa: riascoltarsi dopo, a posteriori, è una sensazione definita un po' strana, particolare e anche evitabile, qualcuno scrive. Quindi ok, molti di voi si trovano d'accordo. Adesso poi tra poco parliamo anche di un trend che è andato molto quest'estate, che riguarda la moda, ma non solo, una cosa un po' inaspettata che si è trovata in giro. Molte persone hanno sposato questo nuovo trend, questa nuova moda. Devo dire, io non sono tra quelle, perché non apprezzo particolarmente, ma sono curiosa di sapere cosa ne pensate voi. Prima Anouk con Nobody's Wife.

0: Anouk cantava nel 98 Nobody's Wife, non voglio essere la moglie di nessuno, una canzone che non è per forza da essere interpretata come un rifiuto all'idea del matrimonio, ma come una dichiarazione di libertà, no? Di indipendenza personale. Questo è il senso della canzone di Anouk, con la sua voce molto molto potente che sfuma sotto la mia voce meno potente sicuramente di quella di Anouk. E allora, avete sentito, continuando a parlare di musica, l'ultima canzone appena uscita da qualche giorno, se non sbaglio proprio venerdì, di Ariete e Angelina Mango, andando sulla musica italiana. Loro sono due giovani artiste, sono praticamente coetanee. Prima ho guardato la loro data di nascita, 2001 e 2002, quindi siamo lì, diciamo, quella generazione, Gen Z, generazione Z sicuramente. Hanno deciso per la prima volta di unire le forze, tra virgolette, e dare vita a una canzone che si chiama Che bella vita. Dunque, questo singolo, lo dicevamo, è la prima collaborazione delle due artiste, canzone scritta a quattro mani e affronta i temi dell'amicizia, anche della crescita. Giustamente hanno la stessa età, diciamo sui 25 anni circa, quindi tante cose ancora da fare, da creare a livello di arte, di musica e non solo, anche di vita personale. E questa canzone cerca di raccontare un po' questo sentimento. Quindi ascoltiamo insieme la nuova canzone di Ariete e Angelina Mango, Che bella vita.
1: Con quanto è piccola sta cosa, me la ricordavo più grande.

pazzesca questa canzone di Ex Ambassadors, Renegades, uscita nel 2015. Siamo d'accordo? Secondo me siamo d'accordo. 15:29, state ascoltando sempre Rete 3 e prima di ascoltare Renegades abbiamo sentito la nuova canzone di Ariete e Angelina Mango, Che bella vita. Le due giovani artiste italiane hanno insomma fatto uscire un pezzo insieme da poco che racconta di quelle sensazioni, di quelle emozioni, di quelle esperienze che si possono avere crescendo durante la vita. Loro sono molto giovani e quindi raccontano almeno la loro visione di quello che può essere. E in questo momento proprio mi arriva in chat da Aurea qualche minuto fa la nostra ascoltatrice super sul pezzo, non so come altro definirti, che mi dice che poco fa Ariete, proprio Ariete, ha postato sul suo profilo Instagram una story, addirittura un post in cui dice che annuncia il suo nuovo album Tutti tornano a casa, il suo terzo album fuori il 2 ottobre. Così, io ero in diretta, non ho visto la cosa, sono andata sul suo profilo ultimamente, quindi stamattina non l'avevo visto. E dunque, che cosa dice Ariete? Ho bisogno di sentire tutto il vostro supporto, più commentate più spoiler, condividete ad amici, famiglia, conoscenti, persone che incrociate per strada, insomma. Questo l'invito di Ariete per l'uscita del suo prossimo album Tutti tornano a casa il 2 ottobre. Grazie Ore per la segnalazione, poi avremo modo sicuramente di parlarne. Adesso è arrivato il momento di ascoltare invece su Rete 3 DJ Monnezza, che ogni settimana ci racconta una storia fuori dal comune scovata nella cultura pop. Di cosa ci parla oggi DJ Monni? Andiamo!

tempo, molto molto prima dell'avvento del mondo roccia che fa le corna per spaventare Matusa, andava molto di moda farsi la nomea di figlio di Satana. Tutti i musici lì lanciati a ravanare tra le peggio nomee possibili immaginabili per tirar fuori il top nome top mega più. E quale hanno fatto meglio di quello infernale per scatenare al volo attenzione ed interesse? Nessuno, ma di base proprio. Lo fecero in molti, non ultimo pure l'allora sconosciuto bluesman William Bunch, quello che decise di mettere le zampe nell'oscuro mondo, sì, ma quello del folklore nero americano, pullulante di bei personaggi malevoli quanto basta per farsi la giusta nomea. Dalla selezione salta fuori il nome super super mega mega demoniaco ultra satanabile plus di Petey Whitstrobe, la temuta figura rappresentante il male e il malvagissimo. E come per malefica magia, via di successi al volo subito di primo per il nuovo guapo in the city Petey Whitstrobe.

Game over per la vita barbonesca inanellata all'insegna della sopravvivenza fino ad allora nelle strade della natia Ripley nel Tennessee dei primi del Novecento. Finiti i tempi in cui si intonavano blues per le distratte orecchie dell'utenza di bordelli variegati e luoghi di malaffare in cui spesso e volentiero il sound delle song inanellate dall'ancora William Budge veniva intervallato dal pum pum delle pistolette che mandavano anzitempo nel wallalla dei bari e dei mignottari alcuni poco lieti utenti dell'amore a pagamento e delle gare di briscola modificate. I suoi blues finiranno nei due dischi registrati e presentati all'utenza come Petey Whitrove, The Devil's Son-in-Law e Petey Whitrove, The High Sheriff from Hell, due bombe di blues a motivazione gangsta satana killa a livello 10.000. Per atteggiamento, attitudine, piega e maramalderia verbale non, possiamo tranquillamente affermare quanto Pete Whitrove sia stato un vero e proprio predecessore dei futuri gangsta rapper. Tutto bello, tutte cose. Lui con il suo personaggio continua a sbobinare dischi su dischi tenendo fede alla piega Maleficarum. Però il tempo passa e il pubblico ad un certo punto non si fa più sorprendere o stupire dalle imprese canterine proto-criminal offerte dall'ancora motivato Petey e l'inesorabile declino artistico comincia a stagliarsi all'orizzonte. Declino che si arresta in malo modo una sera del 1941 quando, col tempo votato al peggio schifio, Petey, aizzato da due suoi amici beoni, radiati anche dall'osteria del Renzo di Lamone per le loro pessime abitudini, decide che è cosa bella bella saltare sulla sua Buick ed andare a pirlare on the road all'insegna dello sgommamento, dello smarmito e della derapata libera e selvaggia. Per quei due barili ambulati dei suoi amici, una grande idea per il treno merci su cui si pennellano a velocità sprint mega più, meno. Qualche anno dopo, nelle librerie americane, pure in quelle non americane, esce Uomo Invisibile, romanzo scritto da Ralph Ellison e basato proprio sulla storia del buon William Bunch e del suo demoniaco alter ego Petey Whitrove, librazzo che addirittura assurge allo status di classico della letteratura stelle strisce. Un successo space total space che avrebbe scatenato l'entusiasmo dello sceriffo dell'inferno, che avrebbe sicuro sicuro tirato fuori le pistolette e con i suoi amis di St. Louis fatto pum pum in aria e buttato tutto in cacciata per la gioia del Sure Syndic di St. Louis.

Sandundi con Night Like This su Rete tra le 15:38, notti così. E io vi avevo lasciati poco fa così, vi ho lanciato questo tema, questo trend impazzato quest'estate, ma non solo, già un po' prima, ma soprattutto in quest'estate 2026 che non è finita, quindi c'è ancora, che è quello delle infradito, lo sdoganamento ufficiale delle infradito, non più solo come scarpa, calzatura, ecco, forse non la chiamerei scarpa, calzatura, non solo da usare in spiaggia, in piscina, insomma, in determinati contesti o in palestra per farsi la doccia dopo la palestra, ma anche in giro per la città, in giorni normalissimi, anche per partecipare a serate anche eleganti, sofisticate di un certo tipo, perché non mettersi una bella infradito però con il tacco, con la zeppettina oppure con un certo accessorio che la rende un po' più elegante, però mantenendo la struttura di base della classica infradito. Non so se percepite dalla mia voce il mio scetticismo a livelli altissimi, dunque in realtà non si può ignorare perché l'ho visto anch'io in giro quest'estate sulle persone, poi anche sui social, indossate da modelli, instagrammer, se così vogliamo chiamarli, influencer, content creator, tutti con questo infradito, con la zeppetta o il tacco, super fieri. Io non riesco a capire questo trend, però è anche vero che alcune cose non devono essere giudicate, devono solo essere provate, testate, poi magari ci piacciono. Ha fatto discutere un po' questa forma un po' particolare, diciamo non proprio bellissima, dell'infradito più elegante e neanche tanto funzionale, tra l'altro, perché può essere anche un po' fastidiosa, no? Questa, come possiamo dire, questa parte dell'infradito di plastica tra le dita può dare un po' fastidio. In ogni caso, anche una famosissimo brand, una famosissima marca di infradito che non citeremo, ma forse la più famosa del mondo, avrete capito, ha presentato quest'estate un paio di infradito appunto da indossare tutti i giorni in modo più elegante. Beh, possiamo dire, io lascio a voi il giudizio allo 0798738073. Da quello che avete sentito da me, io non penso che sposerò questa moda. No. Tra l'altro, mentre ne parlavo, mi è venuta in mente una storia che mi è successa, che riguarda proprio l'infradito. Tra poco vi dico. Ora te lo vi do, la.

Till Vi Do La La, Benny Blanco e Selena Gomez con Becky G. Benny Blanco e Selena Gomez, coppia nella vita, sono sposati che ancora una volta tornano a collaborare a livello artistico dal loro nuovo album Hermoso, uscito il 14 agosto proprio di quest'anno. E allora ho scatenato una sorta di, non lo so come definirlo, marasma generale nella chat, nella nostra chat allo 0798738073. Si parla di quello che è stato definito da tante, diciamo, magazine, insomma, che si occupano anche di moda, uno dei più importanti trend di quest'estate, e sono le infradito da utilizzare nella vita di tutti i giorni con qualche accorgimento, quindi non solo per andare in palestra o in spiaggia, in piscina, come le uso banalmente io, perché ormai sono banale, ragazzi, sono banale, come si dice, sono old school, dovrei usarle in modo diverso, con i tacchettini, queste modelli un po' aggiornati che prendono le infradito di base e le modificano leggermente, ma di base appunto quello resta un infradito tendenzialmente poi di plastica, però poi dipende. Qualcuno mi scrive un messaggio che mi ha fatto sorridere. Peter mi scrive, un attimo, che c'è una foto bellissima. Prima consiglio del Peter: punti di sospensione. Se volete incrementare infortuni ai piedi, usate l'infradito. Quindi tu dai un consiglio o non consiglio, cioè sconsigli di usarle, è vero. Non ci conviene fare tanti chilometri quando le indossiamo. E sull'onda di questo ricevo un altro messaggio, in questo caso di Carlo, che mi scrive: io le odio, parlando dell'infradito, una volta le ho messe per camminare per più di 15 minuti e mi hanno aperto i piedi, aperto nel senso, immagino, ti ha creato delle piccole feritine, quelle proprio spiacevoli, piccole ma profonde, che non ti abbandonano per giorni e giorni. Sono quelle? Mi sa che sono quelle. Noi stiamo bocciando qui in diretta il trend dell'estate 2026, lo stiamo facendo. E quindi torniamo in primavera, dai, non ci siamo solo in primavera, uscita quest'anno Santa Maria su Rete 3. Poi vi racconto quella storia legata all'infradito, che devo pensare com'era andata.

Remo Forer per la musica svizzera con Falling. Classe 2001, cantautore sangallese, lui ha rappresentato la Svizzera all'Eurovision Song Contest nel 2023 che si è svolto a Liverpool. E allora, parlando di infradito, vi sarà forse già successo, è una storia pazzesca. Parlavamo del trend dell'estate, l'infradito che ritornano in tutti i modi, anche più eleganti. Beh, io qualche tempo fa, non definiamo esattamente quanto, ero in spiaggia, in una bellissima spiaggia californiana, se non sbaglio Huntington Beach, che è una spiaggia molto gettonata dai surfisti, proprio sull'oceano ci sono anche i campionati, se non sbaglio mondiali o comunque importanti. E a un certo punto, dopo una giornata bellissima, passata al sole, al mare, insomma sull'oceano con una mia amica, ci addormentiamo in spiaggia, ci sta, a un certo punto diciamo ci sta, parentesi, io una cosa che non faccio mai è addormentarmi in spiaggia, non riesco a dormire, al massimo così chiudo un po' gli occhi, mezzo occhio aperto, mezzo chiuso, mi rilasso, ma non mi addormento mai completamente. Quella volta, proprio quel giorno, mi addormento e cosa succede? Al mio risveglio, poco dopo, in realtà avrò dormito mezz'ora, ragazzi, veramente, non trovo più accanto a me le mie infradito di cui sopra, di cui parlavamo, sparite. Io e la mia amica abbiamo cercato l'intorno ovunque, anche ho chiesto ai passanti, ma qualcuno ha visto le mie infradito? Frase assurda. Finché mi devo arrendere all'evidenza, le mie infradito sono state rubate in spiaggia. Ma dico io, ma chi ruba delle infradito di gomma a qualcuno che sta dormendo? Ragazzi, brutto gesto. In ogni caso, cosa posso fare? Andare al primo negozietto che trovo lì vicino a piedi nudi, chiaramente a piedi nudi, e a cercare delle altre infradito. A quel punto entro, dico alla commessa, hello, sorry, come va, come state, buongiorno, good morning, e le dico, someone stole my flip-flop, qualcuno mi ha rubato le infradito. Lei mi guarda con un'espressione stranita e poi veramente, come dire, mi ha riso in faccia senza neanche provare a trattenersi.

Dusty Saints per la musica della Svizzera italiana Sono a lei, nuovo progetto del batterista e compositore Tia Mattia Santi. Allora, tra l'altro parlava proprio della California, questa canzone Sono a lei, posto in cui prima mi ho raccontato, il posto in cui ho raccontato poco fa, insomma in qualche minuto fa, e mi avevano rubato l'infradito proprio, quindi sembrava una canzone messa apposta per descrivere quel luogo. In ogni caso, tra poco è il momento del pacchetto informativo delle 16. Prima Stephanie Heinzmann con Carry the World.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Buon pomeriggio, sono le 16:01.
0: Rete 3.
1: Dunque uno sguardo alle previsioni del tempo fino a stasera per tutta la Svizzera: sarà in prevalenza soleggiato, temperature massime sui 30 gradi al sud, 25 gradi al nord. Andiamo a domani martedì: al sud giornata soleggiata, temperatura minima 18 gradi, massima sui 29 invece. Al nord abbastanza soleggiato, nel pomeriggio aumento della nuvolosità, in serata alcuni rovesci o temporali isolati. Temperature minime 12 gradi, massime sui 25. E informiamo che nei Grigioni sulla A13 la galleria del San Bernardino è stata riaperta in entrambe le direzioni. La situazione invece alla galleria del San Gottardo sulla 2 in direzione nord, tra Quinto e Airolo, sono segnalate code di 3 km con conseguenti ritardi di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord e ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta invece, anche a causa di un cantiere tra Amsteg e Göschenen, le code sono di 7 km e i ritardi di circa 1 ora e 10 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. Infine un'informazione sul traffico ferroviario: la circolazione ferroviaria tra Castione Arbedo e Biasca è tuttora interrotta. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ffs.ch. Ora l'aggiornamento delle ultime notizie con Julie Meletta.
0: 3 News.
2: I soccorritori nepalesi stanno effettuando delle esplosioni controllate per raggiungere i tunnel di impianti idroelettrici dopo le inondazioni della scorsa settimana. Secondo i media internazionali sono poco meno di 1000 gli operai che risultano dispersi in diversi siti. Secondo il governo, riportato da AFP, circa 100 lavoratori potrebbero essere ancora in vita. BBC ha comunicato che dei sopravvissuti nei tunnel, circa 191 sono stati tratti in salvo venerdì. In Svizzera più di 8 cantieri su 10 non rispetta le pause obbligatorie quando la temperatura supera i 33 gradi. È quanto emerso da un'indagine condotta da Unia, che chiede norme vincolanti e la sospensione dei lavori fisici pesanti a partire da tale temperatura. A luglio il sindacato ha intervistato quasi 1000 lavoratori edili di tutte le regioni svizzere in merito alle misure di protezione contro il caldo. Secondo i risultati presentati oggi a Berna, solo un intervistato su 5 beneficia delle pause di 15 minuti all'ora quando la temperatura supera i 33 gradi. Alla maggior parte, quasi 2/3, le pause non vengono proprio concesse, mentre per i restanti solo a volte. E infine in Svizzera le donne continuano a guadagnare meno degli uomini. Nel 2024 la differenza si attesta al 15,7%. Per ogni 100 franchi guadagnati da un uomo, una donna ne riceve circa 84. Lo comunica l'Ufficio Federale di Statistica, precisando che il divario si sta progressivamente riducendo. Nel 2018 era del 19%, nel 2020 del 18% e nel 2022 del 16,2%.

Hanna, 30 gradi su Rete 3, era il 2024, allora ancora buon pomeriggio. 16.07, sempre Simona Rodesino al microfono, sarò con voi ancora per un'oretta, ecco, fino alle 17 poi arriveranno i cialtroni, il ritorno dei cialtroni a farvi ancora compagnia per l'altra parte di questa serata del 31 agosto, ultimo giorno d'agosto. Ecco, sentirlo fa un po' strano, primo giorno di scuola. Mi sono arrivati anche dei messaggi da una mamma, insomma genitori in generale, che mi dicono primo giorno tosta, shock. Comunque è ancora agosto, è vero che poi si associa il primo settembre spesso al lunedì, questa settimana è tutto un po' scalato e a volte si può anche fare un po' di confusione. Dai, restate con noi. E adesso la canzone protagonista dell'MX3 Tutti per Uno per il mese di settembre, appunto, di quest'anno, da Nizza e Jero Vandal. Questa è Wrong Things su Rete 3 per voi.

1998, Ghetto Superstar, 98, fra Michelle con All Dirty Bastard and Mia. Così c'era un entusiasmo incredibile nella mia voce e poi vado a sbagliare il titolo. Ghetto Superstar. E allora 16:15 ancora, buon pomeriggio da parte mia, Simona Rodesino. Allora si va avanti adesso sicuramente con la musica, poi mi stanno arrivando un sacco di messaggi riguardo il furto delle mie infradito in spiaggia, un po' indignati. Grazie, vi indignate per me, almeno so che in qualche modo ho ragione, perché qualcuno di voi mi scrive anche: ok, rubare una maglietta, magari la felpa, anzi non ok perché non si fa, però poi comunque riesci a spostarti ancora, andare da qualche parte. Invece se ti rubano le calzature, le scarpe, e cosa fai? Per fortuna poi c'era la mia amica e per fortuna poi eravamo in spiaggia e quindi c'era anche un clima estivo bello, caldo, particolare, altrimenti sei completamente come possiamo dire, usando una parafrasi, sei nei pasticci, mettiamola così.

0: Martin Garrix, Martin Garrix o Maren, e on YouTube Fireflies, un pezzo uscito quest'anno. E allora, parlando anche di musica dal vivo, concerti, ho visto Martin Garrix una volta, se non sbaglio, dal vivo. Beh, sappiate che sta arrivando un trend, non so se arriverà anche qui, che riguarda proprio i concerti. Chissà se arriverà, ed è un tema molto divisivo.
1: No beginning and no end, here we roll out.
0: Tra poco parliamo proprio di questo tema divisivo che fa discutere sui concerti, partito da Wembley, ma prima andiamo ad ascoltare una canzone di Cesare Cremonini, che so molti di voi adorano. Cesare, una di quelle canzoni che parlano di una persona, il protagonista, che dice, che cerca di comunicare: no, io non sono un seduttore che poi sparirà, io ci sarò, fidati di me, non sono un Latin lover.

Cesare Cremonini, Latin Lover, era il 2003, ricordo questa canzone. E allora, come ho anticipato prima, adesso vorrei parlarvi di questa nuova formula legata ai concerti, partita da Wembley, Inghilterra, che forse arriverà anche qua. Non è ancora chiaro e sta facendo parecchio discutere. Ve la spiego proprio così in due parole. Dunque, si chiama prima di tutto No View Audio Only Ticket, ovvero un ticket niente video, solo audio. Dunque, è un ticket, un biglietto per entrare a un concerto che prevede che chi acquista questo biglietto stia dietro al palco e non veda assolutamente nulla. Mi viene un po' da sorridere leggendolo, ma abbia un buon audio, un buon suono che arrivi, insomma, il concerto si ascolterà solamente. Invece di scrivere quindi biglietti a visibilità limitata quando si vendono, hanno deciso di mettere questa opzione: tu sai quando acquisti il biglietto che non vedrai il concerto, ma lo sentirai solamente. Quindi qualcuno dice: perché no? Almeno io mi vivo l'esperienza totale del concerto, almeno totale, parziale del concerto, mi ascolto il concerto con altre persone invece di magari essere in un posto pagato di più, lontanissimo, che vedo l'artista o la band veramente che sembrano a chilometri e non riesco a godermi nulla di che. Invece così ti concentri solo sul suono. Da un lato l'idea ha una sua logica, no? Quindi il concerto, per esempio, è sold out, non ci sono più biglietti, c'è una domanda superiore rispetto ai posti disponibili, e invece di lasciare inutilizzati questi posti dietro oppure accanto al palco, li si trasforma, insomma, in un nuovo prodotto, e chi lo acquista già lo sa, non è che viene fregato così all'ultimo, già lo sa. Però d'altra parte c'è anche la questione: quanto vale la pena vedere un concerto se togli proprio la componente visiva, che secondo me fa proprio parte del tutto, dello show. Se vuoi vedere il tuo artista, la tua band, lo vuoi anche, come dire, riuscire a almeno percepire sul maxi schermo, se non più vicino. Quindi è una cosa che da una parte attrae e dall'altra fa dire assolutamente no, piuttosto non ci vado.

si chiama No Audio, ticket only, no audio. No view, ticket only, questo trend, questa nuova formula legata ai concerti, alla musica dal vivo. E si tratta proprio di questo, ovvero andare a un concerto e non vedere il tuo artista preferito, insomma la tua band preferita o chi hai scelto di andare a vedere quel giorno, in poche parole, ma vedere da un'altra prospettiva, in questo caso soltanto sentire, perché poi c'è chi vede da una prospettiva più lontana, ma questo biglietto implica, insomma, godersi il concerto in un modo diverso, sedendosi dietro il palco, accanto al palco, in quei posti in cui non c'è visibilità sul palco direttamente, ma si può solo ascoltare il concerto. C'è a chi questa idea non piace per niente, come alcune persone mi stanno scrivendo in chat allo 079 873 8073, e chi ancora non si esprime, mi sta un po' scrivendo ma come funziona, quindi ci dai delle informazioni in più. Beh, vi dico questa cosa: hanno attuato questa formula a Wembley nel corso di un concerto, nel caso di un concerto di Bruno Mars in questo caso, e poi deve essere stato strano, perché in effetti il concerto di Bruno Mars, almeno dai video che ho visto, perché non sono mai stata personalmente, è molto basato su scenografia, coreografia, luci, presenza scenica di Bruno Mars, che poi è anche un ballerino oltre che essere un cantante. E quindi se tu paghi fisicamente per essere dentro Wembley per assistere al concerto, ma poi non riesci a vedere Bruno, un po' potrebbe dispiacerti. D'altra parte, qualcuno potrebbe dire, beh, in questo caso si torna un po' di più a entrare nel momento in maniera diversa, senza cellulari, senza passare il concerto a registrare tutto, a fare video, a fare foto, ma vivendosi veramente il momento, perché in realtà ascolti solo la musica, che è la cosa più importante, o almeno dovrebbe essere la cosa più importante, e ti resti nel momento, perché in effetti non c'è nulla da filmare. Adesso parte una di quelle canzoni che mi riporta indietro nel tempo. One Direction, Best Song Ever, la miglior canzone di sempre. Salutami con quelli di Londra, la ballavamo in cucina questa. Maybe is the way she walks. Maybe.

One Direction 2013 Best Song Ever, una canzone che almeno personalmente evoca un sacco di ricordi. Tra l'altro, nel videoclip di questa canzone, poi, mentre passava il pezzo che ho cantato a squarciagora, poi raccontavo un po' di tempo fa, torno a casa, non ho più voce, mi chiedo perché. Beh, oltre a parlare qua in radio, naturalmente in diretta, quando le canzoni mi piacciono particolarmente, ecco che le canto, e poi a un certo punto la mia voce un po' arranca, ma insomma, tornerà. Voi in caso avvisatemi. Beh, stavo raccontando del videoclip di questa canzone degli One Direction Best Song Ever. In effetti è costruito in maniera particolare, è una sorta di, come dire, breve cortometraggio, lunghissimo video, perché è abbastanza lungo, e ci sono i protagonisti, appunto, di One Direction, anche che recitano ad un certo punto, e all'interno di questo videoclip compare Tom Cruise, irriconoscibile, veramente Tom Cruise, perché è completamente truccato, è diverso dal solito Tom, insomma, del solito Tom che vediamo tutti i giorni, praticamente, che incontriamo qui. Ma molti hanno poi, sono andati a cercare, ma chi è questo attore, ed era Tom Cruise. Poi, se riguardi il videoclip, in effetti, e lo sai prima, chiaramente, a un certo punto lo scorgi così, dietro il make-up, il trucco e tutto il resto, c'è lui. Adesso Lost Frequencies con Temper Trap, questa è Sweet Disposition.

Qualcuno in chat definisce l'idea di acquistare i biglietti per andare ai concerti solo per ascoltarli e non vederli geniale, geniale. Perché in questo modo si ritornerebbe ad avere un'esperienza più genuina, non solo basata sui video da registrare e da postare poi sui social. E per segnalare alle altre persone, io c'ero, io a quel concerto c'ero. Invece in questo modo, non vedendo nulla, si ritorna ad avere un'esperienza più appunto genuina. Spero di aver riassunto bene il tuo messaggio, Sandra.

Dal 2 al 12 settembre la RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Su Rete 1, Rete 2 e Rete 3, le dirette dallo studio Rai a Venezia, i servizi e i commenti, nell'informazione radio e TV, in prima ora, sui social, su RSI/cultura, su RSI/info. La RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dal 2 al 12.

Le 16:44 state ascoltando Rete 3 e lei è Ava Max con So High Am. E allora è arrivato il momento di scoprire, di andare a scoprire, per chi non l'avesse già fatto, alcuni dei programmi appunto all'interno della programmazione RSI di questa serata. Allora vi segnalo stasera su RSI La 1 due puntate della serie TV Il Metodo Kominsky, qualcuno la sta guardando, se non sbaglio puntata 5-6 con Michael Douglas e Alan Harkin, che racconta amicizia, vecchiaia, cambiamenti, fragilità. È stata definita comunque una serie TV molto intelligente, molto acuta, molto smart in qualche modo. Questa sera su RSI La 1 appunto vedrete questa, potreste vedere questa serie TV in prima serata. Poi ancora invece andando su RSI La 2 abbiamo il tennis US Open 2026, Matteo Berrettini per l'Italia contro Stan Wawrinka Svizzera, quindi in caso avete anche questa opzione da seguire. Quindi ripeto, stasera su La 1 due puntate del Metodo Kominsky alle 20:40 e poi invece sulla 2 il tennis.

con 21 Guns era il 2009. Su queste note io ne approfitto per salutarvi, il nostro tempo insieme è finito, ma ci sarò ancora domani se vi va, naturalmente a partire dalle 15 fino alle 17 da Simona Rodesino è tutto. Poi adesso stanno arrivando i cialtroni, li ho visti fuori, stanno arrivando, tra poco prenderanno posto qui in studio. Io vi lascio con una canzone che mi piace particolarmente, lui è un artista italiano, si chiama Coez e negli anni è stato in grado di sfornare diversi pezzi che parlano a tante tante persone in modo veramente diretto, parlando anche di quotidianità, di storie di vita, di amore, naturalmente di amore, proprio come fa anche nella canzone che stiamo per ascoltare, che si chiama La tua canzone. Quindi è per voi Coez, La tua canzone. Noi ci vediamo domani, buona serata e un abbraccio.

0: Grazie. Accomodatevi pure qua nel foyer che Marco Di Gioia vi darà un caffè. Grazie.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Sono le... Dillo.
2: Le 17.
1: 33.
0: Era distratto perché prima mi ha detto non dirlo, ma c'è una che mi piace.
2: Ma se finisce sempre così, ma non è vero.
0: Serio, per cortesia.
2: Non mi ricordo più niente.
0: Fino a stasera c'è il sole. Nelle Alpi cumuli sui rilievi, localmente qualche roba.

0: liscio. Domani, che è martedì, pensate, domani è già martedì, sì, a sud sì, sì, soleggiato, temperatura minima 18 gradi, massima intorno ai 29, a nord abbastanza soleggiato, nel pomeriggio aumento della nuvolosità e in serata alcuni rovesci. A nord le temperature minime 12 gradi, la massima 25.
1: In Ticino la circolazione si sta intensificando e al momento principali rallentamenti sono segnalati.
0: Dove?
1: Io qui
0: direi. Vai!
1: Allora, sulla 2 tra Lugano Nord e la Galleria del San Nicolao in direzione sud, sempre sulla 2, anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda, sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contone verso Locarno e nel Maccantone tra Gravesana e Ponte Tresa, su più tratti in direzione dell'Italia.
2: 3 News. È probabilmente finita la caccia all'uomo dopo la sparatoria di sabato notte ad Arau. La polizia cantonale argoviese ha fatto sapere poco fa di aver arrestato un cittadino svizzero di 43 anni. Nel 2025 9 di 10 partiti rappresentati all'Assemblea federale hanno dichiarato entrate complessive per 24,6 milioni di franchi, circa un milione meno rispetto all'anno precedente, secondo quanto registrato e reso pubblico dal Controllo federale delle finanze. A registrare gli introiti più elevati è stato il PS, con 7,9 milioni, davanti al PLR con 4,8 milioni, all'UDC con 3,8 milioni e al Centro con 2,7 milioni. I socialisti figurano al primo posto sia per contributi dai membri che per quelli legati ai mandati. La consigliera federale Elisabeth Baumschneider ha per esempio riversato al partito 39.641 franchi. Infine, 5 persone sono state uccise oggi a Gaza City a seguito di 2 distinti raid aerei israeliani, secondo quanto riferito da fonti mediche di Gaza, riportate dai media palestinesi. Il portavoce dell'esercito israeliano ha confermato gli attacchi, sostenendo che fossero diretti contro obiettivi terroristici e che ulteriori dettagli saranno forniti in seguito.

0: Perché hai quella faccia, scusa?
1: No, vi dico solo una roba, ragazzi. No,
0: Ah, no!
1: No!
2: Papà!
1: No!
2: No!
1: Per tutta una nuova stagione!
2: Ma no!
1: No!
3: La RSI è orgogliosa di presentare.
0: Per me è no.
1: No.
4: Non c'è più bello.
1: Ragazzi, sembra incredibile, ma è no.
0: Sì, perché poi bisogna dire le cose come stanno.
1: No.
0: No.
1: No. No.
0: E no.
1: E basta. Su.
3: Il club. Cantiamola.
5: Le cialtrone scuole qua. Le cialtrone scuole qua. Le cialtrone scuole qua.
1: Allora, ricomincia il Claudio dei Cialtroni. Buongiorno a Marco Di Gioia
2: e a Herber Ciotti.
1: Grisa è tornato ai domiciliari.
0: Sì, ma per un giorno, eh?
1: Ah, lo fanno uscire?
0: Per un giorno, sì, per ricordargli di fare i bravi.
1: Ah, cioè, ha fatto una rovina.
0: Vabbè.
1: L'hanno un filo pizzicato, ma non l'hanno punito del tutto.
0: No.
1: Quello che accadrà nelle prossime ore non è assolutamente garantito.

0: bellissima che non so pronunciare in inglese, ma tu sì.
1: Sì.
0: Prova a dire come. Bravo, perfetto.
1: Vabbè, non è male.
0: Allora, sono arrivati dei messaggi. Allora, oggi è un po' come il primo giorno di scuola.
1: Sì.
0: E l'ultimo non contano.
1: No, è vero.
0: Oggi siete liberi, potete fare quello che volete.
1: Sì, vai. Ma che noi siamo lì. Vuoi dire che noi siamo liberissimi?
0: Allora, noi quest'anno faremo il club dei cialtroni, ci proveremo, naturalmente dipende da voi, ma sono arrivati un sacco di messaggi belli. I cialtroni sono tornati, ma sì. Che bello i cialtroni. Sì. Non vedevamo l'ora che tornassero i cialtroni.
1: Sì.
0: Era ora dove siete stati. Ma ve lo dobbiamo dire, c'è un vocale che al volo non sento.
1: Invece no, dove mi se tu avessi
0: non lo faccio.
1: Vabbè.
0: Non lo faccio.
1: Vabbè.
0: Scriveteci, avevamo un numero. Che numero avevamo? Lo 079.
1: No, allora, io non me lo ricordo, come sempre fatecelo sapere voi perché noi non ce lo ricordiamo.
0: Fatecelo sapere, credo che fosse una roba tipo 079 873 8073 se mi ricordo bene.
1: Però scusa un attimo, non hai letto il messaggio che conta di più?
0: Non lo voglio leggere.
1: Che riguarda me e che tutti quelli che fanno radio dovrebbero avere questi attributi di
0: canoni. I cialtroni sono tornati, ciao belli, di gioia di più.
1: La radio serve,
0: ma
1: la bellezza.
0: Ma perché? Voi mi dovete spiegare perché. Perché?
2: Você me apareceu. Você me apareceu. Você me apareceu. Você me apareceu. Você me apareceu.

0: fai anche che
1: un pochino. Certo. Cioè quest'estate tu non hai idea. Quest'estate tu non hai idea il mio ballo cosa ha comportato.
0: Veramente?
1: C'è risse familiari per una cosa. Vabbè, ma lasciamo stare.
0: Il Cup dei Cialtroni è ritornato. Oggi Marco Di Gioia, Herbert Cioffi insieme a voi fino alle 19. Potete fare quello che volete, siete liberi, basta che non fate casino.
1: Oh,
0: no, state buoni. Ma fatelo. Sto qua io a dirvi, c'è gente che sta lavorando chissà da quanti giorni.
1: Esatto, e chi sei tu per dirlo?
0: Oggi, tra l'altro, è lunedì. Per me la settimana è lunedì.
1: In cioè, che senso?
0: Che per me già domani
1: sì?
0: è finita. Pensaci,
1: certo,
0: è il lunedì.
1: Sì.
0: Il Club dei Cialtroni è un programma che vi insegna un sacco di cose, come per esempio mai andare a dormire arrabbiati.
1: Meglio restare svegli arrabbiati,
0: ma
1: si capisce?
0: Senti, fai che almeno quest'anno non dici queste stupidaggini, fammi andare avanti.
1: Vai, vai.
0: Oggi vi convincerò che la coppia si basa sul dialogo.
1: Se uno dei due finge di ascoltare, sì.
0: Questa è bella.
1: Questa è vera,
0: E te la passo perché è bellissima. Affidarsi della famiglia.
1: Se ti piace l'alcol.
0: Anche questa è buona. Imparare a dire quello che pensi.
1: Così perdi gli amici più velocemente.
0: Mamma mia.
1: Dice il saggio.
0: Il Capo dei Cialtroni vi insegnerà che l'amore non ha età.
1: DiCaprio insegna.
0: Sì, solo lui.
1: No,
0: solo
1: lui ne sa.
0: E allora insisto.
1: Sì.
0: L'amore è cieco.
1: E la convivenza fa perdere l'udito.

0: Allora qui dobbiamo risolvere delle cose, perché tu fai delle robe losche che io non riesco a comprendere.
1: No, ma io ho tutta la luce del sole, ma va.
0: Ma sì, dai, fai sentire questo vocale che è arrivato fra i tanti, tra l'altro.
2: Senti. Oh, finalmente i cialtroni siete tornati.
0: Grazie.
2: Bentornati.
0: Sì, grazie.
2: Sono Gile.
0: Cos'è sto rumore?
2: Volevo chiedere un favore a Di Gioia.
0: Dei soldi?
2: Dimmi. Se no, per favore mi puoi mandare le foto, il video che mi hai fatto lì al Ciringuito l'ultimo giorno.
1: Ma io non ho fatto niente.
2: E niente che sono, no? Con la colottenuta ufficiale 2026.
1: Ma sì, io certo che mi ricordo.
2: Il Ciringuito.
1: Certo che mi ricordo.
2: Non c'è più bello.
1: Sì.
2: E me le mandi per favore,
0: cioè così vi scambiate i numeri.
1: Andiamo per ordine.
2: Ciao.
1: Allora al Ciringhito,
0: ordine, sì.
1: Al Ciringhito, non so se ti ricordi, Ciringhito, dove non faceva caldo, non c'era umidità.
0: Faceva caldo, è vero, no? Faceva caldo.
1: Ecco, si è presentato lui, che era tutto vestito con brandizzato con Non c'è più bello, aveva tutto.
0: Ah sì, grazioso.
1: Ma chi ha fatto il video?
0: Non
1: io
0: eri,
1: no?
0: Non eri tu, era il nostro Alex Lanfranconi. È a lui che devi mandare. Allora esatto. Tu non ti preoccupare, che ci pensa Marco Di Gio.
1: No,
0: va bene, siamo a posto. Ciao Michela, anche che dice ciao cialtroni, finalmente siete tornati, è bello, facciamo questa rimpatriata collettiva di tutta la community, scrivete quello che volete, tanto non li leggiamo.

0: cantautore bravissimo, salernitano.
1: Ma vive a Torino.
0: Ma bravo, bravo. E allora, attenzione, prima ti devo leggere un messaggio che dice: potete mettere una canzone per me? Sai che mi intriga questa roba. E dimmi una cosa, che canzone vorresti?
1: Beh, lo deve però dire via audio, sussurrando.
0: No, basta che ce lo dia, dai, smetti.
1: Dai.
0: Allora, deve ce essere lo deve dire. Dire. Ce lo deve dire perché potremmo pensarci. Tu invece come stai? Non ti ho ancora chiesto come stai.
1: Bene, bene, bene. Io ho passato delle vacanze bellissime, non so tu, ho imparato anche tante cose in vacanza.
0: Tu hai imparato.
1: Sì. Cos'è? Io ho imparato prima di tutto che non devo andare più contro la gente, perché ormai devo fare come la gente.
0: Ah.
1: Cioè, sì, basta. No,
0: basta. Che cosa avresti mai imparato? Sentite
1: a saltare la coda in aeroporto, per esempio.
0: Come hai fatto? Hai imparato questo?
1: Sì, sì.
0: E spiega.
1: Allora, vai. Tu fai finta di niente. Se sei deciso, ho capito che la gente non ti dice niente.
0: Allora, andiamo con ordine. Aspetta, perché voglio metterti un sottofondo adeguato. Allora, tu hai imparato delle cose.
1: Sì.
0: Giusto?
1: Sì.
0: No, aspetta, lo devo trovare.
1: No, perché io prima di partire andavo contro queste maleducazioni, queste cose. Poi a un certo punto ho detto: ma sai che c'è? Io basta, io sono con voi. Io faccio come fate voi, io ho imparato da voi, anzi riesco anche a farlo meglio.
0: E hai imparato che?
1: Ho imparato a saltare la coda in aeroporto.
0: Come?
1: In supermercato. Se lo fai con sicurezza passi e nessuno ti dice niente, ma vabbè. Se qualcuno ti fa notare qualcosa, tu ti indigni e dici: scusi, ma io devo solo chiedere una cosa.
0: Ah, certo,
1: funziona.
0: L'info.
1: Altro capolavoro: non cedo mai il posto a sedere, mai.
0: Mai, nemmeno io.
1: No, nessuno.
0: Mai.
1: Autobus, treno, niente.
0: Mai.
1: Se entra una persona stanca, incinta, affaticata.
0: No, lì sì, dai.
1: No.
0: Smettila.
1: Io mi sento più affaticato di lei.
0: No,
1: anzi,
0: no.
1: Improvviso divento profondamente interessato al pavimento e lo descrivo.
0: No, mi dissocio.
1: Ho imparato anche a parlare con qualcuno mentre guardi il telefono. Io questo, guarda, è una cosa che ho sempre odiato.
0: Ah, cioè, spiega
1: no,
0: meglio.
1: No. Sei lì davanti a una persona, ma preferisco fissare uno schermo dove qualcuno mi scrive pure in modo sgrammaticato.
0: Cioè.
1: Sì, e mentre faccio... Mm-hmm,
0: mm-hmm,
1: mm-hmm, mm-hmm. E come dire a quello che ti sta davanti: tu esisti, ma non abbastanza.
0: Tutto questo in una vacanza?
1: Sì.
0: O c'è ancora qualcosa?
1: Beh, posso fare di più.
0: Bravo.

0: Siete belli accesi oggi, eh? Oggi è impegnativo. Abbiamo detto il primo giorno di scuola, no, no casino, no.
1: Liberi, felice. Liberi.
0: Liberi, ragazzi, siete accesi, siete tosti, eh.
1: E infatti senti qua.
0: Cioè, cosa c'è?
1: Senti, senti.
0: Cosa c'è?
2: Ma volete mettere quelli che saltano la coda al casello dell'autostrada?
0: Ma scusa.
2: Io non lo faccio passare.
0: Oh. Allora, stiamo parlando, sicuramente non in Svizzera, va bene, ma come si fa sta roba?
1: È difficile, no, è pericolosissima. Cioè, saltare, scusa, la fila vuol dire che tu devi superare, invadere l'altra corsia.
0: Cioè, tu devi arrivare, tu dici, lui fa il furbo e poi alla fine si infila. Io non l'ho mai fatto.
1: Ah, no, ho capito. No, no, forse ho capito.
0: Cioè?
1: Tu metti che allora, nel casello ci sono più corsie.
0: Ok.
1: C'è la fila da una parte all'altra.
0: Sì.
1: Magari tu ti distrai un attimo e l'altro si infila.
0: Esatto, sì. Ti frega. Io non l'ho mai fatta questa roba qua.
1: Io sì, sempre.
0: Code... Non riesco a fare questa sporca.
1: No, scherzo, non è anch'io. Questa no, questa
0: queste
1: è pericolosa.
0: Sporche qui questa non riesco a farle. No, no, no, devo dirvi la verità. Cialtrone è vero, ma quella roba lì non. Anche quando devi. C'è una grande coda.
1: Sì.
0: Per arrivare a un punto, arriva quello che mette la freccia all'ultimo minuto.
1: Ma ci sta.
0: Io non riesco.
1: Ma è buona fede. Tu non davvero non riesci?
0: Non ce la faccio.
1: Beh, ma se uno si dimentica di farlo passare. Anche perché poi c'è una regola molto classica.
0: Ma quale regola?
1: No, quella della cerniera. La conosci?
0: Cioè, che si deve chiudere.
1: Sì.
0: No, si deve aprire. No, non parlo.
1: No,
0: ragazzi, ma voi non avete riaperto.
1: No, ascolta. Mi parla. La cerniera come fate? Zig e zag. Quindi prima io, poi tu. Prima io e poi tu. La cerniera è la regola del traffico.
0: Quindi tu dici, ci si regola così e poi passa. Va bene. Andiamo alla nostra ascoltatrice che dice, potete mettere una canzone per me? Io ho chiesto quale canzone. Tu hai detto sussurra. Lei ha detto un bel tassativo no.
1: No.
0: Ha fatto bene, brava. La canzone è They Don't Care About Us di Michael Jackson.
1: La so,
0: ma certo,
1: so.
0: Vai. Vuoi un riverbero?
1: Bellissimo.
3: Io di così non riesco.

0: I pinguini tattici nucleari e le loro discrete schifezze. Ora mi tiro addosso un'ira terribile a parte di tutti. No, scusate.
1: Shitstorm.
0: No, adesso c'è un problema serio. Okay. Adesso ascolteremo i 6 motel. Allora, c'è un problema serio. Il problema è questo. Vengono molto amati e invece a me hanno annoiato.
1: Beh, però adesso sei un po' drastico, eh?
0: Sì, sono
1: un po' drastico.
0: Però basta coi pinguini.
1: Sai cosa
0: ragazzi?
1: Che ho pensato? Che alla fine magari avrebbero davvero cambiato nome con tutte le cose che si sentono dire per via purtroppo della guerra, eccetera. Però invece insistono, eh?
0: Insistono, ma attenzione, per la serie una rubrica particolare intitolata
1: Cose che a noi due cialtroni non potranno mai capitare.
0: Sesso sugli scogli davanti alla spiaggia di Imperia, coppia rischia fino a 4 anni di carcere.

0: delirio.
1: Perché?
0: Arrivano messaggi meravigliosi. No!
1: Cos'è?
0: Ragazzi.
1: Cos'è?
0: È appena arrivato un messaggio dall'autore del grande tormentone Non c'è più bello.
1: Non è vero?
0: Sì.
1: Giura?
0: Ciao ragazzi, sono ancora qui. No, no, no, non ci possiamo credere. Allora, è arrivato questo messaggio 079-873-8073. Vogliamo un vocale originale subito per far sentire a tutta la community che sei tu l'autore di Non c'è più bello. Poi andiamo avanti. Arriva un'accordata a mio favore. Basta i pinguini tattici nucleari.
1: Sì, è vero, è vero. Diciamo che tu sei stato un pochino più pulito, perché gli ascoltatori sono stati meno puliti, ma va bene.
0: Ma sì, perché poi tutto quel modo di parlare, quel mirimigliare, zizirizzì.
1: Secondo me tu hai invidia, perché io ho visto
0: sono
1: anche...
0: un grande invidio, sono un fan del sentimento invidioso.
1: Ma si capisce, si capisce. Infatti, io ho visto anche una specie di documentario, proprio reality, sui pinguini.
0: Si capisce. Cosa hai visto tu?
1: Sui pinguini?
0: Come si chiamava?
1: Sui pinguini tattici. No, no, no, no.
0: Di una delle tue vaccate, dai, dillo.
1: No, no. Okay. E loro sono veramente politically correct di brutto. Cioè, non sbevazzano, nulla. Sono perfettissimi.
0: Tutti.
1: Cioè, mi sono stati pure simpatici, guarda.
0: Sì. Beh, questo è un po' troppo. Poi, attenzione, tornando alla famosa rubrica Notizie che non potrebbero mai accadere ai cialtroni.
1: Sì.
0: È che da Imperia, sulla testata Repubblica, viene fuori che questi rischiano 4 anni perché si sono lasciati prendere dalla passione sugli scogli a oltre 50
1: non si
0: anni.
1: Fa.
0: Faccio una domanda indiscreta, ma tu ti è mai capitata una roba di questo genere? Cioè, aspetta, non essere precipitoso, che magari ti sei lasciato prendere un pochino così e ti hanno beccato sul più bello. Sì, veramente?
1: Sì, però mi sono fermato.
0: Ma no, ma non c'è rischio. È arrivato un messaggio meraviglioso. Bentornati, brutta gente.
2: Questo programma è sponsorizzato da

0: dopo che io ho detto che i pinguini hanno rotto il genio, devo dire, e ci ha mandato un messaggio dicendo anche la friggitrice ad aria ha rotto, io veramente mi inginocchio perché mi hai fatto ridere. Bravo, bravo, bravo, bravo. È una puntata ricca che frigge, dobbiamo riprendere vari argomenti. Però Marco, vai sotto la doccia, muoviti, vai sotto la doccia, vai sotto.
1: Va via la bronzatura.
0: Non mi interessa, rispondi. Allora, doccia sfatta, tradimento.
2: Sì. Sì.
0: Col caldo indossa il lì.
2: Libano.
0: Sì, contro la sete, bevi acqua il lì.
2: Livore.
0: Ho una energia pa.
2: Leolitica.
0: Devo contare tutti fra.
2: Cescani.
0: Mi sta venendo la sco.
2: Gliosi.
0: È giusta. Capra.
1: Ah,
0: è giusta. Cambiala. Mi sta venendo la sco. No.
2: La scollatura.
0: Va bene. E voi invece, chi troppo vuole, nulla stri. 079 873 8073.

0: I vostri frasi sfatti allo 079 873 8073.
1: Radio Televisione Svizzera.
2: Mi sembra chiaro, sono le 18.03.
0: Questo è ancora più chiaro. Diamo uno sguardo al MTO. Allora, attenzione, fino a stasera c'è il sole, nelle Alpi cumuli sui rilievi e localmente qualche rovescio. Domani a sud c'è il sole con la minima 18 gradi, la massima 29. A nord c'è il sole, ma nel pomeriggio potrebbe arrivare la pioggia. La minima 12 gradi, la massima intorno a 25, fa freschigno.
2: Eppure si sta bene. Allora c'è il traffico. Pensavo arrivasse Mimmo da Zurigo, ma è ancora in vacanza, mi hanno detto, eh. È in vacanza? Sì,
0: Non lo stuzzicare.
2: No, secondo me è in vacanza. Io non lo vedo, non lo sento.
0: Non lo stuzzicare, siamo stati così bene. Ma così bene.
2: Non è in collegamento.
0: Non è in collegamento.
2: Non sento più uscire.
0: Io so che lui c'è stato un momento che l'avevano veramente scelto per la meteo, la viabilità. L'avevano scelto per la meteo, scusami. L'avevano scelto per la meteo. Poi l'hanno preso per la viabilità.
3: Che sento!
0: No!
3: E anche se sono in vacanza, uno strappo per voi lo faccio. Come va? Tutto bene?
0: Sì, bene.
3: E allora, che devo fare qua? Ditemi.
0: E cosa deve fare? Se non lo sa lei, scusi, è entrato così di violenza.
3: Ah, sì, è quello sulle strade ticinesi, la solita cosa. Oh. E la circolazione è intensa al momento, sono segnalati rallentamenti sulla 2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud. C'è traffico. Sempre sulla 2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Borgeda. C'è traffico. Sulla 24 Stabio Mendrisio verso Stabio.
0: Moderato.
3: E sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Crotone verso Locarno. Crotone o Contone?
0: Contone
3: verso Locarno, diciamo le cose come stanno bene. C'è traffico da Stabio verso la dogana del Gaggiolo.
0: Questa era la viabilità?
3: La viabilità? Quale viabilità?

0: Molto bene. Vi abbiamo lanciato una frase sfatta di cui non ricordo qual era la frase. Te la ricordi tu com'era?
1: Chi
0: no, è il massimo.
1: Troppo vuole nulla stri.
0: Chi troppo vuole nulla stri. Senti, facciamo la breve. Te ne chiedo tre. Dammi un podio.
1: Sì, aspetta, devo selezionare.
0: Dai, allora un po'.
1: Alla cieca?
0: Alla cieca, vai.
1: Alla cieca.
0: Sì, sì, no, io ci sto. Alla cieca, alla ciechissima, vai.
1: Ah, più che alla cieca, alla sorda.
0: Alla sorda pure.
1: Sei pronto?
0: Vai.
1: Vai, io vado.
2: Chi troppo vuole nulla striptease.
0: Bella, mi va.
1: Vado ancora avanti.
0: Sì, io ne voglio un'altra.
1: Io non le ascoltate?
0: Sì.
1: Veramente?
0: E vai!
3: Chi troppo vuole nulla strimpella.
0: Beh, morigerata, vorrei di più.
1: Sì,
0: ne voglio un altro, vediamo se arriva.
4: Chi troppo vuole nulla strippa.
1: Beh, io mi fermerei qui.
0: Pensa, mi piace, ma non mi basta.

0: Mind.
1: Sono sempre due, attenzione, sono sempre due. Attenzione. Vorrei farti ascoltare una cosa.
0: Ma cosa?
1: Io non l'ho ascoltata. Anche questa.
0: No, veramente.
1: Però la mando. Allora, perché è arrivata.
0: Fammela sentire.
1: Senti.
2: Chi troppo vuole nulla strizza.
1: Non è male.
0: Brava, mi piace. Ci sei quasi.
1: Ma perché?
0: Quasi.
1: Scusa.
0: No, voglio essere molto duro oggi, ma attenzione invece. Fai sentire il ritorno di Cesario. Cesario è, attenzione, la voce ufficiale di Non c'è più bello, sentite.
3: Ciao ragazzi, è passato tanto tempo, lo so, ma ascolto sempre. Allora, adesso per tutti quanti, quella frase Non c'è più bello,
0: Come nata,
3: ha cominciato sotto la doccia, una birra fresca, sì. Non c'è più bello, e così era.
0: È così.
3: Ciao a tutti, buonasera.
0: Posso dire non così era e così è.

dire, lo stile cialtrone, inefficiente, come dire, lo stile stracciarola, ecco. Stile stracciarola è fatto di volgarità, di approssimazione, di mistificazioni e di arroganza. Noi dobbiamo evitare di dare spazio a questi atteggiamenti.

0: hai qualcosa da dire.
1: Attenzione, ci sono delle importanti novità sul caso della coppia di mezza età che è stata sorpresa a Imperia a praticare del sesso.
0: Di mezza età, la tua età.
1: Sì, io sono di mezza età.
0: Tu sei di mezza, sì. Eh no, è inutile che ridi, sei di mezza tu.
1: Tu mezza più zero virgola.
0: No, io non sono di mezza, tu sei proprio di mezza, sei mezzone proprio. E lì cosa fa? Li hanno beccati, diciamo bene, Imperia, in Italia, Liguria, Imperia, sesso all'aperto. Si fa
1: sullo scoglio.
0: Su uno scoglio.
1: Che poi non è facile sullo scoglio,
0: scomodo.
1: Sai come
0: sì.
1: ti tagli?
0: Dipende, magari era uno scoglio piatto, insomma.
1: Ma già, è vero.
0: Gli
1: è
0: hanno
1: vero.
0: Comminato una multa grossa, una pena grossa, 4 anni?
1: Sì, sì, sì, rischiano 4 anni.
0: Mamma mia.
1: Però io volevo leggere questo importante aggiornamento, sì. perché a mettere
0: che è
1: fine.
0: Vero, però di che è vero?
1: No, è verissimo, leggo.
0: Non è che
1: sto leggendo. No, no.
0: Attenzione.
1: Allora, a mettere fine all'esibizione è stato un agente di polizia fuori servizio che si trovava in spiaggia.
0: Ma
1: dopo essersi accorto di quanto stava accadendo e avere allertato la centrale per chiedere rinforzi, il poliziotto si è tuffato in mare.
0: Ma non è
1: e ha raggiunto a nuoto la scogliera interrompendo la coppia.
0: Che è vero,
1: Non è finita.
0: No.
1: Poco dopo sono giunti sul posto i militari che hanno scortato l'uomo e la donna, arriva prima di accompagnargli negli uffici della questura d'Imperia per procedere all'identificazione.
0: Ma scusate, ma non è possibile.
1: È tutto vero.

0: Allora ferma tutto.
1: Ecco, come si fa a fermare?
0: Ferma tutto, chiudiamola qua, ragazzi.
1: Sfuma.
0: È una giornata pesante oggi, avevamo detto primo giorno di scuola, dai, cioè.
1: Ah sì, liberi,
0: allora,
1: liberi.
0: Torniamo un attimo alla questione di Imperia, che poi ne abbiamo dette tante perché era accaduto anche in Svizzera, tra l'altro sulla neve in montagna,
1: sì,
0: in
1: è
0: rifugio.
1: Vero. Che però lì è più difficile. No, dove?
0: E non me lo ricordo, Svizzera interna.
1: Però al mare è più facile.
0: Dipende dallo scoglio, perché qui è uno scoglio.
1: Sì, però in montagna, scusa, come fai? La cerniera.
0: È più facile. È sempre comunque rischioso. Allora, hanno comminato 4 anni di galera.
1: Sì.
0: Un'ascoltatrice dice: 4 anni di astinenza? Cara ascoltatrice, ti faccio un esempio. Marco, tu da quanti anni sei sposato?
1: Io da 16.
0: Lui è 16 anni di astinenza, ti pare che ci formalizziamo per qua?
1: Ma non è vero! Agnese, quando torna a casa, eh?
0: No!

0: bravissimi, bravissimi.
1: Ma non lo so, io penso che siano un po' una copia sbiadita della Brancale.
0: No, ma che Brancale? Come fa la canzone della Brancale di quest'estate?
1: Mi sento a casa.
0: No.
1: Quando vado giù.
0: Sì, è più o meno vero. Oggi mi fai ridere, la cosa mi nervosisce.
1: Strano, strano, lo so.
0: La cosa mi nervosisce oggi di oggi e di oggi, il quiz di oggi. Attenzione, nella giornata del 31 agosto del 1968 la canzone più ascoltata era La nostra favola di Jimmy Fontana. La conosci?
1: Ma certo, famosissima.
0: E come fa?
1: Ti raserò la favola.
0: Ma smetti, ma
1: quando torni.
0: Ma smettila. Mentre invece nel 1974 Claudio Baglioni con E tu. Questa non la sai. No! No!
1: Certo che la so.
0: Come fa?
1: Un po' così. E tu
0: No, questa non te la passo. E allora ti dico che nell'85, sì, 41 anni fa, la più ascoltata era Into the Groove di Madonna. Beh, la conosci questa, dai.
1: Into the groove, into
0: questa è,
1: the groove.
0: Questa è Azzurro. No, ma sei una roba.
1: Ma le so tutte, se vuoi vai.
0: Poi nel 96 Killing Me Softly. Te la ricordi? Film?
1: Alle falde del Killing Me Softly.
0: No. Nel 2002 A Sere Ye con The Last Ketchup.
1: Senti questa. Bevi a sere ye che ti fa godere.
0: Ma questo è Vasco. Basta, m'hai stufato. Ti dico l'ultima che è stupenda.
1: Sì.
0: E molti la ricorderanno. 63 anni fa, il 31 agosto, in testa al gradimento c'era Rita Pavone con Cuore. Non ci credo che te la ricordi.
1: Famosissima.
0: Qua era?
1: Famosissima.
0: Come faceva?
1: Un cuore gatto, gatto da legare.
0: Ma la smetti. Mamma mia. Ma pure io, ma io non lo so. Cuore gatto, devo dire che non mi dispiace.
1: Non male, eh?
0: Un cuore gatto, gatto da legare. Un cuore gatto, gatto da legare.

0: Non posso dire niente, parliamo di meraviglia.
1: Parliamo di meraviglia, eh?
0: James Brown.
1: Ah, boh, certo, cosa vuoi dire?
0: Cosa vuoi dire?
1: Ah, niente.
0: No, volevi, avevi voglia di zinzellare James Brown, adesso zinzella, arriva.
1: No, no, io non zinzello niente.
0: Cosa zinzelliamo?
1: No, no, non zinzelliamo niente, anche perché c'è un momento che o voi tutti stavate aspettando, cioè che c'è in TV.
2: Stasera la TV.

0: Perché già un po' quel momento lì, lo possiamo dire tranquillamente, è già il momento di...
1: non ti lasciar distrarre,
0: di stare a casa. Sì. Fa un po'. Non fa freddo, però la luce è già quella giusta. Allora vi consiglio episodio 1 per la serie Sei donne. Mm-hmm. Il primo episodio si chiama Il mistero di Leila. Sono 54 minuti di tensione. La scomparsa di una ragazzina che segna l'inizio di una ricerca che incrocia le storie e i segreti di sei donne: Anna, Viola, Michela, Alessia, Aisha, lei.
1: Cosa? No, beh, lei poi alla fine la ritrovano e è finito lì. Non è che...
0: Cos'è? Questa sera RSI La 1 alle 23:10.
2: Che sanno che questo è il trend, tutti sti rapper c'hanno la band, anche quando parlano l'autotune, tutti in costume come gli X-Men, gridi allo scandalo, sembrano Marilyn Manson nel 2020, nuovi punk, vecchi adolescenti, tingo i capelli, sto al passo coi tempi, c'è il coatto che parla alla pancia, ma l'intellettuale più snob, in base al tuo pubblico,

0: Incredibile, il club dei cialtroni è tornato, ritornerà e rimarrà senza Marco Di Gioia.
1: Vabbè, non dovevi dirlo così.
0: Bravo, stavo scherzando. Vi abbiamo tenuto compagnia e lo faremo sempre, per sempre, quantunque, perunque, da Marco Di Gioia.
1: Ma da, aspetta che non mi
0: è. Questo è
1: dalle Bercioffi.

0: Siamo alle previsioni del tempo per domani, che è martedì. A sud è soleggiato, temperatura minima di 18 gradi, massima sui 29. Al nord invece abbastanza soleggiato, nel pomeriggio aumento della nuvolosità e in serata alcuni rovesci o temporali isolati. Temperatura minima di 12 gradi, massima sui 25. Il traffico, allora, in Ticino la circolazione è tuttora intensa e i principali rallentamenti sono segnalati sulla 2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud, sempre sulla 2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda, sulla 24 Mendrisio verso Stabio e nel Malcantone sulla strada principale tra Agno e Ponte Tresa in direzione dell'Italia. La situazione invece alla galleria di San Gottardo sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Rolo sono segnalate code di 2 km con conseguenti ritardi di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Arole chiusa in direzione nord. Infine ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta.
1: 3 News.
2: È probabilmente finita la caccia all'uomo dopo la sparatoria di sabato notte ad Arau. La polizia cantonale argoviese ha fatto sapere nel pomeriggio di aver arrestato un cittadino svizzero di 43 anni. Al momento, secondo quanto riferito dalla polizia stessa, si parte dal principio che si tratti di un unico autore del reato. La strada della Calanca, colpita il 20 agosto da diverse frane in seguito al maltempo, rimarrà chiusa almeno fino a mercoledì sera, poiché ancora inagibile al traffico in entrambe le direzioni. È stato previsto inoltre per domani un trasporto in elicottero tra Grono e Arvigo in entrambe le direzioni, così come proseguirà il trasporto con l'elicottero.

0: trasporto per gli studenti della Calanca che frequentano la scuola secondaria di Roveredo con autorizzazioni dei genitori. 5 persone sono state uccise oggi a Gaza City a seguito di 2 distinti raid aerei israeliani, secondo quanto riferito da fonti mediche di Gaza riportate dai media palestinesi. Il portavoce dell'esercito israeliano ha confermato gli attacchi, sostenendo che fossero diretti contro obiettivi terroristici. La ristrutturazione di Skyguide porterà meno licenziamenti del previsto. La procedura di consultazione condotta con i sindacati ha permesso di ridimensionare i tagli che in un primo tempo erano stati quantificati in 220 possibili.
1: Rete 3 Sport.
2: Buonasera da Patrick Locatelli. In una lettera dedicata ai tifosi sui propri canali social, Lionel Messi ha ufficialmente dato l'addio alla nazionale argentina. L'8 volte pallone d'oro lascia dunque l'albiceleste con un mondiale e 2 Copa America in bacheca. Importante novità invece per il calcio elvetico: la Federazione Svizzera e la Swiss Football League hanno introdotto lo status di arbitro professionista con l'obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro dei direttori di gara di più alto livello e di rafforzare la qualità del loro lavoro. Questa sera intanto termina la seconda giornata di Serie A, dalle 18:30 in campo Lecce e Roma, alle 20:45 Atalanta Bologna. Gli US Open di tennis invece hanno in programma 3 svizzere in campo in serata nel primo turno. Stan Wawrinka affronterà l'italiano Matteo Berrettini. Dal tabellone femminile, Simona Waltert ha come avversaria l'argentina Podoroska, mentre Victoria Golubic la francese Parry. Prima di chiudere ricordo l'appuntamento con Tempi Supplementari, che torna per una nuova stagione. Si parlerà di Federer, inserito nella Hall of Fame, del ritiro di Djokovic agli US Open e dei tanti giovani nel calcio con doppia nazionalità che dovranno scegliere quale paese rappresentare. Il nostro magazine su Rete 1.
1: Le fatine dei dischi presentano Alpha Generation.

Yo, listen.

Fiera del Fumetto, decima edizione, sabato 5 e domenica 6 settembre al 1908 del Suglio Business Center di Manno. Tornano tavole originali, incontri, firme, workshop, giochi e collezionismo, tornei di Pokémon, One Piece e Beyblade X, giochi di ruolo e persino una sala cinema. Ci sarà anche Rete 3 con Ellis e Fabio in diretta per farci vivere come in un fumetto. Fiera del Fumetto, decima edizione, su Rete 3 sabato 5 settembre dalle 10.30. Informazioni su rsi.ch.

0: Sammy wants the sugar.
1: Radio Televisione Svizzera.
2: Rete 3. Ciao, ascoltiamo un po' di musica.
3: Radio Monnezza.
4: Mimo, ma

che passa un bel rifazzo di chitarrazzo per iniziare? Non ce n'è, lo so io, lo sai tu, lo sa anche il dottor Mabuse. E lo sapevano pure i due Left Line Cruiser, sempre basculanti per tutti gli States a bordo del loro scrauso pick-up per portare il verbo del blues più garognoso in ogni dove. E lo sa pure l'amico del Britcore Whirlwind D, quello che apre la sua Seven Head Monster scandendo proprio questi accordi di chitarra qui.

Questa B.O.B. sempre da lugola riconoscibili Outkast, tiro micidiale che non possiamo certo interrompere noi, perché come tutti sappiamo, se osi fare ciò ti casca un po' e poi sono poi. Non proprio una bella cosa. Quindi lasciamoci trascinare nel vincente vortice del ritmo dall'esperto del settore Mr. Brian Setzer, irrefrenabile in questo senso, soprattutto quando guida live la sua devastante orchestra, incavalcate dal sapore di questa Trouble Train.

0: Radio Monnezza.
1: Perché?

retro blues bella essenziale per partenza con sorpresa quando in pista arriva la ganga dei Mother's Cake. Mai però sorpresa quanto quella che sempre te sbatte sulla geppa il nostro amico connazionale Zelen Ardor, l'alfiere del gospel, delta blues, death metallo, che sta sbancando baldo nel mondo tutto con una delle formule più originali da anni a questa parte nel genere metallo e non solo. Zelen Ardor pronto ad offrire sorprese di melodia mix urla selvagge, se mai ce ne fosse bisogno, anche in questa Firewake.

suonava molto Clash, la Sometime Always, imbastita dagli Asher nel loro purtroppo unico lascito discografico, e suonava clashosissima, ma non poteva essere altrimenti, pure la Czechoslovak Song, tirata fuori dai demo che Joe Strummer incise con l'ultima versione dei Clash prima della loro completa dipartita dal mondo musica. La versione ultima della band, che della formazione originaria praticamente aveva ancora il solo Strummer e il bassista Paul Simonon. Czechoslovak Song, che tra l'altro null'altro era se non una delle pochissime cose salvabili di quell'ultimo disco urendo, quell'album che fu Cut the Crap, ricordato proprio come uno dei dischi più urendi nella storia del rock tutto. Non proprio un traguardone per finire in bellezza, diciamo. Detto questo, dicevamo, Czechoslovak Song su Cut the Crap perse il suo incedere reggae dub per trasformarsi nella This is England, che fu praticamente l'unico singolo tirato fuori dal mazzo. Ovviamente noi, Bracobaldi, ce l'ascoltiamo nella versione demo, perché mettila come te pare, ma non c'è paragone. One, two, three.

una tra le più grandi voci della musica giamaicana di sempre, quella dello Sugar Minot, qui in chiusura degli anni 70 a piazzare un gioiellino come fu Getology. Era il 1979, anno di potenza per la musica, con roba da panico che usciva praticamente giorno dopo giorno, roba paura come quella Got the Time, infilata nell'album Look Sharp per un giovane ed infoiato il giusto Joe Jackson, pezzo uscito per l'appunto il 5 marzo del 1979.

Zuppa Zuppa Electro Garogna Zuppa Zuppa, quello sempre messo in campo dall'amico dei pirulini e delle drum machine ruzzanti Overseer, ruzzame di potenza che non si fanno mancare nemmeno i Kodo, pensa a te, la super orchestra di percussioni tradizionali giapponesi maggiorati di groove quando finiscono remixati uscendo con un singolo spacca dance floor come fu questa Walks On.

il degrado c'è più che mai, il degrado c'è più che mai, il degrado c'è più che mai, il degrado c'è più che mai, il degrado c'è più che mai.

Arrivava la seconda metà degli anni 70 e Napoli musicalmente offriva un panorama di talenti di spessore difficilmente arrivabili. Un supergruppo come i Napoli Centrale, guidati dalla voce e dal sax di James Senese, e con, a partire dal 1976, se non sbaglio, anche un giovanissimo Pino Daniele al basso. Un gruppo che letteralmente sbaragliava qualsiasi concorrenza, soprattutto con pezzoni difficilmente abbordabili, tipo la Sim Hit Sim Venuti che ci siamo ascoltati ora, belli baldi. Napoli che qualche decennio dopo avrebbe dato il là anche ad altri progetti interessanti, tipo i Double, anche qui fucina di talenti della scena cittadina, raccolti sotto la loro bandiera concettuale: Napulitani, From Another Space, No Tarantella, solo drum and bass.

80 Giamaica, soprattutto quando in pista ruzzavano i pezzi lasciati dal grande Poison Chang, artista e producer giamaicano di super spessore, purtroppo tragicamente scomparso nel 1998, ucciso durante una sua tournée negli Stati Uniti. Reggae mix tristezza, quindi, lontano anni luce dalla solarità che invece permea la scena in levare americana, quella che a partire dagli anni 90 ha visto saltar fuori una marea di band super preparate per immergersi nella musica giamaicana. Negli ultimi anni, tra queste nuove band, quella che probabilmente si è fatta un nome più di ogni altra è quella degli Interrupters, alfieri di uno ska elettrificato di spessore, supportati a spada tratta da Tim Armstrong dei Rancid, che li ha voluti produrre e con cui ha pure collaborato spesso. The Interrupters, che arrivano sulle frequenze magia con la loro In the Mirror.

Veleggiavano psichedelici gli Stone Roses all'alba degli anni 90, riflettendo le onde lasciate nell'aria da quella generazione di neopsichedelici che all'alba degli anni 80 avevano riportato in pista alla grandissima le reminiscenze di gente come Syd Barrett, dando il là ad un movimento che avrebbe influenzato buona parte della musica inglese negli anni a venire, andando diretto sparato a pittare ed impattare in generi musicali anche completamente diversi. Tra queste primordiali band ricordiamo bellamente gente motivata e motivata plus, tipo gli Icicle Works.

Nella scena neopsichedelica targata anni 80, nessuno fu più rappresentativo della filosofia alla base di questo sound di un iperlanciato Julian Cope, reduce dall'esperienza con i Teardrop Explodes e poi lanciatissimo in una carriera solista che lo porterà a traghettare con successo tutti gli anni 80 e parte del decennio seguente, restando comunque sempre in pista fino ai giorni nostri, sia come musicista ma pure nella nuova versione di scrittore, avendo piazzato un paio di libri di spessore dedicati alla rock giapponese, al kraut tedesco, oltre che qualche romanzo con ottimi riscontri di critica e anche di vendita. E prima di vendere come un selvaggio con il successo Zupa Zupa successo What, quello con il ritornello spacca cervello So Captain So What, Captain Sensible, in forza quale bassista ai decani del punk inglese Damned, non si fece scappare il magico momento di revival psichedelico per infilarsi a forza in questo genere da lui tanto amato. Per essere quindi completo, come neogiovane e neopsichedelico, nei primi anni 80 non si fece e non ci fece mancare un pezzo come questa, The Four Marys Go Go Dance All Night at the Groovy Cellar.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Dal 2 al 12 settembre la RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Su Rete 1, Rete 2 e Rete 3, le dirette dallo studio Rai a Venezia, i servizi e i commenti, nell'informazione radio e TV, in prima ora, sui social, su RSI/cultura, su RSI/info. La RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dal 2 al 12 settembre.

pochi, o più probabilmente nessuno, tra i rapper attivi può vantare la stessa longevità e consistenza di Too Short. Leggenda di Oakland, indiscusso pioniere della costa ovest, con una carriera che inizia a metà anni 80 e concretamente non ha mai incontrato pause. Più di 20 album ufficiali, una lista di collaborazioni infinita e il suo status di leggenda della Bay Area è solidissimo anche dopo essersi a tratti reinventato legandosi al suono di Atlanta. Tra i suoi lavori più completi troviamo Life is Too Short, Cocktails, Getting It e super hit come Blow the Whistle. A unire il tutto è il suo stile di storytelling decisamente esplicito, la voglia di divertirsi e di intrattenere. Un divertimento che dura da più di 40 anni e non sembra voler terminare. Lo scorso anno, Too Short è uscito con il primo capitolo di un'annunciata trilogia che nelle scorse settimane ha visto uscire il secondo capitolo. Il titolo di questo secondo capitolo è Sir Too Short 2, Drink and Smoke, e per certificare la voglia di continuare a divertirsi, l'artista ha scelto di affidare tutte le produzioni a Lil Jon, perfettamente a suo agio in questo tipo di operazioni. E per quanto Lil Jon non figuri nella lista dei miei produttori preferiti, devo dire che per accompagnare Too Short risulta essere la scelta giusta. Il disco è pieno di momenti club spensierati e fa tornare alle atmosfere club di qualche anno fa. Certo, va preso per quello che è, non è un disco rivoluzionario né tantomeno impegnato. Non ci trovate il suono del domani, denunce sociali o disamine su problemi che affliggono la società. Too Short non lo ha fatto per anni e non vede motivi per i quali dovrebbe farlo oggi. Oltre a Lil Jon, questo secondo capitolo è pieno di ospiti. I Forti è un'altra leggenda della Bay Area e, come spesso accade, è presente. Poi Tyga, Ice Cube e Snoop Dogg. Ma come spesso accade quando le collaborazioni sono tante, a conti fatti ce ne sono alcune che potevano tranquillamente essere risparmiate e che non risultano a livello dell'artista principale. Sir Too Short 2 è un lavoro senza pensieri, lavorato con esperienza e professionalità degne di uno tra gli artisti rap più longevi di sempre, in attesa del terzo e ultimo capitolo.

0: Radio Giornale.
1: Arrestato e presunto autore della sparatoria di domenica notte a Rau, si tratta di un cittadino elvetico di 43 anni. È stato il primo giorno di scuola in Ticino, un anno scolastico che si presenta con qualche novità, fra cui l'introduzione del tedesco già in prima media. A caordo da 3 miliardi di euro firmato fra Grecia e Israele, l'ambito è quello delle esportazioni di armamenti. Ultimo radiogiornale di questo lunedì ormai concluso. Buonanotte da Fabio Degli Antoni, che vi parla. Un ultimo giorno di agosto, il 31, catalizzato dalla notizia della probabile fine della caccia all'uomo dopo la sparatoria di sabato notte a Rau. La polizia cantonale argoviese ha fatto sapere nel primo pomeriggio di aver arrestato un cittadino svizzero di 43 anni. Il corrispondente Gianluca Olgiati.
2: Sì, è il probabile capitolo finale di una caccia all'uomo attivata sul piano nazionale e internazionale, durata meno di 24 ore, dalle 2:30 della notte fra sabato e domenica, quando sono stati esplosi i colpi d'arma da fuoco, a poco prima dell'1 della notte scorsa, quando l'uomo è stato braccato. Non sappiamo dove e come questo sia avvenuto. C'è poi un altro elemento importante, cioè che la polizia ritiene al momento che l'uomo abbia agito da solo. E questo era tutt'altro che chiaro, dal momento che sul posto erano stati rinvenuti bossoli di 2 armi diverse, una pistola e un fucile, probabile a questo punto che li abbia usati entrambi lui stesso. Il comunicato di polizia non fornisce ulteriori dettagli e quindi, malgrado la cattura del presunto responsabile, questo comunicato lascia aperte molte delle domande sorte fin da ieri. La polizia non intende fornire ulteriori informazioni fino a una conferenza stampa convocata per mercoledì pomeriggio, il che fa pensare che la dinamica dei fatti debba ancora essere del tutto chiarita, almeno in retroscena. Perché ha sparato l'uomo? È possibile che l'arresto non abbia chiarito finora tutte queste domande, anche perché dall'arresto alla comunicazione sono passate comunque 12 ore. Per la polizia si trattava probabilmente anche di rassicurare la popolazione in queste ore.
1: È ricominciato in Ticino l'anno scolastico, sono quasi 55.000 gli allievi che ritornano sui banchi di scuola. Tra le novità principali di questo anno c'è l'insegnamento del tedesco già a partire dalla prima media. Umberto Gatti.
3: La grande novità di quest'anno riguarda l'insegnamento del tedesco in prima media, una misura voluta dal Gran Consiglio e che inizia con le prime lezioni. Una novità che però non porterà ad un aumento del carico di lavoro per gli allievi, come ha spiegato Emanuele Berger, capo della divisione della scuola del Canton Ticino.
4: Per gli allievi e le allieve non comporta un aumento del carico complessivo di lavoro, perché l'apprendimento viene distribuito sull'arco dei 4 anni della scuola media con una progressione graduale, ovviamente a partire dalla prima. È stato predisposto un nuovo manuale pensato specificamente per la prima media, con delle situazioni problema autentiche che possano aiutare veramente gli allievi a sviluppare progressivamente le competenze che sono previste dal piano di studio.
3: 7.000 docenti e operatori della scuola accolgono oggi dunque per il primo giorno del nuovo anno scolastico quasi 55.000 allievi. Diversi i cantieri aperti che affronterà nei prossimi mesi il Dipartimento della Cultura, dell'Educazione e dello Sport. Dalla nuova legge sulla scuola dell'obbligo, che verrà presto messa in consultazione, alla formazione e all'assunzione di docenti nei diversi ambiti. E proprio su questo tema la consigliera di Stato Marina Carobbio vuole rendere più chiari e trasparenti i processi di assunzione dei concorsi e in particolare gli incarichi a tempo determinato.
5: In questo ambito il DEX ha introdotto indicazioni più restrittive e una modalità di raccolta e monitoraggio più accurata delle proposte di incarico. In pratica le direzioni scolastiche devono dare delle indicazioni sul perché si ricorre a delle procedure o delle assunzioni tramite incarico limitato. L'obiettivo è fare in modo che si favorisca sempre più l'assunzione di persone che hanno partecipato al bando di concorso e hanno tutti i requisiti formali richiesti.
3: Una scuola dunque che cerca di rispondere meglio alle esigenze di allievi e docenti e che nel suo futuro, secondo le attuali previsioni, vedrà una diminuzione degli allievi in tutti gli ordini, una nuova sfida che andrà affrontata tempestivamente.
1: Fin qui le novità sull'anno scolastico appena iniziato. A fine conferenza stampa la consigliera di Stato Marina Carobbio Guscetti ha anche parlato da presidente del governo cantonale. Sullo sfondo la vicenda Zali e soprattutto quella che Carobbio ha definito la progressiva deriva del dibattito pubblico. Carobbio, che in qualche modo ha voluto giustificare il silenzio scelto dal governo nelle ultime settimane e ha anche ribadito la condanna a ogni forma di violenza. Sentiamo.
5: Comprendo lo smarrimento che gli eventi delle ultime settimane possono aver generato. Credo però che sia ora di rimettere alcuni punti fermi. Come Presidente del Governo cantonale, ritengo fondamentale ricordare la centralità della separazione dei poteri, che sta alla base dello Stato di diritto. La discrezione, o silenzio come lo hanno chiamato alcuni, adottata dal Consiglio di Stato in questi giorni, è da ricondurre proprio alla volontà di rispettare la separazione dei poteri, lasciando che a chiarire fatti e responsabilità sia il potere giudiziario. Ciò non significa sottrarsi alle domande, alle verifiche, al controllo democratico, mediatico e parlamentare. Ci mancherebbe altro. Appena sarà possibile, senza interferire con gli accertamenti giudiziari in corso, si dovrà rispondere alle domande e anche agli atti parlamentari con la massima trasparenza.
1: Passiamo al tasso di interesse con un minimo degli averi del secondo pilastro nel regime obbligatorio che va aumentato dall'1,25 all'1,75%. Lo chiede la Commissione federale della Provvidenza professionale. La decisione spetta al Consiglio federale. Questo per i risultati positivi dei mercati finanziari l'anno scorso e anche per quest'anno. Dall'estero, squadre provenienti da Nepal, India e Cina stanno lavorando senza sosta per raggiungere le persone rimaste bloccate dalle improvvise inondazioni sull'Himalaya. Particolare attenzione è rivolta a raggiungere centinaia di lavoratori rimasti intrappolati nei tunnel di impianti idroelettrici. Finora risultano disperse 4.500 persone, tra loro 592 cittadini stranieri, mentre il bilancio delle vittime accertate è salito ad almeno 950 morti. È aperta, ricordiamo, una colletta della catena della solidarietà. Stati Uniti, invece, lì due morti, almeno 15 dispersi a causa di inondazioni al Grand Canyon. Le operazioni di ricerca e recupero proseguono, ha dichiarato il National Park Service, chiedendo aiuto al pubblico affinché fornisca informazioni sugli escursionisti che si trovavano al Bright Angel Canyon. Andiamo adesso a Tel Aviv, dove nella giornata da poco conclusa Israele e la Grecia hanno firmato un accordo di esportazione di armamenti da 3 miliardi di euro. Il Ministero della Difesa israeliano lo ha definito uno dei più grandi accordi di esportazione nel settore della difesa nella storia del paese. È un passo importante perché in questo modo Tel Aviv entra in pieno nel sistema militare europeo. Il contributo di Elena Kaniadakis da Atene.
0: Che a poi che per fa proteine. Che την δέουσα αντιμετώπιση και την στοχοθεσία.
6: La Grecia è entrata in una nuova era, ha dichiarato il ministro della difesa Nikos Dendias, presentando nelle settimane scorse il piano di armamenti di cui il sistema di difesa aerea è considerato il fiore all'occhiello. La Grecia è il primo paese dell'Unione Europea ad adottare questo sistema di difesa in risposta alle sfide tecnologiche del nostro tempo, ha affermato Dendias. L'accordo prevede l'acquisto e l'installazione di diversi sistemi di difesa che dovrebbero diventare operativi entro 35 mesi. Protagoniste dell'intesa sono alcune delle più importanti compagnie di armamenti israeliane, come la Rafael, che forniranno i sistemi progettati per intercettare razzi, missili e droni. Lo scudo rientra nel piano di riforma delle forze armate di Atene dal valore di oltre 25 miliardi di euro e ha un destinatario indiretto, la Turchia, impegnata in annose dispute territoriali con la Grecia nel braccio di mare che le separa. Relazioni rese ancor più complicate dall'alleanza consolidata nell'ultimo anno tra Grecia, Israele e Cipro, che punta a contenere l'influenza turca nella regione. Un'intesa evocata dallo stesso Ministero della Difesa israeliano, che ha sottolineato come Grecia e Israele puntano a salvaguardare i propri interessi di fronte ad attori con ambizioni egemoniche che vogliono espandere la propria influenza.
1: La giustizia iraniana ha condannato a morte due donne, di cui una ventenne, per aver partecipato alle manifestazioni antigovernative di gennaio. Lo hanno reso noto alcuni gruppi per i diritti umani. Frattanto si riaccende la tensione nel Golfo con Teheran, che risponde ai raid statunitensi sull'isola di Larak, lanciando missili verso Giordania e Emirati. Il presidente americano Trump ha postato poi un video realizzato con l'intelligenza artificiale con l'isola di Kharg ridotta in macerie e tuona. L'Iran è uno stato fallito, li colpiremo duramente. Borse giù con il riacutizzarsi della crisi, dunque corrono petrolio e gas. Non abbiamo colto le dinamiche politiche del calcio mondiale, né fino a che punto alcuni si sarebbero spinti. Se avessimo saputo come sarebbe andata a finire, non ci saremmo lasciati coinvolgere. Lo ha detto Joshua Kushner, il fratello di Jared Kushner, cognato di Donald Trump, che è ai vertici di Thrive Capital, la società che avrebbe dovuto partecipare al piano del presidente della FIFA, Gianni Infantino, sui mondiali. Respinge poi sul New York Post l'idea che l'iniziativa si sarebbe tradotta in una presa di controllo della Federcalcio internazionale. Adesso lo sport giocato con David Conti.
7: Ben ritrovati, iniziamo dal tennis. Rientro vincente per Carlos Alcaraz dopo i problemi al polso agli US Open. Lo spagnolo ha debuttato vincendo con un triplo 6-4 contro il russo Safiullin. Fuori invece il vincitore del Master 1000 di Cincinnati, il francese Fis. Già terminata anche l'avventura di Victoria Golubic, estromessa in due set dalla francese Parry, e di Simona Waltert, battuta in tre set dall'argentina Podoroska. Nel calcio, due gli addii che hanno caratterizzato la prima giornata della settimana, quello di Widmer alla nazionale svizzera, ma soprattutto quello di Leo Messi all'Argentina. Infine, come Inter, Milan, Juventus e Lazio, anche Roma e Atalanta sono a punteggio pieno dopo due giornate di Serie A. I giallorossi hanno vinto 4-0 in trasferta sul campo del Lecce, 1-0 invece dei bergamaschi contro la Bologna. Bologna, da dove dovrebbe arrivare il nuovo attaccante del Lugano, sembra fatta per il prestito del 23enne JNM, appena prelevato dai Felsinei, dalla Stella Rossa di Belgrado, avversaria dei bianconeri in Conference League. Per poter essere inserito nella lista, l'alternativa di Behrens, 195 cm di altezza e cresciuto nell'Ajax, dovrà essere ufficializzato entro le 17 di oggi, 1° settembre, e sempre oggi si gioca l'anticipo della sesta giornata di Super League tra Zurigo e Young Boys.
1: Solo una notizia in questi primi minuti dopo la mezzanotte per segnalare che il segretario dell'esercito statunitense Dan Driscoll ha rassegnato le dimissioni al presidente Donald Trump dopo mesi di tensioni col capo del Pentagono Pete Hegseth. Lo riporta il Wall Street Journal, sottolineando che Driscoll lascerà il Dipartimento della Difesa nei prossimi giorni. Passiamo adesso al tempo di oggi, ormai come detto da David Conti, martedì 1° giorno di settembre 2026, nottata serena in quasi tutta la Confederazione, solo lungo le Alpi nuvole e localmente qualche rovescio. Sarà poi la giornata serena al sud con minima 18 gradi, massima 29, al nord abbastanza soleggiato. Nel pomeriggio nuvole, possibili rovesci temporaleschi. Minima 12 gradi, massima 25, isoterma di 0 gradi dai 3.800 metri. L'evoluzione fino a sabato in tutta la Svizzera, nella notte su mercoledì rovesci o temporali, per il resto comunque saranno giornate soleggiate e calde a tutte le quote. RSI, la parola chiave per trovare le notizie su internet o tramite app, l'informazione quella alla radio, torna allo scoccare di ogni ora in diretta su Rete 1. Adesso la programmazione radiofonica notturna dei tre canali radiofonici. Gianni Zocchi in regia tecnica e io vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una felice notte.
8: Radio Televisione Svizzera.

vuoi pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.